0: Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: breakfast.
1: Let's go on Radio Company. Dan Setteria version.
2: Radio Company time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
5: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
6: se conosce brutti ma simpatici.
7: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
5: Sì.
7: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
5: Ogni tanto.
6: Come? Passiamo di qua.
7: È un programma di intrattenimento puro.
5: Sì.
7: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
5: No, ok, dalle 16 alle 18.
6: Esatto, brutti ma simpatici.
5: Zero problemi
6: e zero discussioni.
8: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy the strip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
9: La mattina presto su Radio Company, cioè botta da 90, nuova settimana insieme con Mauro Tonello. Salve a tutti, alzate il volume, pump up the volume. Salve anche a DJ Nick ed iniziamo la grande con Sash, con la voce di Sabine Owens. Questa è Encore une fois Paradiso, la sua Bailando, e poi Cartoons con Giugia.
8: Questa è botta da 90 su Radio Company.
10: Mesdames, messieurs, le

0: Paradiso Bailando, in apertura invece Sash con Sabine Holmes che cantava questa Encore une fois. Non ci fermiamo, tra poco torniamo con il web.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

7.90 la mattina presto, salve a tutte bestioline e bestioline d'ascolto, puro suono anni 90, grande energia come sempre, con Mauro Tonello in questo istante che vi parla, i Web di Loving Time, sentiamo anche lei, la Cea con il remix di Believe, i Triple S con Whom There Is e il Molto Sugo con Activate.

0: Volta da 90 ha suonato anche molto soul con Activate, Triple S, con Whom There Is a Chair, la sua bellissima Believe, e in apertura invece dall'Italia Web con Loving Times. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a Genic, ci sentiamo domani sempre qui su Radio Company. Vi lascio con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
1: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: The Cranberries con Zombie qui su Radio Company. Amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È il 17 agosto. Buongiorno anche al tuo scabello. È il 17 agosto 2026. Come va, ragazzi? Tutto bene?
1: Oh, buongiorno, bene, tutto bene. Tra l'altro, Sisma, questa è la tua settimana delle ferie.
0: Sì.
1: Cioè, non oggi, non domani, non dopodomani, però da giovedì, che tra l'altro. Quanti anni coppi? 43?
0: Sì.
2: Cosa?
1: Cazzo. 43
0: hai visto,
1: anni,
0: eh? Guarda che bel
1: comunque,
0: visetto.
1: Comunque,
2: ti riporti benissimo.
1: Sei in ferie, sì. Mamma
2: no, davvero. Ti riporta davvero bene. Sisma è l'unica persona al mondo che più invecchia e più ringiovanisce.
1: Tipo. Sì, lui devi sapere che lui ha un ritratto. Allora, si ha un ritratto in realtà in soffitta di se stesso. Il ritratto invecchia, lui no.
2: Sisma Grey.
1: Sì, esatto.
0: Sì.
1: Esatto, è un po' così.
0: Amici,
1: voi come va? Tutto bene? Avete passato un buon Ferragosto?
0: Allora salutiamo innanzitutto, giustamente, Joe. Esatto, Gio Reduce da un Prato della Valle meraviglioso, perché ogni anno siamo presenti a Padova nel Prato della Valle, dove c'è tra l'altro uno spettacolo pirotecnico meraviglioso. Abbiamo fatto il viaggio, Mauro Tonello come frontman di tutta questa serata, e a chiudere c'era il nostro Giovanni, che è qui presente giustamente.
1: Ah, chiuso,
0: e lui
1: tu.
0: Può raccontarci, sì. com'è andata?
2: Ah, non c'era molta gente,
0: no,
2: è stato un
0: certo.
2: Flop, purtroppo è stato un flop,
0: sì,
2: flop.
1: La piazza era piena,
0: erano solo teste.
2: Allora, bellissimo, è stato davvero molto molto bello. Tra l'altro io ho avuto il privilegio di salire dopo Mauro, e Mauro mi ha presentato dicendo delle cavolate assurde, tipo il futuro.
1: Cose che non pensa sicuramente.
2: Il futuro, ha detto Mauro, smetti.
0: Ma scusa, allora, il futuro,
2: mi
0: il futuro
2: ha preso
0: è vero.
2: Mi ha preso in giro e mi ha detto l'unica sera in cui riesco a vedere Giovanni con i pantaloni lunghi, perché di solito viene con i corti.
0: Vero.
2: L'ho obbligato a venire con i lunghi. Però dai, è stato bellissimo. Cioè, raga,
1: ma è vero che ti ha obbligato a mettere i pantaloni lunghi?
2: Io gli ho mandato una prova outfit, diciamo Giovanni vestito da guerriero greco, e lui mi ha risposto, top, così va benissimo.
1: Perfetto, perché anche lui ha visto l'Odissea, capito?
2: Sì, esatto, però
0: poi,
2: bello.
0: Poi volevo salutare di nuovo ovviamente tutti quelli che invece hanno partecipato ad Asiago in Piazza Carli. Ho appena visto le foto, moltissima gente, non so se a una certa ora abbia piovuto, ma in ogni caso spero di no, spero che la serata sia andata comunque terminata bene. Eravamo presenti anche lì in Piazza Carli, sempre con Mauro Tonello, frontman, e altri vari ospiti. Quindi ciao a tutti quelli che hanno passato il Ferragosto con noi. Voi come va, ragazzi? Tutto bene?
1: Da queste parti tutto bene, tra l'altro pare che le temperature questa settimana si abbasseranno di parecchio, però mi sento di dire, io in realtà vorrei salutare quelli che oggi ricominciano ufficialmente a lavorare, perché secondo me questa cosa che Ferragosto è stato di sabato ha un po'
0: destabilizzato, dici?
1: Sì, cioè nel senso, sai, quando capita di, che ne so, mercoledì è facile, la settimana è tutto la settimana è chiusa, basta, blindata, e invece per molti basta, ormai è andata, e quindi ci sarà qualcuno che oggi tornerà dalle ferie.
0: Credo di sì. Credo di sì, perché la settimana scorsa, comunque, settimana di Ferragosto per l'appunto, e quindi forse tanti torneranno, forse invece molti faranno le ferie proprio questa settimana. Quindi vabbè, insomma, in ogni caso, se ci siete all'ascolto, fateci sapere che ci siete, dove state andando, se state tornando al lavoro, se state andando al lavoro. Volevo salutare Andrea, che mi chiede: ma Sisma, sei una vergine come segno?
2: Diglielo,
0: io ho detto no, sono leone, az. E io ho detto az perché, mi ha risposto lui, e lui mi ha detto, posso dire, leoni broglioni.
2: No, perché ci teneva a conoscerti, Sisma.
0: No.
1: Perché?
0: Sì.
1: Aspetta, cos'è,
0: guarda,
1: che dice? Leggi. Ah, leoni? Ah, come mai ha questa, Andrea, hai questa...
0: cioè,
1: hai
0: da questa, dove viene fuori questa, che non l'ho mai sentita?
1: Questa rabbia nei confronti del segno del leone.
0: Ma infatti.
1: Ma comunque, in realtà, io conosco parecchi leoni. Anche De Biasi è leone,
0: anche
1: non
0: De Biasi
1: diresti.
0: È leone. Sì, però su lui ha forse ragione.
1: Ma voi credete, adesso lo possiamo dire perché sono le 6:30, perché poi io sai che sono voce dello sfigometro, certe cose non le posso dire.
0: Certo.
1: Ci credete all'oroscopo?
0: Ma allora, cioè, è vero che alcune caratteristiche magari rappresentano di più qualche segno e qualche altro segno, nel senso che ci si ritrova un po' in alcune caratteristiche, per esempio.
1: Ma è vero oppure sei tu che la leggi? Capito cosa intendo?
0: Io credo che venga utilizzato il linguaggio, ma ne abbiamo già parlato, talmente universale che ognuno ci si ritrova poi alla fine in quello che viene detto nell'oroscopo. Quindi vabbè. Che c'è?
2: Ho letto leoni coglioni. Scusa.
0: Ma l'hai detto, scusa.
2: Scusa, non pensavo non si potesse dire. Fatto
0: ma
2: molto
0: tra
2: ridere.
0: L'altro non ho capito se che siamo, cioè noi dei leoni siamo proprio quella cosa lì. Oppure come dire che due palle.
2: No, secondo me no, perché siete pazzi.
0: Oh, ma guarda. merda.
1: No, tu dici che il leone è pazzo. Secondo me il leone non è pazzo.
2: Beh, scusami, io tipo sono
1: ascendente. È pazzo.
2: Io sono ascendente leone, per dirti, no? Io sono un pesci, ma ascendente leone, però l'ascendente su di me ha molto più.
0: Andrea ha risposto: no, ma tu no, qualcuno che conosco, però probabilmente lo è. Ma vabbè, ma non puoi farti tutto l'erba in faccia. Se conosci
1: e delle... allora sai cosa? Se lo è qualcuno che conosce, lo sarai sicuramente anche
0: no,
1: tu.
0: No, perché?
1: È come quando devi scegliere il nome per tua figlia, pensi questo nome? No, è di una persona che odio. Di questo? No,
0: no,
1: è di una
0: effettivamente
1: persona che non mi piace.
0: Lì si va per esclusione, ragazzi. Questa è la Family Radio Company, la parte dedicata ai sommersi, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Soul Nugget. Se io dovessi aprire un ristorante si chiamerebbe proprio Sal Soul Nugget.
1: Ma anche contro parentesi if you wanna?
0: No, beh, senza parentesi, no.
1: In realtà sul menu if you wanna, se tu vuoi.
0: Sì, vabbè, però no, proprio solo Sal Soul Nugget.
1: Bello.
0: E sarebbe ovviamente un fast food. Un
1: certo.
0: Fast food però di quelli di fascia alta. Alta, sì, dove il piatto è nugget di pollo. Certo, certo. Però sai, fatte tipo tutte un po' particolari, no?
1: Quindi, sì, speziate.
0: Sì, cose... speziate, un po' tipo col tartufo, con quella roba un po' particolare.
1: Mamma che fame, mi è venuta fame. Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family. Come va? Tutto bene? Allora, Carlotta, tu forse hai qualcosa da raccontare o da dirci?
0: Allora, io ti faccio scegliere, ne ho tantissimi ragazzi, ti faccio scegliere tra concerti interrotti per motivi che non ti aspetti, cose da sapere che possono salvarti la vita oppure fatti che sconvolgeranno la tua percezione del tempo.
2: La terza.
0: Ok.
1: Io avevo scelto la seconda, mannaggia. Guarda, però va bene. No, va bene.
0: Vabbè,
1: la terza.
0: Ma le posso anche dire tutte
1: va
0: e tre con questa puntata.
1: Va bene.
0: Allora, partiamo quindi con fatti che sconvolgeranno la tua percezione del tempo. Bravo.
1: Sì.
0: George Washington non ha mai saputo dell'esistenza dei dinosauri perché è morto nel 1799, mentre il primo fossile di dinosauro è stato scoperto solo nel 1824.
1: Tra l'altro è stato giù a scoprirlo.
0: Peraltro,
1: sì,
0: certo.
1: Archeologo.
2: Sapete che ieri sono andato a vedere quello su OK Street, il film al cinema, quello con Anne Hathaway, il 17° film che ha fatto praticamente, ed è molto molto figo.
1: Ma
2: e parla di dinosauri.
1: Perché ho capito, forse ho visto
2: in pratica molto velocemente la trama. C'è questa città che improvvisamente si risveglia, questo quartiere in pieno giurassico, no?
0: Okay. Bello,
2: molto bello.
1: Beh, bellissimo, Carlotta, proprio risvegliarsi nel giurassico. Certo.
0: Gio, tu mi capisci? Bello. Però paura, ma bello.
2: Sì.
0: Andiamo avanti. Se l'intera storia dell'universo fosse racchiusa in un unico anno di calendario, la comparsa dell'essere umano corrisponderebbe a circa le 23:50 del 31 dicembre.
1: La comparsa o la scomparsa?
0: La comparsa.
1: La comparsa, ok.
0: Ok.
1: Vabbè.
0: Lo vuoi che lo ripeto?
1: No, ho capito.
0: Gli squali sono più antichi degli alberi e sono dei veri sopravvissuti. In oltre 450 milioni di anni sono passati attraverso tutte e cinque le estinzioni di massa del pianeta, adattandosi in forme diverse. Nemmeno gli alberi esistono da così tanto tempo, visto che sono apparsi sulla Terra solo circa 380 milioni di anni fa, capito? Quindi rispetto per gli squali, che sono i più vecchi del mondo.
1: Veramente gli squali sono più vecchi degli alberi?
0: Pare.
1: Ma tu cosa annuisci che non lo sai?
2: Ho studiato.
0: La ghigliottina era ancora il metodo di esecuzione ufficiale in Francia quando debuttò Star Wars.
2: È vero.
0: L'ultima esecuzione statale tramite ghigliottina in Francia è avvenuta nel 1977, lo stesso identico anno in cui uscì al cinema il primo Star Wars. 1977, quanti di voi c'erano? Capito? Giusto per fare un po' il...
1: 77, incredibile.
2: È stato uno degli ultimi paesi,
1: Sì.
0: L'università di Oxford è più antica dell'impero azteco. Oxford ha aperto le sue porte agli studenti nel lontano 1096, mentre la nascita dell'impero azteco viene fatta risalire alla fondazione della città di nel lago da parte del Messico, è avvenuta nel 1325.
1: Va bene, ok, e poi?
0: Vado avanti, ce ne sono ancora, siete sicuri?
1: Certo.
0: Ok. Per la grande piramide di Cheope, i romani appartenevano al futuro più di quanto la piramide stessa non appartenesse al loro passato.
1: Cosa? Questa la devo capire.
0: Allora, per la grande piramide di Cheope, i romani appartenevano al futuro più di quanto la piramide stessa non appartenesse al loro passato. L'impero romano nacque intorno al 27 a.C. Questo significa che i romani dell'epoca imperiale guardavano alle piramidi esattamente come noi guardiamo a loro. Quindi qualcosa di un'antichità remotissima. Cioè praticamente... Per la piramide di Cheope i romani erano il futuro.
1: Sì.
0: Per i romani la piramide di Cheope era veramente il passato e noi eravamo il futuro.
1: Infatti.
0: Per noi i romani sono molto il passato e Cheope cosa? Tipo una magia.
2: Tutto giusto.
1: Tu lo sapevi, Gio?
2: Assolutamente sì.
0: Vado avanti,
2: si parla
0: sicuri?
2: Di tardo Egitto nel momento in cui arrivarono i romani.
1: E cosa?
2: No, dicevo soltanto che si parla di tardo periodo per quanto riguarda l'Egitto nel momento in cui arrivarono i romani proprio per prenderselo, no?
1: Cioè, ok, era già...
0: Allora quante cose sa Giovanni, guarda, è bellissimo.
1: Ma infatti questo post l'ha scritto lui, cioè...
2: Sì,
1: certo.
0: Ma vado avanti, siete sicuri?
1: No,
0: ma
1: non credo, perché credo che...
0: 8 minuti, 12 minuti.
1: Credo ci sia da mettere un disco, vero?
2: Sì.
1: E allora prego.
2: Ah, prego, grazie. Era un ordine, ok.
1: No, non è un ordine. Se vuoi...

0: to me, Alok Khalid. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco con la sigla.
1: Radio Company. Estate. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Company. Quando mancano 3 minuti alle 7 arriva musica nuova, si chiama Animal.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Mm-hmm.

0: Animal su Radio Company, nella Family c'è l'ora esatta.
1: Fa molto sorridere il fatto che non abbiamo pronunciato l'artista né io né te, ma solamente il titolo della
0: pensavo
1: canzone.
0: Pensavo che l'avessi fatto tu.
1: No. Come si pronuncia? Stavamo ragionando a microfoni spenti io e Joe.
0: Cazzeie?
1: Cazzai.
0: Le 7 e un minuto.
2: Radio Company Time.
1: Ehi, allora ti sei ricordato, eh?
3: Parlate con il migliore, parlate, ricordatevelo.
1: Non ti sembra essere

0: Allora amici, buongiorno, questa è la Family.
1: Buongiorno.
0: Potremmo fare una cosa dedicata a De Biasi, secondo me. Forse l'abbiamo già fatta la settimana scorsa, ma potremmo rifarla. Cioè di andare a... di chiedere ai nostri ascoltatori se vanno a commentare l'ultimo post di De Biasi scrivendogli pensa alle ferie. Perché dovete sapere che la settimana scorsa Alessandro ha scritto a Giovanni: ma tutto bene in radio, ma ti stai facendo le ferie, ma stai in ferie.
2: Vabbè, ma lui è staccanovista, ragazzi.
0: Ma no, non è staccanovista.
3: Non ha niente da fare.
2: Mi ha mandato un messaggio.
1: Forse semplicemente non intero. Stavo guardando il suo
0: ultimo. A De Biasi gli serve una donna. Ve lo dico io. A De Biasi serve una donna. In ogni caso, qual è il suo ultimo post, Carlotta?
1: Aspetta, scusatemi se parte la musica, ma allora, il suo ultimo post è un reel. Di un reel fatto chiaramente con l'intelligenza artificiale, tipo un po' cartonato. Lui che suona
0: che
1: con
0: sei.
1: La console. Sì, beh, è vero, è un cartone.
0: Allora, Ale De Biasi DJ, sì, no, no, stavo scherzando. Allora, Ale De Biasi DJ, sì, è lui che suona con un cartone. Andiamo tutti a commentare, ragazzi, lo facciamo adesso, in questo momento lo sto facendo anch'io. Pensa alle ferie. Quindi, su Instagram, profilo Ale De Biasi DJ, per chi fosse all'ascolto e avesse la possibilità di andare su Instagram, senza ovviamente mettervi in pericolo se siete alla guida, ok? Andate sui commenti dell'ultimo post, quindi dove c'è lui che ha un'animazione fatta a cartone animato, e scrivete pensa alle ferie. Ecco qua.
1: Già fatto anch'io.
0: Bravo.
1: Mi raccomando, quindi ultimo post su Instagram, pensa alle ferie. È importante scrivere questa cosa. Non lasciate per cortesia me e Sisma da soli a
0: no,
1: fare
0: infatti,
1: questa cosa
0: infatti.
1: Qui.
0: Giovanni, l'hai fatto?
2: No, non posso.
0: Dai, va, vedi.
2: Adesso lo faccio.
1: No,
2: sono impegnato con la regia.
1: Io non posso. Impegnato con la regia.
2: Oh, fatevi gli affari vostri.
0: C'è gente che va a fumare qua quando c'è la regia.
1: Sì, comunque la nostra regia ti impegna pochissimo. Per quanto sia la settimana chiaramente più dura della tua vita.
2: Guarda che mi è arrivato un messaggio tempo fa, mi ha detto: comunque, raga, la mattina vola. Sì.
0: Vola, allora, vola. Io invece volevo parlarvi di una cosa, ragazzi.
1: Dimmi, caro.
0: Allora, volevo parlarvi di... aspetta, perché sono ancora sul profilo di Ale, portate pazienza. Volevo parlarvi di amicizie.
1: Ma dai.
0: Sì, perché si parla sempre di red flags sulle relazioni. Sulle
2: relazioni. Vivere in hotel è una red flag?
0: Cosa? Non ho capito, no, non ho capito, veramente, non ho sentito.
2: Niente, lo ridico.
1: Viviana, ti vogliamo molto bene.
0: Allora, red flag. Ah, adesso l'ho capito. Red flags, ragazzi, ma non nelle relazioni di coppia, ma nelle amicizie. Ci sta, perché ogni tanto ci può essere una red flag anche nelle amicizie, ok?
1: Sì.
0: Da non ignorare in un'amicizia, quindi sono 5, poi però ne possiamo aggiungere. Mancanza di interesse. In un'amicizia c'è interesse reciproco. Nessuno dovrebbe monopolizzare le conversazioni parlando esclusivamente di sé. Quindi, se in
1: hai
0: pratica
1: capito,
0: avete un... ma non è vero, lui chiede se avete quell'amico che continua a parlare di sé, non vi chiede mai come state voi e come sta andando la vostra vita e come sta andando, non so, il lavoro, comunque la vostra vita in generale, c'è qualcosa che non va.
2: A voi
1: o forse
2: quel,
1: è quell'amico.
2: Come va con il lavoro, amici? Tutto bene?
1: Ma poi
0: sì,
1: lo ascolti,
0: grazie, Gio.
1: Sì, grazie, Gio.
0: Ecco, cosa dicevi, Carlotta?
1: Ma non è solo questione di chiedere come va, deve anche ascoltare bene la risposta.
0: Certo, sì, esatto. Che non sia quello che ti chiede come stai e poi prende in mano il cellulare e comincia a farsi i cavoli suoi, perché siamo allo stesso punto. Poi, violazione dei limiti. Il rispetto reciproco dei limiti personali è fondamentale in un rapporto d'amicizia. Pertanto non dovrebbero mai essere violati. I confini sono quelli che, per esempio, uno ti capita a casa, che ne so, invade i tuoi spazi. Come...
1: Sì,
0: siamo capiti.
1: Cioè, tu dici, cioè, ok, confidenza, però comunque mantiene un limite. Cioè, nel non capitarmi a casa dal nulla.
0: Tipo Carlotta, quei classici amici che ti rimangono fino alle 4 del mattino.
2: Cavolo, io mi rivedo molto, però sono io.
0: Tu rimani fino alle 4 del
2: mattino. Sì, tipo entro io a casa tua per la prima
0: volta. Ma sei proprio uguale a un altro che conosciamo, guarda.
2: Cioè, non ti dico ciao, ti dico, sì, ma dov'è il frigo?
0: Sì.
1: No, vabbè, sì. Però aspetta, perché se c'è confidenza, quella roba lì a me non dà neanche troppo. Troppo fastidio. Certo, mi dà fastidio se tu vedi che io sto sonnecchiando sul divano e rimani a tavola.
0: Sì, esatto.
1: Io vado a letto, ciao, metti via e chiudi, ciao,
0: amico,
1: basta, vai via.
0: Stai sbadigliando, vuoi andartene a letto? Ma ci facciamo la pasta?
1: No,
0: alle 4 di notte.
1: Lì. Bravo, quella roba lì.
0: Poi, mancanza di reciprocità. Le amicizie si basano sulle reciprocità. Entrambe le parti investono tempo ed energia per coltivare il rapporto. Non solo una. Cioè,
1: sì.
0: Sapete che qui io mi sono ritrovato un po' leggermente in difetto.
1: Ma Ah, no, boh,
0: perché a volte
1: no, secondo me questo discorso qua io non lo devi fare, io ho già capito cosa stai pensando.
0: Sì, ma a volte magari non rispondo al cellulare, sono un pochino più distratto, è vero.
1: Sì, è vero.
0: Me l'hai detto anche tu che delle volte ci
1: questo
0: metto un
1: giorno. Questo è vero, però questo è vero, però secondo me tu come amico, bene o male, cioè nel senso comunque ci sei.
0: Sì.
1: Non ci sei nel momento in cui, o comunque sì, è vero che sei distratto, sì, è vero che il rapporto un po' particolare col telefono, cioè ce l'hai sempre in mano, però hai 3000 chat da aprire.
0: Sì.
1: Però è anche vero che comunque sei uno che tendenzialmente c'è sempre.
0: Sì, beh,
1: se una persona ti tratta male o ti dà molto per scontato, tu giustamente ti allontani, ma anche quelle sono tutte red flag.
0: È vero. E l'ultima: competizione tra le parti in un'amicizia autentica, non c'è spazio per la rivalità e l'invidia, bensì ci si sostiene a vicenda gioiendo per i successi altrui. E devo dire che invece questa capita molto spesso, cioè che persone si allontanino o comunque provino invidia per un amico e che quindi

0: Se vuoi li dico,
1: se vuoi dici il codice fiscale, insomma,
0: però sì, ecco, magari
1: in ogni caso, se volete aggiungere delle red flags lo potete fare, cioè quali sono le altre
2: in
1: cose
2: in amicizia,
1: sì,
2: però
1: nelle amicizia quali sono le altre cose che possono molto dar fastidio e che non possono andare bene, quindi sarebbero tossiche, chiamiamole così, tra virgolette, per un'amicizia. Secondo te ne hai da aggiungere altre, Carlotta?
2: Sì, io devo dire che ne avrei parecchie, perché mi è capitato di vivere un'amicizia che poi alla lunga si è rivelata fastidiosa per me, tanto che l'ho chiusa. Per me il costante metterti davanti alla scelta o me, amica, o il tuo fidanzato.
1: No, bruttissimo.
2: Questa per me è in assoluto una grande red flag.
1: No, certo.
2: Così come dicevi tu, la questione della rivalità, dell'essere sempre non essere felice per le vittorie, e il far pesare costantemente la tua non presenza. Cioè, mi spiego. Se io bene o male sono una persona presente, una persona che comunque c'è sempre, usciamo insieme così. Se tu sei libera tutti i giorni e tutti i giorni vuoi uscire con me, ma io magari lavoro, sì, e non riesco ad esserci, sì, tutti i giorni, se tu mi fai pesare il fatto che io non riesco ad uscire tutti, ah, i giorni, no, per me anche quella diventa una red flag, perché non esco più volentieri con te, ma
1: no,
2: esco che di forza, capito?
1: Sì, forzatamente, ecco. Comunque tu devi sapere, Carlotta, che io ho spesso invidiato, cioè io provo dell'invidia, rosico nei confronti
2: per
1: tuoi.
2: Cosa?
1: Perché come vedi, se tu prendi il gasatore io prendo il gasatore, se tu prendi qualcosa a casa io lo prendo.
2: Ma non perché tu prendi, hai invidia, ma
1: invece
2: siamo gemelle del destino.
1: Perché avevo il robot, aspira tutto, l'hai preso anche
2: preso.
1: Tu.
2: Io avevo invidia perché tu avevi casa di proprietà, l'ho comprata anch'io.
0: Noi abbiamo questa competizione.
1: Sì, ma cose anche da che ti impegnano con un mutuo,
2: certo,
1: trentennale.
2: Cioè, ovvio. Sisma a casa di proprietà, devo prenderla anch'io. Adesso io ho fatto una bambina, quindi sei in difetto,
1: sì,
2: tu, capito?
1: Infatti io credo che prossimamente diventerò papà.
2: Ti immagini?

0: Motion House, Jubel, qui su Radio Company. Amici, come sempre scegliamo un disco da cantare ad alta voce proprio in questo momento all'interno della family. Come va? Tutto a posto intanto? Finché state...
1: Tutto bene, ma tu adesso hai lanciato questa bomba poco
0: Quale?
1: Fa, adesso
0: che diventerà papà. Non è... Allora sì, allora volevo tranquillizzarvi ragazzi, non è vero, stavamo scherzando per il fatto che... No,
1: cioè, oddio, non è vero, non è mai detta l'ultima parola, eh.
0: No, vero, vero, assolutamente vero.
1: No, ma vedo dubbioso.
0: No, no, è il momento della mia fidanzata che in questo momento ha voglia di godersi la vita. Giustamente, giustamente, giustamente. È anche molto giovane.
2: E perché proprio chiamarlo Ivano?
0: Ma perché Ivano, scusa?
1: Lo chiameresti Ivano? Ivano
0: no,
1: Sisma,
0: non lo chiamerei
1: sarebbe
0: Ivano,
1: bellissimo,
0: non lo chiamerei. Sai invece come lo chiamerei? Vabbè, non lo posso dire, vabbè, però...
1: Se fosse un maschio Ivano Sisma, se fosse
0: no,
1: una femmina Ivai, Carlotta
0: no,
1: Sisma.
0: No, no, no.
1: Giustamente.
0: No, no, no.
1: Anzi,
0: no.
1: Ivano Giovanni Cassone Sisma.
0: Ma dai,
1: giustamente.
0: Ma sì, Ivano Giovanni Cassone.
2: È un po' un nome imperiale.
0: Carlotta.
2: Sì.
0: Comunque, Carlotta anche nel nome femminile come terzo o quarto nome. Lo sapete che una volta si faceva tipo Giovanni Maria? Si metteva Maria come secondo
1: Maria.
0: Nome.
1: Maria, in molti si chiamano Maria
0: sì,
1: di secondo
0: esatto.
1: nome.
0: E a questo punto potremmo anche mettere Carlotta.
2: Però ci sono anche nomi doppi, tipo Maria Maria.
1: Maria Maria Carlotta Carlotta Sisma
0: e da lì quella
1: fiocco
0: che...
1: nascita
0: Maria,
1: pazzesco
0: Maria
1: Maria sì è brava vedi
0: va bene allora amici decidiamo un disco da cantare ad alta voce ma lo fate voi 333-2688-688 tramite WhatsApp inviate un 1 oppure un 2 per scegliere la canzone che preferite di più la canzone numero 1 è questa
3: e batte tua animale batte come non ce n'è e c'è un tiro micidiale che ti prende che ti
1: la canzone numero 2 invece è questa.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
1: Sto dai, 333-2688-688, numero che vi serve per votare, quindi tra 1 o 2.
4: La fem-

0: dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
7: È tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.

0: Mare Mare, lui è Luca Carboni, disco scelto da voi da cantare ad alta voce qui su Radio Company. Buongiorno, la family come sempre attiva anche in questa settimana dopo Ferragosto, fino alle 9 stiamo insieme, tra pochissimo ci sarà anche lo sfigometro. Nel frattempo Carlotta è pronta.
1: Allora, visto che a grande richiesta, cioè quindi solo da te in realtà,
0: big
1: quasi
0: request,
1: da sapere che possono salvarti la vita.
0: Ecco. Beh, sì,
1: allora,
0: certo.
1: Come uscire da una corrente di risacca?
0: Mamma mia!
2: Ma quando dovrebbe capitare una roba del genere?
0: Non pensare.
1: Allora, una corrente di risacca ti trascina verso il largo e non sott'acqua. Quindi la corrente praticamente...
0: No, in realtà sì, era meglio la base di prima, probabilmente, no?
1: Vabbè, sostanzialmente non nuotare dritto verso riva, capito?
0: Okay.
1: Cioè non dovete andare verso riva.
0: Certo.
1: Galleggiate piuttosto, risparmiando energia, e nuotate in parallelo alla spiaggia.
0: Ok, quindi bisogna andare... Sì, ho capito. Nuotare,
1: quindi non seguire la corrente,
0: fino
1: ma andare...
0: Fino a un certo punto ti ritrovi fuori dalla corrente e puoi ritornare a riva,
1: bravissimo,
0: immagino.
1: Poi, okay, come uscire da un'auto che affonda?
0: Allora,
1: hai
0: questa
1: 60...
0: forse... Forse la so questa.
1: Hai 60 secondi prima che le portiere si blocchino. Quindi
0: sì,
1: punto numero 1, sgancia la cintura per primo.
0: Beh.
1: Punto numero 2, apri o rompi il finestrino laterale. Punto numero 3, esci arrampicandoti e non aprire mai la portiera, perché sennò ti entra l'acqua in macchina. Numero 4, ovviamente, prima i bambini, dal più piccolo, dal più grande al più piccolo, perché i più grandi possono aiutarti a tirare fuori i più piccoli.
0: Comunque si esce dal lunotto posteriore.
1: Ah, qui cioè, dice dal finestrino.
0: Ah, io avevo sempre saputo dal lunotto posteriore, in quanto l'automobile, avendo il motore davanti alla la parte posteriore, non so se avete mai visto le macchine che finiscono dentro,
1: sì,
0: i fiumi, hanno la parte dietro più alta, proprio
1: però
0: galleggia.
1: Tu ah, ok, qua in questo caso l'immagine è, fai conto, la macchina come se sei... quando capitano quei grandissimi alluvioni dove l'acqua sale però non arriva ancora al finestrino.
0: Sì, ho capito.
1: Ecco quella. Poi, come spegnere un incendio da olio?
0: Ah, bruttissimo, tra l'altro.
1: Da olio. Attenzione, perché l'acqua fa esplodere l'olio in fiamme, quindi fai scivolare, non lasciarlo cadere. Lascialo cadere, perché lasciarlo cadere, scusami, fa schizzare l'olio in fiamme.
0: Uh-huh.
1: Ok? Quindi
0: quindi cioè, come si spegne, scusa?
1: Allora, spegni prima il fuoco del gas, hai presente?
0: Sì.
1: Prima di toccare qualsiasi altra cosa, spegni il fuoco del gas. Poi, finché la padella non è completamente fredda, la devi poi lasciare devi lasciarla coperta.
0: Ah, ma
1: facendo
0: quindi
1: scivolare
0: ci mette
1: qualcosa
0: sopra?
1: Facendo scivolare un coperchio per chiudere, ovviamente, per togliere l'ossigeno e per chiudere il fuoco.
0: Non è facile avere tutta questa lucidità finché sta andando a fuoco, che ne so, la tua cucina per
1: l'olio.
0: Ma
1: neanche se ti affonda l'auto, se sei in una corrente.
0: È vero.
1: Cosa fare se finisci sul ghiaccio nero?
0: Che cos'è il ghiaccio nero? Scusate.
1: Il ghiaccio nero credo che sia tipo... non lo so, cioè forse è il
0: ghiaccio del lago.
1: No, il ghiaccio nero secondo me è quando le strade sono ghiacciate, è presente?
0: Ah, ok, ok.
1: Che,
0: okay,
1: che fa, è identico all'asfalto bagnato, ok? Qua c'è scritto, lascia l'acceleratore perché l'auto va da sola.
0: Sì, come se facessi l'aquaplaning e quindi col ghiaccio
1: e
0: la
1: non,
0: stessa cosa.
1: Sì, non devi contrastare lo slittamento, quindi devi un po' seguire l'auto.
0: Segui
1: ma
0: la
1: non
0: scia.
1: Devi assolutamente... Sì, ma non devi frenare. Cosa fare se senti odore di gas in casa? Qualsiasi cosa faccia una scintilla può innescare un'esplosione, quindi esci prima e chiama i soccorsi.
0: Sì.
1: In un secondo momento, molto da lontano alla strada, non toccare gli interruttori perché basta una scintilla, non toccare neanche il campanello.
0: Sì, perché potresti, se suona il campanello, potresti fare una scintilla all'interno del citofono che innesca la bomba, immagino.
1: Sì, sì. Comunque veramente c'è, ragazzi, che angoscia, posso dirti.
0: Sì.
1: Le ultime tre neanche te le leggo. Come uscire se ti si rompe il ghiaccio sotto, anche perché non è che sono chiarissimi. Come uscire se ti si rompe il ghiaccio sotto i piedi, ma perché mi devo trovare col ghiaccio sotto i piedi? Come, dove ripararsi durante un tornado se non ci sono rifugi? Io non lo voglio sapere perché spero di non trovarmi mai in questa condizione. E come assumere la posizione di sicurezza durante un impatto in aereo.
0: Cosa?
1: Onestamente spero di trovarmi.
0: Questa la voglio sapere. In aereo che cosa devo fare?
1: Allora...
0: perché voglio proprio capire come ti potresti salvare la vita.
1: Allora, vabbè, intanto ci vuole una buona dose di culo.
0: Sì.
1: Non è non è l'impatto a ferirti, ma ciò che succede un attimo dopo. Quindi testa contro il sedile, non può scattare in avanti se c'è già lì, quindi praticamente devi abbassarti posando la testa sul sedile che hai davanti.
0: Ok,
1: okay? Quindi ti accucci e poggi la testa sul sedile davanti. Le mani le devi mettere l'una sopra l'altra, non intrecciate, poggiate sul sedile, sempre sul sedile davanti, ok?
0: Ok.
1: È chiara la posizione?
0: Sì.
1: E poi i piedi vanno messi sempre per terra, ma leggermente dietro le ginocchia.
0: Cosa?
1: Cioè, poggiati per terra,
0: ah,
1: ma non...
0: Ah, ho capito, ho capito, un po' più indietro.
1: Un pochino più indietro.
0: Io
1: perché
0: sono...
1: protegge gli stinchi dal telaio del sedile.
0: Io non sono del tutto convinto che con un impatto tipo a 300 km orari potrebbe salvarti questo tipo di posizione.
2: Beh, vi ricordate che avevano fatto un esperimento? Cioè, se un aereo dovesse cadere, qual è il punto in cui ci sono più probabilità di salvarsi?
0: In mezzo.
1: Se non sbaglio, dietro è il peggiore.
2: Beh, anche davanti, in realtà, anche
0: sì, non è in punta.
1: Però aspetta, nel film Lost, dov'è che si sgancia dietro nel film
2: non
1: Lost?
2: Non mi ricordo.
1: Comunque, ragazzi, è una roba che veramente.
0: Io spero. Non trovare mai in tutte queste situazioni.
1: Il signore, come starà il signore quello che gli è uscita la testa dal.
2: Sta bene, è soltanto un po', diciamo, ustionato.
0: Ah, quello che.
1: Ah, è ustionato.
2: Sì, cioè, tipo abbastanza.
0: Che era esploso il finestrino e.
2: Pensate, quello là si farà adesso. Si comprerà 17 case in giro per il mondo. Perché sì. Figurati, Ryanair gli regalerà anche un aereo. Usalo quando vuoi.
1: Usalo quando vuoi, è tutto tuo.
0: Un
1: guarda,
0: jet privato,
1: veramente.
0: Ma lui non volerà più, credo.
2: Non credo neanche.
0: Credo che sia abbastanza traumatico.
1: Però, ragazzi, che storia ha da raccontare. Come quelli che vengono morsi da uno squalo. Certo, non entrerai mai più in acqua. Però
0: alle cene, di che aneddoti.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. What's going on?

0: Cosa fai questa sera? Lei è Noemi su Radio Company nella Family. Adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, la settimana è iniziata con un colpo al cuore. Sarà facile seguire l'onda dei sentimenti e lasciarsi coinvolgere in un tornado amoroso. Nessuna paura di innamorarsi, ragazzi. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Toro, la lottate contro la stanchezza. Aspettate, ragazzi, quantomeno domani, magari martedì, forse anche mercoledì, per avere una spinta da parte della luna. Oggi va così, ma d'altronde siete un po' in ripresa dal weekend, un po' in ripresa dal ferragosto. Sfigometro meno 14, rotometro 43%.
3: Ma complimenti!
0: Gemelli, questo mese esalta i vostri sentimenti. Non pensate troppo al passato, cercate magari un nuovo amore. Le stelle sono qui per aiutarvi. Sfigometro meno 19, rotometro 98%. Cancro, progetti decollano, rivedete le strategie, mi raccomando preparatevi a tornare operativi, soprattutto dopo queste vacanze, soprattutto dopo Ferragosto, la collaborazione vi sorprenderà positivamente. Sfigometro meno 17, rotometro 81%.
3: Tutti insieme!
0: Leone, settimana piacevole, attenzione però alle riflessioni critiche sull'amore, al lavoro in primo piano, però cercate se potete di non agitarvi troppo. Sfigometro meno 18, rotometro 97%. E poi Vergine, attività improprio soprattutto, favorite nonostante Saturno sia opposto, adattate con successo ai cambiamenti i vostri bisogni e poi risolvete problemi economici, affrontate gli impegni senza pigrizia, bravi. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
3: Vai, nonna!

0: Bilancia, tocca a voi. Emozioni in arrivo. Cancellate il passato, concentratevi sui vostri desideri e poi cercate un po' di stabilità, evitando contrasti che, ragazzi, oggi è lunedì, post Ferragosto, onestamente non ne abbiamo bisogno. Spigometro meno 17, rotometro 78%. Scorpione, chiudete gli occhi, respirate profondamente, poi contate fino a 10. Durante questa settimana, che sia insomma post Ferragosto, non ci si può arrabbiare, non ci arrabbiamo, noi non abbiamo voglia di discutere, neanche voi, mi raccomando, neanche con i vostri colleghi, quelli che vi danno più fastidio. Spigometro meno 8, rotometro 12%. Sagittario, settimana interessante per delle nuove storie, unione magari già consolidata, nessun problema perché supererete ogni problema con buona volontà, istinto, evitate quindi conflitti più banali. Spigometro meno 20 e rotometro 95%.
1: Raga!
0: Poi Capricorno, il lavoro al primo posto, attenzione a non allontanare l'amore con sfiducia, evitate errori di valutazione e poi superate la crisi di gelosia. Spigometro meno 16 e rotometro 72%.
2: Ma che bravo!
0: Acquario, prudenza e serenità all'inizio di questa settimana, gestite i fastidi con calma, lo stomaco potrebbe essere un po' debole, ma d'altronde se vi siete scofanati di tutto a Ferragosto ci può stare. Spigometro meno 14, rotometro 30%.
1: Tutti insieme!
0: E poi, amici dei pesci, fase di rinnovamento. Valutate cambiamenti, attenti però agli oppositori e braccio di ferro nei rapporti di lavoro. Spigometro meno 15 e rotometro 48%.
1: Come 48%?
3: Mi dispiace.
0: Giovanni, guarda, ringrazia perché De Biasi, per esempio, non ha l'aerotometro, lo sapevi che ha
3: quando
0: l'auto
3: aerotometro.
1: Quando cos'è che ha?
3: Quando va. Cos'è
0: che l'auto aerotometro.
3: Ah, infatti, l'auto. Perché quando vai sotto una certa percentuale scatta l'auto aerotometro.
1: Ah, beh, certo.
3: Purtroppo.
0: Perché d'altronde chi fa da sé fa per tre.
3: Bravissima Carlotta. Allora, segno fortunato di oggi, caro Gio. Devi fare però tutto il ragionamento, perché sennò è mettere anche una base che sia adeguata a tutto il ragionamento.
1: Certo, è che il problema è sempre lo stesso.
3: Cioè,
1: cari
3: non c'è
1: amici,
3: tempo.
1: Non c'è tempo, ma no, in realtà.
3: Non è vero.
1: No, non è vero. In realtà non è che non ho ascoltato gli altri segni.
3: Quanto ti piace mettere
1: allora,
3: questa base?
1: Tantissimo. Ecco. Il problema è che io mi concentro più sugli effetti dell'aerotometro che nell'ascoltare effettivamente il
0: Giovanni,
1: segno.
0: Giovanni, ma chi se ne frega? Andiamo avanti. Qual è il segno secondo te?
1: Mi devo impegnare un attimo.
3: Allora, dato che il 15 agosto era in Prato della Valle, c'era anche Mauro Tonello.
1: Mauro Tonello, che è nato ad ottobre, ho bisogno di sapere il segno di ottobre. Dimmi di che segno è Mauro, Carlotta.
0: Non ti sento.
1: Dimmi di che segno è Carlotta. No, dimmi di che segno è Mauro.
0: Mauro è di un segno splendente.
1: E allora?
0: È della stella cometa.
1: E allora io andrei luglio cancro.
0: No, mi dispiace, era l'Ariete.
3: Scusate, volevo salutare Igor Pezzi. Vi ricordate quella volta che ha fatto gli auguri un mese prima a Mauro Tonello?
0: Igor, veramente.
3: Il 17 settembre ha fatto gli auguri quando tutta la radio gli ha ricordato. Guarda che è il 17 ottobre.
1: Igor Pezzi sarebbe capace di presentarsi alle 2 di pomeriggio e dirmi: guarda che devo andare in onda nel mio programma. Cioè.
3: Va bene,
0: grande,
3: amici.
0: Igor.
3: Dopo lo sfigometro, dopo aver decretato il segno fortunato di oggi, c'è il disco alza volume. Prego.
4: Ora alza il volume.

0: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: Convento, Jovanotti Alfa qui su Radio Company quando sono le 8 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Straordinario epilogo azzurro negli europei di nuoto e atletica. Parigi terzo oro per Quadarella nei 400 stile, Italia seconda nel medagliere dietro la Gran Bretagna, prima invece a Birmingham davanti ai padroni di casa. Decisivo l'oro nella 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
4: Non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
3: Drammatica notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti su entrambi i fronti. Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona, un 21enne italiano di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Ferito in modo non grave un amico. Caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato dal MUME, Museo Regionale di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, elusi tutti i sistemi di sicurezza. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è...

0: sia Gabetti più vicine a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Gali con Casa Mia qui su Radio Company. Amici, buongiorno, le 8:24 minuti. Come va? Tutto bene? Allora, buone notizie che arrivano dal mondo. Siamo sommersi di cose terribili in ogni istante. Invece no, adesso noi all'interno della family vi diamo un po' di buone notizie che arrivano dal mondo, tra l'altro di cui nessuno parla. L'Australia ha vietato l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Già.
1: Bravi, ma mi chiedo, siccome anche credo anche la Francia sta iniziando a seguire quella strada lì, mi chiedo come la gestiranno, nel senso che anche Instagram, tecnicamente tu su Instagram puoi avere un profilo se sei maggiorenne o se sei sopra sopra i tot anni, 14-16, sì, non mi ricordo. Però tu puoi serenamente mentire.
0: Sì, è come, cioè, quello che accade sui siti, diciamo, sconci,
1: per adulti.
0: Esatto, i siti per adulti, cioè, ho 18 anni, ma certo
2: che
0: ho 18 anni.
2: Io ho visto un account Instagram, I'm only bianca, infatti volevo capire un po' di cose.
0: No, non è a piega,
1: guarda. A parte che lei sarebbe bianca official.
2: Bianca official.
1: Però ecco, mi chiedo come faranno a gestire questo genere.
0: È un argomento controverso, in quanto vietare una cosa molto spesso fa sì che succeda addirittura l'effetto contrario, quindi non lo so, però in ogni caso so che l'Australia è sempre stata sul pezzo su queste cose, perché quando insomma mette delle leggi riesce a farlo. Comunque ha fatto di meglio ancora la Cina, nel senso che qui è proprio andata alla radice. E sai che quando la Cina si mette su una cosa e ti limita l'accesso, lo fa e punto. Tu cittadino non puoi farci niente. La Cina vieta OnlyFans definendolo una malattia occidentale che porta al declino della società.
1: Io però allora mi sembra un po' too much come descrizione, anche perché OnlyFans io vi ricordo che nasce non come sito per adulti,
0: vero,
1: ma nasce come sito di contenuti esclusivi, e tanto che Justin Bieber cantava e suonava a pagamento, certo,
0: sì,
1: però per i suoi fan, dando delle esclusive per i suoi fan.
0: Ok, ma questo quanto tempo fa? Forse adesso OnlyFans ha preso forse un'altra direzione, forse per questo Cina lo sta vedendo. Io in ogni caso va bene.
1: Per carità.
0: Poi passiamo a tutt'altro. Il Regno Unito ha creato un pesce robotico che raccoglie la plastica nell'oceano e la scompone. Questa è una buona cosa per
1: una bella notizia.
0: Le microplastiche, appunto, che abbiamo purtroppo nei nostri mari e oceani. Alcuni scienziati giapponesi sono riusciti a far crescere un rene pienamente funzionante, cioè però artificialmente, capito? Quindi questo...
1: Ah, questa è una cosa bellissima!
0: Sì, questo porterà probabilmente nei prossimi anni a riuscire, senza dover fare un trapianto, a sostituire un rene ad averlo come una sorta di protesi. Quindi è una bellissima cosa. Poi i lupi sono tornati naturalmente in Germania dopo essere scomparsi dal paese per oltre un secolo, per ovviamente l'estinzione. Dopo oltre 100 anni. Quindi è stata sviluppata un'iniezione che potrebbe raddoppiare l'aspettativa di vita dei gatti, portandola fino a 30 anni. Un gatto che... Come no?
1: Vabbè, no, allora io sarei contenta, sì, sicuramente, mi chiedo, però devono arrivarci in salute, cioè non è che lo fai tipo Barbara Streisand che clona i suoi cani, no, cioè vero, lo fai per una questione di egoismo, cioè, capito?
2: Anche perché credo che sia proprio il ciclo vitale dell'animale, nel senso
1: cioè nel senso...
0: Beh, allora...
2: Ci auguriamo che vivano il più tempo possibile,
0: anche noi stessi morivamo a 40 anni fino a 200 anni fa, adesso abbiamo raddoppiato la nostra aspettativa di vita perché la scienza ci ha dato la possibilità di farlo.
2: Ma ti faccio una domanda: è meglio arrivare a 40 anni magari e morire così?
0: Io intanto li ho superati, quindi
2: esatto, 50. O arrivare a 85-90 pieno di problemi?
1: Aspetta, ti faccio una domanda, scusami. Quando tu dici 85-90, i problemi arrivano da quando? Perché se tu passi 80 anni arzillo, sereno,
2: certo,
1: che ti fai la tua vita, mente, tra l'altro mente super lucida, allora certo, e poi gli ultimi anni è così, hai un po' un declino, è un conto. Però se tu mi dici che di questi 80 anni 40 li passi con dei problemi,
2: no, certo,
1: grazie.
2: Però immaginate per un attimo che a 40 anni, bene o male, siete ancora giovani, belli, attraenti e diciamo con concrete possibilità di fare ancora determinate cose. A 80 anni è chiaramente, cioè nel senso, magari hai fatto la tua vita, forse sei anche contento, però non sei sicuramente così giocabile, tra virgolette.
0: Io ti rispondo alla tua domanda con una domanda. Ma tu che faresti?
2: Io? Boh, raga, io non credo di arrivare a 80 anni.
1: Tra l'altro, no, Giovanni è nei 27, figurati, no, cioè, dei 27. Cioè,
2: per quanto mi riguarda, fra 3 anni potrei anche andare in pensione, cioè, non lo so.
1: Hai maturato così tanti contributi,
2: sì,
1: Gio.
2: Sì, sì, sono andato all'Ipsos, ho detto, ma questi sono i soldi.
3: Bravo. Ma quanti soldi guadagni?
2: Io?
1: Ma vedi, altro che partita IVA.
2: No, non lo so, cioè, non lo so, però, boh, a volte penso tanto al futuro e dico, boh, raga, ma chi me lo fa fare?
0: Sì, effettivamente. Carlotta, tu. Ma adesso tu hai una figlia,
2: non sei
1: no,
2: più.
1: Allora, sì, esatto. Io adesso, guarda, ti garantisco.
0: Cioè, tu devi pensare a un'altra creatura, quindi non sei più solo
1: sì,
0: per te stessa.
1: Il mio cervello si è molto modificato negli ultimi mesi. Però, certo è che ti dico che la demenza senile è una cosa brutta. Gli acciacchi, sì, cioè invecchiare con gli acciacchi. Ecco. O anche
0: allora,
1: cioè, proprio.
0: Acciacchi ancora, secondo me, è quando. Purtroppo lo dico perché è successo anche a me nella mia vita personale, quando c'è una persona che pesa, diciamo, anche per gli altri, io stesso mi farei dei problemi, mi dispiacerebbe io stesso pesare per gli altri a un certo punto, no?
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Quindi non solo essere un peso per me stesso, ma essere per gli altri. Però in ogni caso,
1: tra l'altro, quanto costano le case di riposo, ragazzi?
0: A voglia, certo.
1: Cioè, nel senso, ora non è che uno vuole mettere ovviamente il proprio genitore o il proprio nonno in casa di riposo, però il più delle volte sono delle strutture.
0: A volte in cui è necessario.
1: È necessario, sono delle strutture che si possono prendere cura al 100% della persona.
0: E 24 ore su 24, perché a volte ci vuole proprio 24
1: esatto.
0: ore su 24.
1: Però, ragazzi, hanno dei costi veramente da fuori di testa. Sicuramente ci saranno giustificati, non voglio dire, però, veramente dei costi da fuori di testa. Se tu hai uno stipendio normale, già guarda, cioè la stessa cosa vale per gli asili e l'asilo nido, cioè voglio dire,
0: sono
1: ha dei
0: d'accordo.
1: Costi pazzeschi, ma l'RSA c'è cioè una roba ancora di più. Va.
0: Comunque, per le buone notizie, amici e amiche, tra pochissimo non ne ho altre. Se volete ascoltarle, volete, dite di sì? Dite di sì? Dite di sì? Ma allora dillo, scusa, invece di annuire. Radio Company, the summer is magic.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore. Scusa. Si può avere la ventola sul cantato di Angelina Mango?
2: Scusate, chiedo ufficialmente all'ufficio musica se può non mettere mai questa canzone.
1: Ma non possiamo cambiare il palinsesto perché tu hai lo space shuttle che parte ogni volta.
2: Benvenuti a bordo. Siete
1: esatto.
2: Allora, vabbè, buongiorno.
1: Buongiorno ancora alla family fino alle 9. Siete su Radio Company. Stiamo parlando di belle notizie, visto che siamo sommersi da brutte notizie. In realtà stavo facendo una carrellata prima. Continuiamo la Cina ancora, che ha piantato miliardi di alberi dando vita a uno dei più grandi progetti di riforestazione mai realizzati.
2: Bravi.
1: A noi piace molto sempre. Il Ruanda è diventato uno dei paesi più puliti d'Africa dopo aver vietato i sacchetti di plastica e numerosi prodotti in monouso. Finalmente sta succedendo anche qua in Europa. Voi direte, ma scomodi, eccetera, eccetera. In realtà vedi che poi alla fine, tutto sommato, le soluzioni ci sono. Hai presente quando hanno tolto i famosi oggetti usa e getta per mangiare? Cioè i piatti e alla fine io ho guardato, le hanno fatte lo stesso le posate, che sembrano di plastica. In realtà non sono di plastica, ma si chiama in un altro modo. Sono fatti di cose naturali che poi alla fine si decompongono. E
2: sì.
1: Certo. Allora,
2: certo, se ti mangi le, sappiamo tutti che mangiare le costicine con quelle posate vuol dire usarne 18.
1: Allora,
2: però
1: più che altro sì, c'era scritto sopra i 70 gradi potrebbe sciogliersi.
2: Vabbè, una bella pasta fredda
1: sì,
2: e risolvi
1: brava Carlotta. Poi la donna più ricca del mondo, l'ereditiera di Walmart, i negozi avete presente,
2: sì.
1: Ha aperto una clinica medica gratuita per gli studenti meno abbienti, offrendo loro la possibilità di proseguire gli studi. Bello.
2: Siamo in America, suppongo.
1: Sì,
2: giusto?
1: Sì, esatto. Stanco di no, niente, basta. C'era scritto
2: stanco
1: di
2: non
1: sentire,
2: sapere
1: di sentire notizie solamente negative. Scusate, stavo
2: leggendo.
1: Se volete ve lo leggo, Allora,
2: sì, dai,
1: continua
2: prego.
1: A seguire la family.
2: Bravo, perché siamo noi che portiamo le buone notizie. Non è che leggiamo i post di altri e altre radio, no.
1: Mai fatto, ci mancherebbe altro.
2: Nella vita.
1: Le notizie che trovate qui non le troverete da nessun'altra
2: parte. E soprattutto in nessun altro dei nostri programmi.
1: Sì, perché le notizie positive prima passano da noi.
3: Sei io!

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Mars, Oh My Soul, qui su Radio Company, e si chiude così l'appuntamento della Family anche per questo lunedì 17 agosto.
1: Ma sarà mica il momento di cantare addio, addio, addio amici, addio.
0: Abbiamo fatto cantata, il coro?
1: Ma l'hai cantata così per riuscire a cantarla contemporaneamente a me?
0: Sì, è venuto fuori anche un...
1: ci dobbiamo...
0: Non la so più dopo.
1: Lascia.
0: No, allora ne è venuta fuori anche abbastanza decente, devo dire, vero?
2: Sì, no, è venuta bene alla fine, bravi.
1: Sì, davvero.
0: Sono tranquillamente i Neri per Caso.
1: Bello!
0: Ti ricordi i Neri per Caso, ragazzi? I Neri per Caso hanno fatto un momento di apice assoluto, loro sono entrati in classifica, però effettivamente erano canzoni a cappella.
1: Ma loro ancora lavorano con la Jalappa. Guarda, se tu guardi Mai Dire Gol.
0: Sì.
1: Si chiama ancora Mai Dire Gol? No, oh, si chiama Mai Dire...
2: Jalappa Show adesso.
1: Sì, ah, bravo, il Jalappa Show. Sì, scusatemi, sono un po' rimasta in... se tu guardi il Jalappa Show, adesso loro sono ancora presenti, cioè loro fanno proprio gli sacchetti, gli intermezzi musicali.
0: Ma ve la ricordavate? Quando c'è
1: sentimento,
0: non c'è mai
1: pentimento.
0: Brava Carlotta.
1: Come dimenticare, ragazzi.
0: Allora, ci sentiamo domani puntuali, sì, dalle 6:30. Grazie Carlotta.
1: Grazie Sisma, grazie Joe.
0: Hai notato vi lasciamo... che Joe non ha più parlato?
1: Sì, esatto, vi lasciamo con Viviana. Noi siamo la family. Non sono neanche le 9, pensa che bravi. Ciao
3: Radio
1: amici
3: Company Time.
0: A domani, ciao.
4: Breaking news. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra USA e Iran con il memorandum di Islamabad, è mai decollata però la seconda fase delle trattative che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito il sud del paese. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. È in corso il primo controesodo estivo, l'ANAS ha diramato anche per stamane bollino rosso su strade e autostrade. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana è finito in acqua a Malgrate, ramo lecchese del lago di Como, sorpreso da un improvviso nubifragio. Tennis al Master 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe supera in 2-7 Sonego dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Musetti, Cobolli si gioca questo pomeriggio l'accesso agli ottavi con il belga Blocks. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Ma buongiorno, e sì, ci siamo, tornati live in diretta in carne ed ossa solo per voi, almeno io oggi dalle ferie, che è il giorno, il lunedì post weekend di Ferragosto, quindi ragazzi, perché capito, per carità, cioè siamo stati in vacanza, tutto bello, però quanto è dura tornare, e soprattutto quanto è dura tornare di lunedì e il fine settimana dopo Ferragosto, che abbiamo fatto bagordi, feste da nord a sud, da est a ovest, in giro per l'Italia. Saluto Gianluca Pacini, che è in regia, tornato dalle ferie anche tu oggi.
1: Gangnam Style.
0: Yeah, ecco,
2: purtroppo
0: tocca, perché uno, cioè, per non tornare non dovrebbe proprio andare in ferie, quindi stiamo zitti, non ci lamentiamo, anzi siamo contenti di essere qui proprio oggi, lunedì 17 agosto 2026. Sono Viviana, in diretta oggi da Benevento, dai nostri studi campani, perché ci sono delle feste. Quale feste, ragazzi, non finiscono mai. C'è stata quella grandissima a Prato della Valle, come sempre, come da tradizione, il 15 agosto, con Mauro Tonello, il Viaggio, Harry Morri, DJ Nick, Joe, tanti ospiti, quindi veramente col botto, fuochi d'artificio, uno spettacolo incredibile. Ci saranno ancora delle feste di cui oggi vi parleremo. Se vi va di farci un saluto, così per rompere il ghiaccio, dai, un po' di ghiaccio, sarebbe bello metterselo addosso con questo caldo che non molla mai. 333-2688-688, il numero non è cambiato, messaggi soprattutto vocali, vorrei sentire la vostra voce. Cominciamo con Anna, White Girl Wasted, su Radio Company.

Feeling su Radio Company. Dai che è lunedì 17 agosto, molti di noi tornati dalle ferie proprio dopo questo bel weekend di Ferragosto in cui eravamo in giro, abbiamo fatto festa, ci siamo divertiti con gli amici, con il partner, magari anche da soli, perché no, fronte mare, a rimirare l'orizzonte. È stato bello. C'è poi chi parte oggi, invece chi decide di evitare tutto il marasma, la cagnara, il casino in giro per le spiagge, perché c'è anche il risvolto negativo

0: È drammatico rientrare il lunedì dopo una bella settimana di ferie, soprattutto una bella settimana di ferie in Salento.
1: Pure
0: dove ho seguito la mia speaker preferita tra Otranto e Gallipoli e lei mi scappava sempre, non riuscivo a beccarla per un aperitivo. Ma pensa a te, oh.
1: Pensa a te. Ciao, un abbraccio, è vero. E io ho amati del mattinè che mi seguono, che sono negli stessi posti in cui sono io. Strano, perché in Salento, ragazzi, proprio difficilissimo incontrare le persone, non c'era nessuno. Non siamo riusciti però a beccarci, a incontrarci. Va bene, Diego, sarà per la prossima, ma questa cosa mi piace un sacco. Hai spoilerato dov'ero? Ero in Salento anch'io, se non mi seguite sui social. Viviana Rapi, che spettacolo! Magari c'era anche qualcuno di voi. Ragazzi, ho scoperto, per la serie Cose che ho scoperto in vacanza, che esiste l'eau de parfum al pasticciotto. Ce l'avete presente, no? Il tipico dolce pugliese salentino che può essere fatto col cioccolato, con la crema, il mio preferito, crema e amarena. Ancora lo sento, me lo sono spruzzato ieri, quindi è proprio eau de parfum, bello carico. E anche il profumo, sempre eau de parfum, al caffè Leccese, che è il caffè con ghiaccio e la mandorla dentro. Ho scoperto un sacco di cose in queste vacanze che voglio condividere con voi. Se vi va, ci dite anche voi se avete scoperto qualcosa di voi stessi che non sapevate, o qualche prodotto particolare tipo questo. Potete anche dirmi che cosa avete assaggiato, un prodotto tipico del posto in cui eravate, e io vi rispondo con quello tipico in cui ero io, quindi Puglia. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco!
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate!

0: locazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli.

Friends, Fabio De Magistris, Victor J'adore su Radio Company, che tra qualche anno ci riporterà proprio indietro, ci sbloccherà ricordi a questa estate 2026, che vi ricordo gli scienziati ci dicono che non ci dobbiamo lamentare per il caldo, perché tra 10 anni sarà una delle più fresche, la ricorderemo come una delle più fresche, per farvi capire la tendenza. Io ero in vacanza con un amico che si occupa proprio di questo, cioè io ho tutti gli amici nerd, comunque un fisico, ecologo, climatologo, e mi diceva proprio insomma che non sarà facilissimo vivere l'estate nei prossimi anni, probabilmente potrebbe esserci qualche oscillazione, tipo magari l'estate 2027 potrebbe non essere così calda come questa, ma la tendenza comunque è quella che i gradi, le temperature aumenteranno anche del mare. L'avete sentita? L'acqua, cioè in acqua praticamente delle volte faceva quasi più caldo che non fuori. Io sono stata sia in Sardegna che in Salento e insomma, però che posti magici, che posti meravigliosi, cose che io ho imparato durante queste vacanze e che non avevo mai fatto prima, posso dire, mettere la modalità aereo al telefono. Ah, finalmente riesci a concentrarti su altro, a concentrarti sullo stare bene in quel momento, sul mangiarti il riso, patate e cozze senza nessuna notifica, che bontà. Parlo di robe da mangiare, perché io come voi non credo di essere stata a dieta, non credo che lo abbiate fatto neanche voi. C'è qualcuno che ci ha provato? State mentendo, è letteralmente impossibile, almeno in Italia. E poi mettendo la modalità aereo, altra cosa che ho rimparato, sono riuscita finalmente a leggere in pace sotto l'ombrellone, cosa che non facevo da un sacco di tempo. Ben 2 libri, uno così, qualche consiglio non richiesto, Donne che amano troppo, se volete, care donne, è molto utile, ma anche per gli uomini, soprattutto per chi pensa sì di stare vivendo un grande amore che gli crea molta sofferenza, ecco, ci può dare qualche dritta. E altro, un grande classico, il gabbiano Jonathan Livingston. Va bene, se avete anche voi dei suggerimenti da darci, sia per quanto riguarda libri, letture sotto l'ombrellone leggere possibilmente, o cose che avete imparato magari quest'estate. Altra cosa, che il sole non molla mai, che uno pensa a un certo punto si placherà, e invece niente, boom boom boom, che c'è sempre qualcuno più abbronzato di te, nonostante io ci lavori sull'abbronzatura da fine aprile. Ma ci sono delle signore che veramente mi chiedo, ma signore mie, quando iniziate? A gennaio, per essere così nere poi durante il clou dell'estate? Eh sì, è così. 333-2688-688, se vi va fate sentire la vostra voce, ci dite dove siete in questo momento, tornati dalle ferie oppure appena partiti. Vai, che questa è Radio Company e noi siamo tornati, Matti del Mattino, adesso Justin Timberlake.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su Radio Company. Dai che ci siamo, dai che noi siamo tornati matti del matinè. C'è qualcuno che è tornato tra voi? Da dove ci state ascoltando? Da nord a sud, da est a ovest? Io devo dire, ho macinato chilometri in queste ferie, perché comunque dal nord sono passata così un attimo nella capitale, il tempo di vedere il Colosseo, di mangiare un salto in bocca alla romana con qualche amico, perché non c'era quasi nessuno, il tempo di morire di caldo, perché una settimana fa veramente la capitale era rovente, e poi scendere al sud, in Salento, dove comunque è vero il detto sole maglientu, perché sempre un po' di venticello c'è, sempre un pochino si respira, a parte che c'era il mondo, ma si sa che la settimana di Ferragosto è così, per poi venire a Benevento. Stiamo trasmettendo proprio dagli studi di Benevento in questo momento, perché vi parlerò della festa che vivremo insieme. Se siete in vacanza da queste parti, se siete qui, se ci ascoltate proprio dalla Campania, c'è un appuntamento da non perdere. Poi risalire questo weekend verso il nord Italia, perché abbiamo due appuntamenti importanti anche dalle parti di Udine nel fine settimana. Ne parleremo. Cosa di cui avremo bisogno adesso, secondo me, noi che siamo tornati? Metterci proprio dentro la lavatrice, ma non solo le cose che abbiamo in valigia, quindi i nostri effetti personali, i nostri vestiti, qualunque cosa, costume, ciabatte piene di sabbia, dovremmo mettere tutto in lavatrice, ma dobbiamo metterci anche noi, secondo me. Ce l'avete? Io, come vi dicevo, ho il profumo L'Eau de Parfum al pasticciotto. Uno, perché me ne sono mangiati 18.000, e due, perché esiste davvero. No, vabbè, pazzesco. Ed è anche buono. Però diciamo che tra bagni al mare, sabbia, feste, sudate, forse un giretto in lavatrice ce lo potremmo fare. E l'hanno inventata, ne parliamo tra poco.
2: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
3: In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra USA e Iran con il memorandum di Islamabad, ma le trattative che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito il sud del paese. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. È in corso il primo controesodo estivo, l'ANA ha diramato anche per stamane, bollino rosso su strade e autostrade. C'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana è finito in acqua a Malgrate, ramo lecchese del lago di Como, sorpreso da un improvviso nubifragio. Tennis al Master 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe supera in 2-7 Sonego dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Musetti. Cobolli si gioca questo pomeriggio l'accesso agli ottavi con il belga Blocks. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Comrade, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

dimentica su Radio Company che in uno dei suoi ultimi concerti ha anche ospitato tra le varie guest Salda Vinci e hanno cantato insieme un suo pezzo. C'è chi l'ha criticato che non gli è piaciuto perché sporcare il pezzo di Tiziano Ferro con la voce di un altro, c'è chi invece ha apprezzato come sempre, poi ognuno ha i suoi gusti. Allora di sicuro però dopo le ferie, dopo le vacanze, cioè noi vorremmo buttare tutta la valigia dentro la lavatrice, tutto quello che abbiamo, mamma mia quanta roba sporca che c'è, che bisogna lavare, ma pure noi forse un giretto ce lo potremmo fare. Io non lo so, perché ho fatto tanta fatica per diventare nera, per diventare scura, per abbronzarmi, quindi l'idea di farmi un giro in lavatrice e sbiancarmi, diventare bianca come un cencio, non lo so se mi va. Fatto sta che hanno inventato, indovinate un po' dove se non in Giappone, nella lavatrice umana, che è praticamente la doccia del futuro. È più di una doccia perché entri sporco, ti rilassi, dopo circa 15 minuti di centrifuga esci un po' stordito, però lavato, massaggiato e pure asciutto. È una capsula che usa microbolle, ultrasuoni, aria calda, no ancora basta, almeno un po' fresca, per pulire e asciugare il corpo. E poi c'è l'intelligenza artificiale che fa il resto, controlla il battito, controlla la nostra temperatura, cerca addirittura di capire se siamo stressati, creando un ambiente rilassante con immagini e suoni. Vabbè, è tipo una di quelle docce a infrarossi con le luci, con la cromoterapia, idea che arriva da un progetto presentato all'Expo di Osaka nel 1970, però è diventata proprio oggi molto più tecnologica e decisamente più costosa. Pronti? Dopo il frigo umano ne avevamo parlato, però quello effettivamente con queste temperature è molto molto utile, ma anche quello super costoso. Adesso abbiamo la lavatrice umana che costa circa 340.000 euro. No, vabbè, quanto cioè una casa in una grande città in Italia con dentro una lavatrice normale, cioè già dotata di tutti i comfort sia in cucina che nel bagno. Vabbè, io ve l'ho detto, se mai vi dovesse interessare, io sapete che c'è. Sto bene così, con la mia abbronzatura. Grazie.

0: Calvin One, I Need a Sign, Show Me Love su Radio Company. Dai che è lunedì, dai che tanti di noi, eccomi, sono tornati dalle ferie, ma no, no, no lamentele assolutamente, non ce lo possiamo permettere, siamo tornati, lo so, è un attimino complicato riambientarsi, tanto dai, tra domani e dopodomani già l'effetto benefico delle ferie sarà finito, sarà sparito, quindi godiamocelo ancora finché dura. Bentornati a tutti i matti del matinè, bravi quelli che invece sono appena partiti, godetevi le ferie, che in giro per l'Italia abbiamo dei posti magnifici da nord a sud, da est a ovest. Io sono Viviana, c'è Gianluca Pacini in regia e ecco, e c'è da dire che diciamo il risvolto negativo delle vacanze è il prezzo della benzina che sale, sale e no, non fa male, no, fa molto male alle stelle. Io ieri ero ferma a un certo punto, ci siamo fermati proprio nei pressi di una pompa di benzina per fare il carburante, siamo ai 2 euro al litro, ragazzi, quindi chi lascia l'auto in garage e rispolvera mezzi di trasporto alternativi fa bene. Bene, bisogna fargli un applauso, tipo la bicicletta, che comunque con questo caldo, voglio dire, non è neanche facilissimo proprio affrontare le due ruote, persino il motorino delle volte veramente si fa fatica. Ma c'è chi ha fatto di più, ovvero Massimiliano, quest'uomo di 56 anni, rimaniamo in Puglia dove ero fino a ieri, in particolare a Foggia, in provincia di Foggia, perché lui è un giardiniere di Rocchetta Sant'Antonio e ha scelto una soluzione davvero, se vogliamo, romantica, se vogliamo un po' obsoleta, ma certamente economica. Infatti la sua compagna di viaggio, colei che lo porta in giro dal dentista a fare una passeggiata al lavoro, è Maya. E voi direte, chi è Maya, la sua fidanzata? No, una cavalla che lo accompagna dappertutto, anche a fare la spesa. Lui la mela parcheggia un attimino fuori, prende le sue cosine e sale sul cavallo, motivo proprio semplice, ovvero la benzina e il diesel costano troppo, fare il pieno è diventato un investimento. Per Maya basta un ballone di fieno che costa circa 30 euro al mese, quindi poco più di un euro al giorno, una scelta che lo fa risparmiare, che è diventata una protesta contro il caro carburante e voglio dire, a volte, prendiamo il suo esempio, basta un buon cavallo di battaglia per combattere il caro benzina. Va bene, rimanete con noi, a tra pochissimo su Radio Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action, approda a Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile. C'come Company, C come C Radio.

0: Dito nella piaga, businessman, il nostro successo del presente dal passato, Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister. Noi siamo live e in questo momento su Radio Company, che ore sono? Sono le 10, ecco, vedi che
1: Radio
0: al sud pure.
1: Company time.
0: Spacchiamo il secondo.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Macklemore, Ryan Lewis, Can Hold Us, che fa il panico alle nostre serate, alle nostre feste in giro per l'Italia, in piazza. Sono Viviana, seconda ora insieme. Matti del matinè, come va? Come state? Dai, che è lunedì e per molti rientro dalle vacanze. E a proposito di feste targate Radio Company, vi dico che questa settimana ne abbiamo ancora tante dopo l'exploit, dopo il grande classico di Ferragosto a Prato della Valle. Non si finisce, no, l'estate, le feste, il divertimento non è certamente finito. Allora vi dico che se siete in Campania, quindi se siete in vacanza da queste parti, o se ci ascoltate da qui, o se volete venire apposta, domani sera ci trovate a Rotondi, in provincia di Avellino. Ci siamo noi, ci sarò io, c'è Luca Bravi, c'è una grandissima festa, c'è Umberto Finelli in console, e quindi veramente ci divertiremo fino a tardi, qua si inizia un pochino più tardi, 22:30, e si va avanti, non dico tutta la notte, però insomma ci siamo vicini. Poi sabato 22 noi saremo anche in un altro grande party targato Radio Company, c'è il mixatone per quanto riguarda la provincia di Udine, grande raduno dei boscaioli, c'è sabato 22 con Radio Company, poi anche domenica 23, grande raduno, due giornate dedicate proprio al mondo del bosco e della montagna, con dimostrazioni, prove, esposizioni, spettacolo. E vi dico che con questo caldo andarcene un po' in montagna non è che ci dispiace, far abbassare un attimino le temperature, quindi si sta freschi in console. DJ Nick, ci sarò io, balleremo veramente anche lì fino a tardi, quindi vi aspettiamo 22-23 agosto, raduno dei boscaioli di Rivignano, quindi saremo esattamente a Rivignano sabato 22, questo sabato, in questo weekend. Altri appuntamenti che vi ricorderò tra poco. Adesso vorrei farvi una domanda: avete degli animali, gatti, cani, galline, come li avete chiamati? Se vi va ci dite il nome del vostro animale, dei vostri animali, se ne avete più di uno, con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688. Tra poco ne parliamo.

0: Lipa Physical su Radio Company. E al physical ormai ci penseremo a settembre, dai, prima c'è stata la prova costume, poi c'è questo lungo periodo in cui proprio non possiamo sentire la parola dieta, dai, chi è che si è messo a dieta, poi è atterrato a Napoli, a Reggio Calabria, a Udine, dove c'è poi a Rivignano il raduno dei boscaioli, anche lì si mangerà sabato, è impossibile, quindi dai, mettiamocela via, riprendiamo a settembre e basta. Adesso voglio sapere se avete degli animali, gatti, cani, galline, pecore, cavalli, come l'avete chiamato? Dai, sentiamo i matti del mattino, un po' della vostra voce.
1: Ciao. Due gatti. Sì. Uno si chiama Rocco e uno si chiama Luce e un cagnolino che si chiama Pepper. Peccato che in questo momento Rocco sta in giro ed è 4 giorni che non lo vediamo e questo mi fa preoccupare tanto. Ciao da Francia.
0: Ti credo. Ciao Franci, e noi ti aiutiamo per quello che possiamo, lanciamo l'appello, ritroviamo Rocco, magari mandaci anche un attimino la descrizione, metti un po' di manifesti in giro, dobbiamo assolutamente ritrovare Rocco, che 4 giorni cominciamo a preoccuparci anche noi. Sentiamo un altro vocale.
2: Ciao,
0: vai.
2: Io ho un cane di nome Frida e 2 gatti che si chiamano Sushi e Spritz.
0: E vai, l'aperitivo è assicurato. Sushi e Spritz, cioè alla grandissima. Mi piacciono questi nomi, li potrei mettere anch'io effettivamente. Sì, il terzo sicuramente lo chiami come minimo happy hour. Va bene, continuate a dirci i nomi dei vostri animali, se sono particolari, strani, perché gliel'avete messi, se c'è un motivo, magari no, così perché vi piaceva. Con un vocale al 333-2688-688. Tra poco ne parliamo.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

0: settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pink, Stupid Girls su Radio Company in questo lunedì 17 agosto. Ciao a tutti, sono Viviana, ci siamo matti del mattino, alcuni di noi tornati, altri in viaggio, magari vi state portando anche i vostri animali domestici, oppure avete una fattoria, avete delle galline, avete dei criceti. Beh, a giudicare dalle foto e dai video che ci state mandando, pare proprio di sì. C'è chi ha più di un amico a quattro zampe in casa o in giardino, mi chiedo come fate poi quando andate in vacanza, dovete avere un amico fidato o qualcuno a cui lasciarli, o qualcuno quantomeno che vada a vedere come stanno, a dargli da mangiare, da bere. Sentiamo i matti del mattino come hanno chiamato i loro animali.
1: Ciao Radio Company, ho un cane di nome Totò e due gatti, Briciola e Cosmo. Ciao a tutti, sto mettendo via la legna.
0: Ma si sente infatti il rumore, cioè fantastico che tu ci hai mandato il vocale raccontandoci tutto questo, ma continuando a lavorare, a fare il tuo lavoro. Non si molla, brava. Allora sentiamo qualcun altro.
2: Ciao,
0: altri vocali, altri matti.
2: Ciao, che il mio cane si chiama semplicemente Pablo.
0: Pablo, vabbè, gli hai dato un nome di una persona, in Spagna è molto comune Pablo, comunque molto carino. E ancora, parlerà spagnolo, habla.
3: Buongiorno amici di Company, ciao Viviana.
0: Buongiorno.
3: Allora io ho
0: ciao.
3: Una bellissima cagnolina, tutta nera, pelo lucido e molto folto, e si chiama Gypsy la cagnolina.
0: Gypsy.
3: La mia ex suocera, a proposito di animali, invece si chiama Diana. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma quanto sei scemo, ha fatto la battuta. Dai, ancora vai.
4: Ciao Viviana, io ho un cane, un pastore tedesco, e l'ho chiamato Simba.
0: Beh, Simba, come il Re Leone, però il pastore tedesco, era più appropriato Ludwig, ma ognuno dà il nome che vuole. Per esempio, ha la nostra Isabella Rossellini, grandissima attrice, che non so se lo sapete, ma si è data proprio all'agricoltura. Lei è una grande appassionata di animali, si è aperta un'azienda agricola che non è poi così piccola. E volete sapere che nomi ha dato alle sue pecore? Ve lo dico tra poco. Intanto, i nomi che avete dato voi ai vostri animali al 333 2688 688.

0: Shakira, Cardi B, Punteria su Radio Company. Lunedì mattina, Matti del Mattinè, siamo tornati. Sono Viviana, ciao a tutti, alcuni di noi. Io sono tornata, alcuni partono e portano dietro i loro animali. Chi riesce, chi ce la fa, se no si lasciano ad amici, parenti, conoscenti, in qualche ricovero per animali. Magari avete una fattoria, magari avete un sacco di galline, di pecore, di mucche. Come l'avete chiamati? Sentiamo, vai.
1: Ciao,
0: sono curiosa.
1: Vivi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Monica.
0: Grazie.
1: Allora, io ho due cani e sei gatti.
0: Una colonia.
1: Avevo, però uno l'ho spostato perché ha partorito e mi ha fatto tre gattini. E l'ho spostata
0: pure
1: da mia madre. Allora,
0: okay.
1: I cani sono Chloe e Zeus. E sono
0: belli.
1: Un incrocio di un border collie e golden retriever. Invece poi ho Romeo, che è un Maine Coon. Ginger,
0: mi
1: che
0: piace,
1: è un altro gatto di razza. Garfield, che è tutto rosso. Minnie,
0: vabbè, certo,
1: una femmina. Zala e Calimero. Questi sono.
0: Oh, vabbè, che è nero, da immagino.
1: E costano,
0: è un bel
1: anche
0: da fare.
1: Io gli voglio un sacco di bene.
0: Oh, che bello, questo è l'importante. Certo, davvero sei circondata, non ti senti mai sola. Sentiamo un altro matto.
2: Ciao,
0: del matinè.
2: Ciao,
0: oh, matta, eccola.
2: Il nostro cane,
0: ciao.
2: Si chiama Nubi, a nome di una divinità egizia. E
0: sì,
2: oggi è il suo compleanno, compie 8
0: auguri.
2: Anni.
0: Ciao.
2: Oh,
0: auguri.
2: Alessio,
0: ciao.
2: Mattia e Giusy.
0: Ciao ragazzi, tanti auguri a Nubi, anche questo molto bello, vedi che vi rifate anche alle divinità. Vai, ancora, sentiamo, ne abbiamo tantissimi.
3: Ciao company.
0: Ciao.
3: Io ho un Jack Russell di 17 anni che si chiama
0: amore.
3: Danilo.
0: E
3: quando era cucciolo lo portavo a passeggio, la gente mi fermava per accarezzarlo, no, perché fa tenerezza, e mi chiedeva come si chiama sto cane. Io gli dicevo Danilo, i giovani capivano Milo, come il cane di Temas.
0: E invece grandissimo il cane di Temas.
3: Dicevano, ti ha messo un nome da cristiano.
0: Eh sì, beh, Danilo è un nome insomma abbastanza comune. Magari tu ti chiami Bubi invece, o non so, Ciappi, come il cane. E vai ancora, dai, ne abbiamo
4: Ciao.
0: Un altro che riusciamo
4: Io
0: a sentire.
4: Ho
0: Ciao.
4: A casa un coniglietto di nome Fluffy, un cricetto di nome Pippi, un drago barbuto di nome Ruby, un
0: come
4: cane
0: drago
4: di
0: barbuto?
4: Nome Spank e una femminuccia di nome Zoe, un gatto arancione
0: Oddio.
4: Di nome Simba.
0: Ah, vabbè, poi esci
4: Sushi.
0: Tu. Ah, pure, non ci facciamo mancare proprio nulla. La sirenetta dove l'hai lasciata? Comunque, le pecore di Isabella Rossellini, sapete come si chiamano? Perché lei ha una fattoria che ospita 200 galline, 20 anatre, 6 tacchini, api, 2 maiali, cani e poi adesso anche 3 pecore, che ha voluto chiamare una Ma, l'altra Gna e l'altra Ni, in onore della grande attrice Anna Magnani. A me bastano solo Magna per tutto quello che mi sono magnata. Rimanete qui, a tra poco.
5: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
6: Spot. Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
11: C come Company, C come C Radio.

0: parlare d'amore.
1: Saif, parlare d'amore su Radio Company. Oh, ma vi siete innamorati in questa estate 2026? Qualcuno di voi è sbocciato l'amore, il flirt estivo? Vabbè che non è ancora finita, quindi nel caso non disperate che c'è ancora tempo. Di sicuro siete innamoratissimi dei vostri animali, dei vostri amici a quattro zampe. Non solo, ci state mandando messaggi, foto, video di gatti, cani, galline, criceti, di tutto di più. E allora sentiamo, vai Matti, come
2: Company,
1: si chiamano?
2: Ciao. Bellissimi gatti. Allora, la più vecchia si chiama Grisì perché è grigia e bianca, la mezzana
1: okay,
2: si
1: Grisì.
2: Chiama Nerina perché è tutta nera, e il più giovane si chiama Enjoy. È tigrato, bellissimo. Ciao Radio Company.
1: Enjoy, va bene, voi avete giocato molto con i colori, quindi a livello cromatico, beh, uno già dal nome capisce un po' i colori dei vostri gatti. Sentiamo ancora.
3: Buongiorno,
1: dai.
3: Company.
1: Buongiorno.
3: Io sto tornando dalle ferie col mio amico fedele Jack.
1: Grande Jack,
3: ciao Company.
1: Ciao anche a voi, quindi te lo sei portato, bravissimo. E ancora, per forza, in alcuni casi.
4: I miei cuccioloni, sono due cani neri, uno si chiama Asterix, l'altro si chiama Pippo.
1: Obelix.
4: E mia sorella,
1: no,
4: che l'ho in prestito una settimana perché è andata in ferie, l'ho tenuto io, l'ha chiamato Whisky il suo.
1: Ah, vedi, un bel goccetto, uno dice Whisky, no, non mi devo fare il goccetto, sto chiamando semplicemente il cane. Va bene, abbiamo ancora un sacco.

0: Selena Gomez, Becky G, Teolvido su Radio Company. Vedi che le sonorità sudamericane, latinoamericane, reggaeton continuano a andare di moda, a piacere, e questa è proprio la novità che abbiamo appena ascoltato su Radio Company. I nomi che avete dato ai vostri animali, molti di voi li hanno portati in ferie, qualcuno magari li ha lasciati a amici, parenti, ma ne siete innamoratissimi. Io vi ho detto che Anna, che Isabella Rossellini anche è una grande amante degli animali, ne ha proprio galline, mucche, ha una fattoria vera e propria, anche delle pecore. New Entry che ha chiamato Magnani, perché lei è una grande fan, e chi non lo è, dell'attrice Anna Magnani, e quindi le ha voluto rendere omaggio e ha fatto un video molto simpatico in cui ce le presenta queste tre pecorelle non smarrite. Sentiamo voi i nomi che avete dato ai vostri animali.
1: Ciao, il mio cane bastardino di 14 anni si chiama Sitch. Come pilota.
0: Eh certo, come Simoncelli, chi non lo ricorda. Sitch, e ancora, sentiamo.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Il mio gattino si chiama Merlino.
0: Merlino, come il mago.
2: Un gattino siberiano. Ciao.
0: Bello. Ciao, grazie,
3: ciao,
0: che voce dolce.
3: Io ho due gattine, anzi due gattone, una di 11 anni, una di 9, e la più grande si chiama Sparkle. Con la Sparkle. E la più piccola, okay, invece si chiama Cleo, ed è la gattina di mia figlia, il nome l'ha dato lei. Ciao a tutti.
0: Molto carino. Ciao, molto carino, Cleo, come la frontwoman delle bambole di pezza, così mi stava venendo in mente.
4: Allora, io ho due cani, Fiona
0: sì,
4: e Argo, e due pappagalli, uno si chiama Pedro e l'altro Celestino. Ciao a tutti.
0: Ciao Pedro.
5: Noi abbiamo un bassotto bellissimo nero, bello lucido, che si chiama Era, e poi abbiamo un pastore della Sila che si chiama Iris. Buona
0: Iris
5: giornata a tutti. Ciao.
0: E Era, bei nomi, va bene, grazie Matti del Matinè, veramente ci state inondando di messaggi, vediamo se riusciamo a metterne qualcuno anche tra poco. Adesso c'è Travis con Sing su Radio Company.

0: Irama con Cavana su Radio Company. Ciao a tutti, matti del matinè in questo lunedì. I nomi dei vostri animali ci avete inondato di messaggi. Oh, siete tornati dalle ferie in tanti, oppure ci ascoltate magari dalle vostre località preferite di ferie, di vacanza. Sentiamo, vai,
1: buongiorno,
0: i vostri
1: ragazzi,
0: animali. Ciao, buongiorno.
1: Cagnolona che si chiama Sheila. Sheila. È una gatta che inizialmente era Sissi, poi è diventata Cicci, adesso si chiama Ci.
0: Tutto a posto. Avrà qualche piccolo disturbo della personalità? Può essere. Comunque anche noi avevamo un cane che è stato chiamato in 3 modi diversi nel corso della sua vita, e in effetti è un po' agitato, però carino, e lo adoriamo. Sheila, tra l'altro, tu l'hai dato al cane, ma in realtà era il nome di una delle Occhi di Gatto, se non ricordo male. Va bene, va benissimo così. Sentiamo un altro vocale, vai.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Il nostro cane si chiama Lio. E
0: Lio.
2: Poi due gatti, uno brioche e uno lisser. Ciao, buon ascolto.
0: Ciao. Grazie, brioche, mi fa venire già voglia di colazione, l'ho appena mangiata con la Nutella. E l'altro Lio invece mi ricorda il locale super glamour di Ibiza. Vedi, ognuno ha i riferimenti che si merita. Abbiamo un altro, dai, sentiamone uno al volo, se riusciamo.
2: Pippina,
0: l'ultimo.
2: Agata.
0: Pippina.
2: Lucio, Aldo, Guido.
0: Quanti sono? La carica dei 101? Pure?
2: Ciao.
0: Vabbè, basta, perché qua non abbiamo veramente più fantasia per i nomi. Grazie a tutti, matti del mattino, per aver partecipato, per esserci stati oggi al mio ritorno, e quindi sono molto felice di avervi ritrovato. Abbiamo fatto l'appello, ci siamo tutti. Tra poco un successo del presente, uno del passato, e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tra Talk to You, il nostro successo del presente e dal passato, Bill Medley con The Time of My Life, che ci ha fatto sognare. O al centro-sud, anzi al sud, è quel posto dove tu stai lavorando e ti mettono in mano un pasticciotto che ho in mano in questo momento, non l'ho ancora addentato, lo farò appena chiudiamo. Residuo della Puglia, delusa lento. Va bene, ci salutiamo, grazie a tutti i matti del matinè per aver partecipato in tantissimi, non siamo riusciti a mettere tutti i messaggi, mannaggia, ma siete stati come sempre meravigliosi, veramente mi avete dato un abbraccio virtuale caloroso per questo mio ritorno. Io sono Viviana, vi do appuntamento a domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao su Radio Company, le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano aggredito mercoledì sera a Barcellona. Il giovane è ricoverato in coma farmacologico dopo aver subito un pugno alla nuca in seguito ad una rissa fuori da un locale. Sconosciuto l'aggressore come i motivi della rissa, l'altro gruppo è fuggito prima che arrivassero i soccorsi. Escalation di attacchi tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno colpito Kiev e altre città ucraine con raid missilistici, causando 5 morti e diversi feriti. Le difese aeree russe affermano di aver abbattuto oltre 130 droni ucraini diretti verso la regione di Mosca, almeno 7 le vittime in Russia. Un escursionista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo si trovava in una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Soccorso dai vigili del fuoco in gravi condizioni, è deceduto all'ospedale Cannizzaro di Catania. E l'aeroporto di Catania informa che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica sono stati chiusi gli spazi aerei B1 e B2. Per questo motivo fino alle 14 di oggi gli arrivi saranno limitati a 5 aerei l'ora, nessuna restrizione invece per le partenze. Dopo settimane di afa intensa, l'anticiclone che ha oppresso l'Italia sta finalmente cedendo. Già da oggi temporali irregolari interessano le Alpi, le Prealpi, il Nord-Est, il Levante Ligure, l'Alta Toscana e parte del versante Adriatico. Da domani il maltempo si estenderà al centro-sud, previsto un importante abbassamento delle temperature. Lo sport, l'Italia chiude gli europei di atletica con l'oro nel salto in lungo con Larissa Iapichino e nella staffetta 4x400 maschile. La squadra azzurra conquista così il primo posto nel medagliere finale. Chiusura in bellezza anche agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella, d'oro anche nei 400 stile, Italia seconda nel medagliere. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: dato tutto.
1: Basta,
0: io non ho più niente da dare, non solo per oggi, facciamo per quest'anno.
1: Allora, questa settimana il nostro programma sarà un aiuto al dormire, quindi sentirete solo musichine lievi, parole dolci.
0: In realtà sarà difficile, soprattutto con Gianluca Pacini in regia, che sappiamo deve sempre provare il suo tastierino di effetti.
1: Mamma mia, che ansia.
0: Va bene, buongiorno amici, è passato il weekend di Ferragosto.
1: Sì.
0: Come state? Dove siete? Avete cominciato le vacanze ora o le avete finite? Quindi oggi segna il duro ritorno.
1: Il Ferragosto tanto atteso vi ha portato soddisfazione? È stato quello che sognavate o invece no?
0: Sappiate che siamo qua per voi oggi, quindi il 333-2688-688 è il numero per raccontarci quello che vi pare, come è andato il weekend, come andrà questa settimana, come è andata la vostra vita. Siete felici? Non siete felici? Ce lo fate sapere fino alle 13. Siamo insieme.

0: Bam bam bam bam, baby steps. Questa è Olivia Dean. Bello, noi prima tutti.
1: Sì, dobbiamo fare. Dovremmo magari chiedere un colloquio al nostro sì. Fabio, programmatore musicale. Perché noi siamo sempre. Buongiorno! E poi partono le canzoni, quelle più lievi, più dolci. Però nella vita ci vuole equilibrio, quindi sì, tutto sì. Bene. Le 11:12, amici, ci fermiamo qualche istante, ci prendiamo una piccola pausa. Restate qui perché tra pochissimo, fino alle 13, ricominciamo e saremo insieme.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company Live Tour.

0: Scaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: l'ultimo singolo per Bebe Rexha e David Guetta, si chiama Sad Girls. Il disco non è la prima volta che collaborano loro, hanno fatto già un sacco di dischi fighissimi.
1: Sono dei compagnoni, stanno insieme, si divertono,
0: che magari si inciuciano.
1: Nella serie non so cosa fare stasera, chiama Bebe.
0: Quando arriva Bebe è una grande festa. No, in realtà stavo cercando qualche curiosità su questo disco, essendo che è un'ultima uscita. L'unica cosa che ho trovato è questa.
1: Dica.
0: Il motto. Il pezzo segue il concept cry now, dance later. Piangi ora, balla dopo. Io non sono d'accordo con questa cosa. Ma perché, cioè, prima balla, divertiti a piangere a tutte le ma ci penserai dopo. Intanto divertiti, esci, fai cose, perché devi piangere?
1: No, vabbè, però
0: loro no, piangi, stai male e poi ballerai. Non
1: ma
0: mi piace.
1: Ma perché quando comincia la musica, no, loro si fanno entrare nei tuoi sentimenti. Cioè tu vivi praticamente la parte di nascosta di te stessa.
0: Una parte
1: nascosta di te stessa.
0: Cioè io non conosco la parte nascosta di me stessa.
1: Perché tu ci devi concentrare. Allora tu ascolti questa cosa, dopodiché ti liberi di tutta la tristezza
0: e quindi poi
1: balli, sei
0: non
1: felice.
0: Non sono d'accordo.
1: Tu invece preferisci tornare a casa e piangere lacrime amare.
0: No, al contrario. Cioè, se sono triste, devo affrontare una delusione.
1: Sì.
0: Prima, cioè, non mi va di crogiolarmi, capito?
1: Ah, ok.
0: E star lì a star male. Anche perché la persona che ti ha fatto stare male non merita le tue lacrime.
1: No, assolutamente no. Però tu le hai versate comunque.
0: Io le verserò. Prima o poi, ma intanto in barba
1: brava.
0: E alla faccia tua io esco e ballo e mi diverto.
1: Ok, va bene. No, tranquillo.
0: Non sono d'accordo con Bebe Rexha.
1: No, vabbè, come ci dispiace, Bebe, sei comunque una sicurezza.
0: No, Bebe, secondo me dovresti rivedere un po' i tuoi concept.
1: Mamma
0: così.
1: Mia, certo.

0: Eccolo qua, Will Young con Light My Fire. Cosa ho fatto? Avevo alzato un po' troppo il volume.
1: Sì,
0: non
1: no,
0: lo so.
1: No, ho preso paura. Io stavo cercando alcune delle cose su internet e non mi aspettavo
0: stavo
1: che entrassi.
0: Facendo shopping, cavoli suoi, sull'e-commerce. Allora, io volevo salutare, è arrivato questo messaggio molto bello. Ciao Leo, sabato sera a Gallio ci hai fatto divertire, grazie. Questa è Marilu.
1: Allora, ciao Marilu!
0: Allora, noi vogliamo salutare e ringraziare noi voi di Gianluca Pacini, perché è stata una serata bellissima.
1: So che avete fatto un grande festone.
0: Ma ci siamo proprio divertiti. Sai proprio la bella gente, quella che ha voglia di divertirsi. Fammi salutare Alberto, Anna, si chiamano tutte Anna alla Prologo di Gallio.
1: Ciao Anna,
0: sì,
1: ciao
0: sia
1: Anna.
0: Quella del gruppo giovani, l'altro, insomma, veramente ciao, Anna. Bellissimo staff, siamo stati trattati benissimo, proprio grandi, ci siamo divertiti molto molto molto.
1: Sono estremamente contenta anche perché è stato un weekend super ricco di eventi, c'è stato Prato della Valle, c'è stato Asiago, Gallio insieme a te Leo e Gianluca Pacini, grande festa ovunque, quindi grazie ovviamente a tutti voi che eravate
0: insieme. Sì, grazie per l'affetto, per seguirci sempre.
1: Gianluca,
0: cosa devi fare? Un riassunto di tutta la serata adesso? Mettine una sola, poi basta.
1: Oh, eccolo qua. Ecco, basta. Sì. Va bene, per fortuna ci prendiamo una piccola pausa tra poco.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: E l'elfa con Che calor. Sai, ai, che papasito.
1: Queste sì. canzoni ti fanno capire che ci sono dei ruoli all'interno quando si incide un disco, cose varie che sono proprio sottovalutati. Tu immaginati la fatica che ha fatto quello che continuava a fare. È andata a casa con una paresi, poveraccio.
0: Sì, sì, sì, è stato pagato anche meno di tutti gli altri perché doveva dire una vocale. Quindi non detto, vabbè, non è che è quello che ha fatto più fatica, vedi. Le 11:39, amici e amiche, ma buongiorno, buon lunedì. Buon 17 agosto, abbiamo scavallato il weekend di Ferragosto, siamo tornati, no, non che ce ne siamo mai andati noi,
1: no,
0: però
1: no,
0: voi
1: però.
0: Magari sì, andate, venite, tanti di voi sono al mare, tanti di voi avranno dei traumi grossissimi quando per la prima volta,
1: Volta, sì.
0: Quando signore per la prima volta ti dovrai rimettere le scarpe da ginnastica dopo aver fatto 4 settimane in infradito.
1: Aspetta, oppure i tacchi. O la scarpa quella a punta che ti costringe anche l'unghia incarnita, quelle cose lì,
0: sì,
1: capisci?
0: Sì,
1: quei
0: brutto.
1: Dolori.
0: Ma per fortuna arriva moda e tendenza estate e inverno 2026.
1: Sì, snack per la moda.
0: Snack per la moda. Dopo sì, il signor Stefano Gabbana, che vi abbiamo fatto un pippone così dicendovi che stava cercando di far diventare di moda i pigiami per uscire, noi, io, mi sono anche fatta paladina dell'uscire stropicciato. Perché chi se ne importa, sembra che le infradito stiano diventando tendenza di moda urbana.
1: Quindi.

0: Bellissimo.
1: E basta.
0: Solo ridere col direttore.
1: Per il resto scalzi, no, eccolo.
0: In realtà devo però subito, ho subito qualcosa da ridire.
1: Ok, sentiamo.
0: Sì, perché come per... No, mettila la musica, non ti preoccupare, non è così.
1: Ah, pensavo fosse qualcosa di inquietante.
0: No, non è così inquietante.
1: Alzala
0: però,
1: allora.
0: Come per i pigiami,
1: sì?
0: Si era detto, ah, finalmente si può uscire di casa in pigiama. Però se vuoi essere alla moda, il pigiama deve costare 8.000 euro.
1: Sì.
0: Deve essere griffato,
1: in seta pregiata.
0: Firmato in seta pregiata. E allora già mi va a togliere tutto, sì, il significato. Perché se devo spendere tutti quei soldi, mi compro un abito figo, non mi compro un pigiama per uscire.
1: Sì,
0: capito?
1: Appunto.
0: Stessa cosa con le infradito. Sembra che ci stiano nascendo le versioni deluxe in pelle firmata,
1: sì,
0: quelle con il tacco.
1: Capisci.
0: Quelle di design, che
1: sì,
0: comunque ti costano 12.000 euro. Ecco, sono orribili,
1: sì,
0: e ti costano un botto. Ma io dico, se dobbiamo far diventare di moda,
1: sì,
0: le infradito, è per una questione di comodità, no? Perché
1: beh, certo,
0: così posso uscire in infradito e chi se ne importa.
1: No, invece no.
0: Invece no, devi pagarle un botto, devono essere strafighe e strafirmate.
1: Addirittura
0: non
1: col
0: vale
1: tacco. Allora, scusate un attimo, ma già l'infradito ti crea quel piccolo problema tra l'alluce e l'illice, che c'hai un callo che
0: dipende.
1: Potresti veramente cuocerci la polenta.
0: No, dipende dal come sono fatte le tue dita dei piedi.
1: Ho capito io, però se ci
0: se
1: metti...
0: Se le hai gigantesche, ma con molto spazio tra l'una e l'altra,
1: sì,
0: ti danno meno fastidio.
1: Però se tu le metti in pendenza col tacco, tu immaginati la sofferenza di avere questa
0: tranciate
1: specie di...
0: Se fossimo in Final Destination, tu verresti tranciato tra l'alluce e il trillice a causa dell'infradito col tacco.
1: E lì scatta la denuncia. Potrebbe essere anche per fare business,
0: Sempre il business, tu, bravo.

0: Ciao Giuli. Ciao Leo, sì, però attenzione, ciao, perché è inutile che poi mi uscite con l'infradito firmato da tot soldi, da tot, sì, euro, quando abbiamo dei piedi che fanno da cagare, cioè adesso diciamola tutta, l'infradito sì, d'accordo, però bisogna vedere che siano piedi belli,
1: ma cosa
0: perché
1: vuol
0: ci
1: dire?
0: Sono di quei piedi, ragazzi, in giro, guarda, tra talloni screpolati, micosi alle unghie e quant'altro, che forse è meglio che la gente li nasconda piuttosto che li metta in mostra, quindi infradito sì, ma piedi belli vogliamo vedere.
1: Allora, intanto stai facendo fit piede shaming e non va bene. Cioè, cosa vuol dire? Ma, che se io ho i piedi brutti non posso godermi la spiaggia o la città con l'infradito?
2: Sì,
1: con le ciabatte? Se ho le vene varicose alle gambe non mi posso mettere i calzoncini corti? Perché a te dà fastidio?
2: Ma no, ma stiamo parlando di piedi, cosa
1: se ho i peli sulle braccia lunghissimi?
2: Quelli sono bellissimi,
1: neri,
2: col vento.
1: Non posso avere la borsetta Louis Vuitton?
2: Sì, certo, ma prenditi prima un nei piledi e poi
1: cose. E perché?
2: Però perché è vero perché comunque le borse con la pelliccia vanno di modissima, ecco, in tutto questo. Però magari il piede non curato, quello che effettivamente ha il tallone e puoi usarla come grattugia per il pecorino, queste cose qua.
1: E il pecorino è incluso.
2: Sì, te le vendono col pecorino per tallone.
1: Tipo, il pecorino è il tallone,
2: che ha una stagionatura particolare perché è quello che dà il meglio di sé.
1: Che cosa orribile. No, diciamo che parlava.
2: Scusa, se hai anche la micosi, fai pecorino e funghi un secondo,
1: schifo.
2: Pronto.
1: Che schifo, non è neanche mezzogiorno.
2: Ma appunto,
1: passata la fame, per fortuna che è grigliata, cosa, abbiamo già mangiato tutto quello che dovevamo mangiare, perché da qua alla prossima settimana rigurgitino. Comunque facciamo che si parla di cura di sé.
2: Sì, cura, vabbè, certo.
1: Ovvio che se il piede è brutto, ragazzi, cioè se uno ha i piedi brutti, è nato con i piedi brutti, cosa ci devi fare? Io ho due piedi che sembrano due zattere, e vedi, che faccio? Non mi metto...
2: No, ti metti due remi, fai il pedalò.
1: Io questo d'estate, d'inverno risparmio sugli sci.
2: Snowboard.
1: Vado giù senza. Perfetto, è il lato positivo.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: domani con Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato. Abbiamo riascoltato Shannon con Let the Music Play. Si è scatenato il pubblico di Radio Company.
1: Assolutamente, tra poco vi facciamo sentire i messaggi in risposta a questa, insomma,
0: provocazione
1: legata agli Infradito, quindi rimanete con noi.
0: Guarda, apriamo comunque i messaggi per chi volesse, che si fosse appena collegato. L'ascoltatore prima ha detto: se non hai i piedi belli, non ti mettere le Infradito.
1: Ok. 3332 688 688.
0: La polemica è scattata.
2: I'm sexy and I know it.
0: E intanto sono le 12 in punto.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
5: Prima nel 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
4: Da Laura Supino, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro

0: Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Cheryl Cole con Fight for This Love qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e il nostro Gianluca Pacini.
1: Chiuso tutto, chiuso l'argomento, infradito sì, infradito no, piedi belli, piedi brutti. Lui rincarava anche la dose, l'ascoltatore di prima. La leggo, non lo leggo.
0: No, dai, no, no.
1: Non lo leggo, non lo leggo.
0: Ma se mai leggilo.
1: Dice no, cavolo, è una questione di buon gusto. Poi se hai i peli nelle braccia, indossa pure la tua Gucci ma con le maniche lunghe.
0: No, ma non servono le maniche mia. Perché il pelo fa già copertura.
1: Appunto, perché
0: fallo
1: investire.
0: Fallo crescere di più.
1: Bravissimo.
0: Fallo crescere di più.
1: Amici, fate quello stracavolo che vi pare.
0: Appunto.
1: Noi siamo sempre orgogliosi e paladini di questa cosa. Avete piedi orribili,
0: sì.
1: Mostrateli al mondo intero.
0: Certo, potete farvi chiamare Aquila.
1: Sì. Fate quello che vi va. Ma una cosa importante invece adesso da ricordarvi, Gianluca Pacini.
0: Ricordate che anche ad agosto c'è la nostra super tombola e quindi la possibilità di portarvi a casa la nostra, il nostro, diciamo così, cestino di premi, perché
1: sì.
0: C'è la bag di Radio Company, ci sono, c'è la spilla, quell'altro e quest'altro, e soprattutto la t-shirt marchiata Snack, super personalizzata e nuova, nuovo modello.
1: Nuova di pacca, sì, l'abbiamo già inviata a qualcuno di voi, dovremmo pubblicizzarle, dovremmo farvele vedere magari sui social perché sono molto carine, sono nuove e una al mese è in palio per voi. Posso essere molto buona? Dato che oggi chi se ne è passato Ferragosto.
0: Intanto lo fai lo stesso.
1: Fino ad oggi sono stati messi in onda solo due numeri.
0: Dai, ok, non si dovrebbe
1: dire. È un grande indizio. Ma da oggi fino alla fine del mese ce ne saranno molti altri.
0: Sì,
1: quindi
0: allora,
1: mi raccomando, aguzzare le orecchie.
0: Ricordate che i numeri sono inseriti all'interno delle canzoni, comunque tra una canzone e l'altra, a sorpresa. E a fine mese voi, quelli che vi ricordate,
1: sì,
0: ce li mandate. Noi ovviamente faremo un giorno apposta al gioco. Non pensate, oddio, ma magari non me li ricordo tutti. Quelli che ricordate, li mandate.
1: Bravissimo, l'appuntamento sarà a fine mese, ma ci tenevamo a ricordarvelo così starete ancora più attenti.

0: dall'estate del 2023, Bundabash, Paola e Chiara con Lambada. Dobbiamo fare un doveroso saluto.
1: Assolutamente sì, Federica!
0: Ciao Fede!
1: Allora, Federica dice: ciao ragazzi, volevo dirvi che sono appena andata a fare la spesa al Maxi con i vostri 50 euro, super felice. E quindi voglio dire, sono i nostri buoni, quelli che regaliamo tutti i giorni, vengono utilizzati.
0: Beh, ci mancherebbe, cioè, voglio dire. Anche perché vi piovono dal cielo ogni giorno fino al 31 di dicembre, dal lunedì al venerdì ovviamente, verso mezzogiorno e 30, mezzogiorno e 40, potete giocare e un buono spesa di 50 euro è in palio per voi. Ed è proprio questo il caso.
1: Tra pochissimo si gioca, rimanete attenti.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Notte di guerra tra Russia e Ucraina, i droni da combattimento di Kiev colpiscono le regioni di Rostov e di Mosca, che risponde, 12 in tutto i morti. L'inviato di Trump Kushner è in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu, che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio, cresce di circa 0,5%. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, con fuoriuscita di lava e cenere all'aeroporto di Catania, scattate fino alle 14 limitazioni per il traffico aereo in arrivo. Trionfi azzurri nei tornei europei, oltre a nuoto e atletica, bene anche le azzurre della ginnastica Zagabria, che chiudono alle spalle della Russia con il bottino di un oro, 3 argenti e un bronzo. Tra 2 giorni il torneo maschile. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
5: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Conrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Duran Duran con Reach Up for the Sunshine. Allora è arrivato il momento di giocare, yeah. Quindi sigla.
1: Snackpot, che buono! Avete sentito nella sigla dello Snackpot il suono del dindino, il suono dei soldi, perché sì, amici, in palio per voi ogni giorno ci sono ben 50 euro, ovviamente sotto forma di buono spesa, da spendere nei supermercati amici di Radio Company, che noi ringraziamo ogni giorno, che sono i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V.
0: Tanti sono i punti vendita di queste catene di supermercati, ne potete trovare sicuramente uno vicino a voi, quindi dipendentemente dal buono andate a tastare con mano la grande qualità e risparmio che potete trovare da Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Altra cosa importante è legata a un progetto del nostro territorio.
1: Il progetto si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito che è omonimo e che noi ogni giorno vi invitiamo ad andare a cercare, perché all'interno di questo potete trovare tutte quelle che sono le famiglie e le aziende del nostro territorio che producono nel nostro territorio e che quindi ci danno sempre prodotti di grandissima qualità senza andarli a cercare chissà dove.
0: Infatti, allora,
1: e che troviate, scusa, aggiungo, che li potete trovare nei supermercati di riferimento, quindi Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V, con il loro bollino giallo, cioè il bollino con scritto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, in ogni corsia, tra i vari oli, tra le varie acque, tra le varie paste, quello che è, cercate quella con il bollino giallo, così andate sul sicuro.
0: Invece, se volete provare a vincere il buono spesa in palio oggi, semplicemente dovete rispondere correttamente alla domanda che adesso Giulia vi porrà. Trovata la risposta corretta, mandatecela insieme al nome e alla provincia, mi raccomando, al 333-2688-688.
1: Gianluca Pacini, che sei nuovo. Volevo raccontarti come funzionava. Volevo lanciare la suspense.
0: Stop un attimo.
1: Gianluca Pacini, suspense. Grazie.
0: Pensavo partisse con la Macarena, conoscendolo, capisci?
1: Suspense. Basta. Suspense.
0: Mamma, okay. Che ansia.
1: Basta. Ok.
0: 6 anni così.
1: Per 50 euro in palio, quale di questi è uno dei 14 allergeni che devono essere evidenziati in etichetta quando presenti? A. Pomodoro. B. Sedano. O C. Patata.

0: ritorno per Lick Lee e per gli Swedish House Mafia, sì, nel loro ultimo singolo, si chiama Happiness Is So Sad.
1: Bello, molto bello.
0: Ho capito, ma che allegria, la felicità è così triste.
1: Beh, certo, perché poi c'è l'esplosione dell'allegria.
0: E invece non è vero, amico mio, sono sicura che la persona che si porta a casa oggi il buono spesa sarà estremamente felice.
1: Allora, facciamo una verifica, perché effettivamente si parlava di allergeni nella domanda.
0: La domanda riguardava i 14 allergeni che devono per legge essere evidenziati nell'etichetta, se presenti. Hanno sbagliato in tantissimi oggi, tantissimi.
1: Sì, è vero.
0: Le alternative erano pomodoro, sedano o a patata. La risposta giusta era la B, il sedano, amici.
1: Il sedano, il pomodoro invece non va indicato, vero?
0: Il pomodoro, nonostante possa causare ovviamente, certo, reazioni allergiche o intolleranze come qualsiasi altra cosa, sì, per legge, insomma, i produttori e i ristoratori non hanno l'obbligo legale di evidenziarlo, mentre il sedano è ufficialmente parte dei 14 allergeni che, per l'Unione Europea,
1: sì,
0: se non altro.
1: Che
0: vuoi che te li elenchi tutti?
1: No, non ce ne frega assolutamente niente.
0: Crostacei con, cereali con glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta guscio, sedano, senape, sesamo, solfofofosa e solfiti, eh? Lupini e molluschi.
1: Bene, potete aprire un ristorante adesso, quindi sapete, avete già
0: ora
1: la lista fatta. Andiamo a vedere chi si porta a casa il buono spesa.
0: Linda
1: di Treviso. Brava Linda, adesso ti arriverà il messaggio e capirai che sei effettivamente tu.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, ci potete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: sono Paul Harris, James Ward insieme ad Arthur Baker con questa Queen of Chinatown. Adesso è il momento di passare la parola a Egidio Ferrante, bentornato Egidio. È il momento di sentire da te i titoli principali di Company News e cominciamo con un caso di cronaca importante.
1: Sì, con un uomo ucciso da un fulmine in Sicilia. Morto un trentenne americano, era su una zona vietata dell'Etna. Ancora limitazioni all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva del vulcano. Rissa a Barcellona, stabile l'italiano ricoverato. Poi il Medio Oriente, negoziati difficili su Hormuz. Altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.

0: in chiusura della nostra puntata del lunedì abbiamo chiuso con due grandi successi, uno dal passato, uno dal presente. Prima Savage Garden con To The Moon and Back, poco fa invece appena conclusa Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera.
1: Allora noi vi diamo l'appuntamento a domani a partire dalle 11 fino alle 13 con Snack, Giulio Pego, Leo e il nostro Gianluca Pacini.
0: E adesso fammelo salutare anche a me. Bentornato Gigetto, è pronto e carico e abbronzato Egidio Ferrante per
1: sembra un mobile in mogano in
0: non
1: ebano.
0: È carino da dire,
1: no,
0: che sembra un mobile
1: non
0: si dice, guarda che si dice che... una persona sembri un mobile,
1: no, ma è
0: non
1: mobile,
0: è carino,
1: è una libreria, è la fusolata,
0: ah certo. Certo, ma soprattutto
1: scandinavo.
0: Ma soprattutto pieno zeppo di cultura. Tra pochissimo la parola a lui con le Company News delle 13. Per quanto ci riguarda invece ci salutiamo, grazie per la compagnia da Giulio Pego, da Leo e da Gianluca
1: Ciao
0: Pacini
1: tutti.
0: Fate i bravi ciccini.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Sono le 12.59.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo si trovava su una zona vietata del vulcano quando si è scatenato un violento temporale. Soccorso dai vigili del fuoco in gravi condizioni è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica, l'aeroporto di Catania ha disposto la chiusura degli spazi aerei del settore B1. Fino alle 12 di domani sono quindi limitati i voli in arrivo a 10 aerei l'ora. Nessuna restrizione è prevista per i voli in partenza. I negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Lo ha dichiarato il portavoce degli esteri iraniani Baghaei in conferenza stampa. Sulla revoca delle sanzioni e la questione nucleare, Baghaei ha aggiunto che le discussioni si sono interrotte a causa della violazione dell'intesa da parte degli Stati Uniti. Di conseguenza, la questione di un termine di 60 giorni per negoziare è diventata del tutto irrilevante, ha concluso il portavoce. La difesa russa ha annunciato di aver neutralizzato 205 droni ucraini nella notte, impedendone l'ingresso nei cieli delle regioni russe. Parallelamente, Mosca riporta di aver colpito a Odessa un centro logistico e un terminal del porto di Izmail. Almeno 5 le vittime in Ucraina, 7 in Russia. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è ricoverato in terapia intensiva dopo un drammatico incidente. Il calciatore ventenne si trovava in vacanza in Sardegna quando durante un bagno in mare a Cala Cinzias è stato colto da un malore e ha rischiato di annegare. Soccorso tempestivamente da alcuni bagnanti è stato portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono al momento serie ma stabili. L'avvocato Arturo Cola ha annunciato l'intenzione di integrare la confessione del suo assistito Walter Lavitola, detenuto per essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Questo avverrà in vista dell'udienza del riesame prevista per la prossima settimana. Un mese prima Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati, ha detto il legale. Il mondo dell'artigianato italiano è in forte declino. Molte botteghe storiche che rappresentano un presidio di socialità e identità locale stanno chiudendo definitivamente, come ci spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
6: Negli ultimi 10 anni noi abbiamo perso 124.000 imprese artigiane a livello nazionale, la contrazione è stata del 9%, oggi ne contiamo poco più di 1.200.000. Sono sempre meno quelle che sono presenti nelle grandi città, ma anche purtroppo nei periferie, nei paesi di provincia.
5: Ecco, da cosa dipendono le difficoltà delle botteghe?
6: Ci sono tutta una serie di concause. Le principali sono la concorrenza molto aggressiva che continua da parte della grande distribuzione organizzata e in particolar modo dal commercio online. Poi sono cambiate le abitudini di consumo delle famiglie, senza contare che c'è stato un fortissimo aumento in questi ultimi anni dei costi fissi, quindi in particolar modo affitti, tasse locali, e non dobbiamo dimenticare nemmeno l'invecchiamento della popolazione.
5: Cosa potrà salvare le botteghe artigiane, pensando anche magari all'intelligenza artificiale?
6: L'intelligenza artificiale, se usata bene, può essere praticamente un collaboratore preziosissimo. tantissimo. Già oggi può diventare un aiutante instancabile per fare preventivi, progetti, idee. Poi però è evidente che chi fa delle produzioni in serie come mobili, sedie, lampadari, è evidente che rischia di essere in qualche modo sopraffatto dall'intelligenza, perché oggi in tempi rapidissimi con una stampante 3D si possono fare a migliaia in pochi atti. E poi evidentemente bisogna investire molto di più nella formazione professionale e avvicinare il mondo della scuola, il mondo del lavoro artigiano, perché solo così possiamo salvare tanti mestieri che rischiano praticamente l'estinzione nel giro di pochissimi anni.
5: Proseguono le indagini sul clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Gli investigatori stanno esaminando il personale del museo e le presunte falle nei sistemi di sicurezza che avrebbero permesso ai ladri di agire in soli 2 minuti. Le antenne degli inquirenti sono puntate su questi aspetti per ricostruire la dinamica del colpo avvenuto nella notte di Ferragosto. Dopo settimane di afa intensa, l'anticiclone che ha oppresso l'Italia mostra i primi segni di cedimento. Già da oggi temporali irregolari interessano le Alpi, le Prealpi, il Nord-Est, il Levante Ligure, l'Alta Toscana e parte del versante Adriatico. Da domani il maltempo si estenderà al centro-sud, le temperature caleranno gradualmente su tutto il paese. L'Italia, lo sport, l'Italia chiude in trionfo agli europei di atletica, conquistando il primo posto nel medagliere finale. La giornata conclusiva ha visto Larissa Iapichino trionfare nel salto in lungo, mentre la staffetta 4x400 maschile ha conquistato l'oro battendo i padroni di casa della Gran Bretagna. Chiusura in bellezza anche agli europei di nuoto di Parigi, con ben 4 argenti e l'oro di Simona Quadarella anche nei 400 stile. Il meteo aumenta l'instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con forti temporali che potrebbero estendersi localmente alle pianure, rovesci anche su Liguria, Toscana e sull'Appennino, in rapida estensione alle regioni adriatiche, soleggiato a sud, temperature in calo ovunque. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: buonasera, benvenuti.
1: No, è finita. Respira con me.
2: Posso?
1: È finita, basta. Ferragosto è andato. E anche queste vacanze di d'estate ce le siamo levati dalle palle. Sei rilassato?
0: Sì, sì, tranquillo.
1: Bene, bene. È andato bene il tuo Ferragosto?
0: Sì, sì, molto bene. Ah. Abbiamo fatto festa, abbiamo chiuso la mattina inoltrata.
1: Dove hai finito? Dove eri?
0: 5 alle Marina Club abbiamo chiuso.
1: Non te lo ricordi più?
0: Alle 5 e un quarto, credo. 5 e 20.
1: Beh, insomma, proprio come ai vecchi tempi.
0: Sì, esatto.
1: Che poi non sono mai passati.
0: Sì, ma
1: in
0: non
1: realtà.
0: È la chiusura quella con quattro persone. Cioè, proprio,
1: proprio
0: eravamo,
1: bella piena, tutti
0: ancora
1: in onda,
0: gente.
1: Bella griglia. Bello, bello, sì, bello, sì. Bene, bene.
0: Bello, bello.
1: Va bene, ragazzi, mettiamo la sigla. Salutiamo gli amici che abbiamo incontrato in Prato della Valle ad Asiago con tutta Radio Company. E vai!
3: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: Allora.
1: Allora, oggi siamo in modalità un po' alternativa.
0: Sì.
1: Nel senso, c'è Daniele Belli, c'è Stefano Conte e c'è un meraviglioso, bellissimo e abbronzatissimo Gianluca Pacini.
4: Ciao Cucciolotti.
1: Ciao, ciao, ciao Cucciolotti.
4: Ben trovati.
1: Bello vederti. Sei abbronzato proprio.
4: Anche
1: eh?
4: Voi però.
1: Sì,
0: Io cosa? Abbronzato io.
4: Conte. Tu sei Conte Dracula. Conte, sì, non puoi abbronzarti neanche
0: io. Abbronzato.
1: Prendilo un po' di sole.
0: Ma
1: Conte.
0: No,
1: ti fa bene.
0: Prendo
1: è la vitamina D.
0: Poi che sono fuori di stagione.
1: Sì, sei a Cortina. Vai a prendere il sole a Cortina. Ah, che bello. Va bene, ragazzi, dai, giriamo la ruota e scopriamo il destino cinico e baro. Cosa ci propone in questo lunedì 17 di agosto, dove molti sono in vacanza, in teoria ancora, ma molti sono anche tornati, perché magari hanno fatto soltanto la settimana scorsa. Prego, giriamo la rotella.
3: Secondo.
1: Grazie. Allora, busta del secondo, trattiamo un tema veramente che mi sconvolge.
0: Partendo dal presupposto che...
1: Vacanze. Parliamo di vacanze. Partendo dal presupposto che se siete in vacanza o siete stati in vacanza o di norma andate in vacanza tra due settimane fa e la prossima, cioè le centrali di agosto.
0: Quindi centro 15 messo come centro, come perno, faccia da perno.
1: Piede perno, come
0: faccia
1: basket.
0: Da perno. Quindi il 15 messo come centro.
1: Sì.
0: E le settimane che sono adiacenti.
1: Adiacenti, esatto, magari una, due, dipende.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: O siete andati via tipo dal 1° di agosto al 15, 16, oppure andate via da, insomma, le varie scaglioni. Se siete costretti ad andare in questa settimana, che non sono meravigliose, nel senso che tutti vanno in quella settimana, di che categoria fate parte? Quindi quelli che sono costretti e quindi vanno più o meno volentieri in vacanza a centro agosto, oppure riuscite ad andare in vacanza durante l'anno fuori dalle settimane centrali, che ne so, a luglio, a giugno,
0: a marzo
1: siamo
0: proprio fuori.
1: Marzo è

0: Allora, devo fare subito una precisazione, se mi è concesso e permesso, che stavamo ascoltando i primi messaggi che sono arrivati. Allora, se avete, diciamo così, una situazione particolare, spiegateci che lavoro fate, chi siete, perché, per cosa, per come. Insomma, andate un po' più nel dettaglio, perché se uno mi dice, sai, io faccio un mese di vacanza, oppure sono in vacanza periodicamente ogni tot tempo, perché il mio lavoro me lo consente, diteci qual è il vostro lavoro, perché così almeno capiamo e possiamo un po' invidiarvi.
1: E soprattutto anche per capire se vi piace l'idea di essere in vacanza oppure preferireste tutt'altro periodo, perché quella poi è anche la cosa
0: fondamentale. Esatto, quindi 333-2688-688, siete costretti ad andare in vacanza nel periodo di agosto e la cosa vi piace, oppure avete la possibilità di andare in vacanza quando volete e la cosa vi piace, oppure se fate parte del gruppo di agosto siete costretti e la cosa vi fa cagare, ce lo raccontate qua nel Belli Conte 4.0. tra pochissimo torniamo.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida

0: Verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Scusa, è finito Ferragosto.
1: Hai messa questa?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma quanto piace al genere femminile Fred De Palma?
0: Tanto,
1: La testa gira.
0: Tanto. Allora, ti dico che nel Belliconte 4.0 oggi stiamo parlando...
1: Che è codesto programma meraviglioso, stupendo.
0: Stiamo parlando di vacanze. Le fate nel periodo quello clou, cioè adesso? Mm-hmm. Oppure siete di quelli che aspettano perché se lo possono permettere?
1: Sì, quando... perché, scusa, parentesi, molte aziende ti obbligano andare in vacanza a centro agosto perché chiudono.
0: Quando voglio, ad esempio quest'anno vado dal 29 al 10-10, quindi dal 20 di settembre al 10 di ottobre.
1: Quanti giorni sono? 15 giorni.
0: 15 giorni.
1: Bello. E dove vai?
0: Non ce l'ha detto, però per spiegarci che cosa fa, vende caffè.
1: Ok.
0: E mi piace, amo le, e mi piace andare proprio nel periodo fuori dalla stagione, dice. Mm-hmm. Perché non amo le masse, le vedo tutti i giorni al lavoro. Fabio da Vicenza.
1: Beh,
0: dice,
1: c'hai ragione, bravo Fabio.
0: Preferisco andare fuori stagione perché così mi rilasso e vado per.
1: Mi piace. Mi rilasso tutti fuori dal casso.
0: Esatto.
1: Famosissima.
0: Sentiamo.
2: Io vado in ferie a fine agosto. Mm-hmm. Però con il lavoro che faccio praticamente sono in ferie ogni 6 giorni lavorativi. Lavoro 6 e 4 a casa. Praticamente lavoro in una fabbrica che fa bottiglie di vetro a ciclo continuo e praticamente permette di, per il discorso del caldo, ogni 6 giorni di lavoro 4 di riposo.
1: Mica male.
2: Sempre tutto l'anno.
0: Però
1: lui lavora 6 giorni, quello che non ha detto però lavora tipo 20 ore in quei 6 giorni.
3: Quest'anno ho proprio scialato.
0: No, aspetta. Cioè, però scusami, 24 vuol dire che vai avanti così tutto l'anno?
1: È quello che non ho capito, probabilmente sì, all'interno della fabbrica forse fa molto caldo, per cui essendoci quest'alta temperatura lui ogni 4 giorni, pensa che prende l'aereo.
0: Ma anche a novembre?
1: E probabilmente anche a novembre, forse perché è caldo, è una vetreria.
0: Ah, hai capito.
1: Essendo molto caldo, essendo molto stressante, non è male.
0: Chi è?
4: Essere un principiante. Tu devi fare la tua scelta di vita.
0: Salutiamo quest'uomo che crede di essere ancora negli anni 70, vive al centro della isola di Ibiza.
4: E non sei solo.
0: Ed è in vacanza praticamente, secondo me, tutto l'anno lei.
4: È una scelta di vita in vacanza.
0: Ah, certo.
4: La isla ti dà tutto quello che ti serve per vivere meravigliosamente.
0: Vive col pareo e basta.
4: Vivo col pareo. Quando è inverno squarto l'orso e sto dentro l'orso.
0: Ma cosa squarta? No, non ci sono orsi a Ibiza.
4: Sì, come The Revenant, l'ha visto al cinema.
0: Non ci sono orsi. A parte che non credo lo faccia, però non ci sono orsi.
4: E questo periodo dell'anno mi rifugio a Satalaya.
0: A Satalaya?
4: Satalaya.
0: Sarebbe l'unica collina che c'è al centro dell'isola.
4: È la montagna più grande del mondo.
0: È la montagna più grande del mondo.
4: Meravigliosa. Le scimmiette hanno quasi paura a salire.
0: Satalaya è una collinetta al centro dell'isola di Ibiza.
4: Però lì si sta meravigliosamente bene. In cima a questo Capados.
0: Sì.
4: È il Capados. È il Capados.
0: Certo.
4: A non confondere con Caparezza.
0: Caparezza.
4: E sta Caparezza.
0: Sì, ma.
4: Fuori dal tunnel. È il Capados di Ibiza.
0: Quindi lei sta al centro della isla per non essere disturbato da quelli che in questo momento stanno facendo festa.
4: Esatto,
0: credo.
4: Los Frochetos, che quassù non

0: quello lì con la palla del gigante.
1: Sì, esatto.
0: Una palla, due palla.
1: Esatto, esatto.
0: E un cocone in mezzo.
1: Esatto, esatto. Però maledetto. Può rilassarsi, secondo me.
2: Adesso non si sente più niente.
1: Perché hanno finito.
2: Me posso rilassare. Forse è stato un piccolo incubo.
1: Sì.
2: Adesso chiedo al mio amico Michael Jackson.
1: Ma

0: preferiti di Stefano Conte sicuramente è il periodo Teenage Dream, è sempre quello che so ti piace di più
1: tu
0: in assoluto.
1: Sai questo mio amore veramente.
0: Esatto. Vabbè dai, sentiamo che succede nel mondo.
1: Allora c'è qualcuno che dice: io purtroppo è da anni, purtroppo e per fortuna, che lavoro in una fabbrica.
0: Ok, ci sta.
1: Degli occhiali. E le fabbriche degli occhiali vanno in vacanza sempre nel periodo di agosto.
0: Quindi zona del Cadore in questo caso.
1: E quindi dice: andando in ferie d'agosto, mi sono costretto ad andare in ferie d'agosto. Però. Diciamo che potendo scegliere,
0: esatto,
1: preferirebbe magari anche altri periodi, perché il problema di agosto sono intanto i costi, segnala Andrea.
0: Sì.
1: E poi segnala che l'altro problema è il fatto che comunque è sempre pieno.
0: Cioè, effettivamente sì.
1: Cioè devi muoverti ben prima.
0: Bisogna un attimo fare un po' di strategia. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Quest'anno ho proprio scialato. 23 giugno, 21 luglio. Però. E attualmente sono ancora in vacanza fino al primo settembre.
0: Mica male. Aspetta, perché allora su questo messaggio qui c'è una precisazione da fare, che lui ce l'ha mandata per iscritto e ci vuole attenzione, la base giusta. Prego, maestro.
1: Perché siamo così marziali? Scusate.
0: Siamo marziali perché lui è marziale.
1: Ah, ok. Rettifico. Rettifico, però mi rettifica lo stesso periodo, cioè 23 di giugno, 21 luglio.
0: Sì, poi però,
1: dice convalescenza.
0: E questa la rettifica.
1: Fino al primo settembre.
0: Esatto.
1: Cioè, quindi la vacanza vera è stata dal 23 di giugno al 21 di luglio. Quindi
0: esatto,
1: siamo un po' fuori periodo.
0: Sì,
1: siamo
0: esatto,
1: un po' prima,
0: Sì.
1: Convalescenza fino al primo settembre. Esercito, sono in attesa di transito nel ruolo civile. Appenderò la divisa al chiodo.
0: Oh, vedi? Quindi lui praticamente
1: ciao,
0: è lì.
1: Ciao, Domenico.
0: Ma si può fare questa cosa qua?
1: Sì, la anche
0: cioè
1: lui.
0: Che tu sei nell'esercito ma cosa vai a fare?
1: E intanto scrivi un libro, poi il passaggio successivo una volta scritto il libro è
0: vai...
1: entrare in politica.
0: Ah, sì. Ok. Mi sembra di averla già vista questa storia. Non
1: ma
0: lo so.
1: Ma quelli sono quelli i due passaggi.
0: Ci devo pensare. Radio Company.
3: Yeah. Let's take them back.

0: Or Love It, la canzone di The Game, bel figo, figo. Allora, 3332688688, siete costretti ad andare in vacanza a Ferragosto, quindi nel mese più difficile, più complicato, oppure no? Se sì, ce lo raccontate, magari ci raccontate anche, noi dobbiamo andare a Ferragosto ad agosto perché ci obbligano.
1: Poi abbiamo sentito l'amico di prima.
0: Esatto, e invece, se invece fate parte di quelli che possono andare in altri mesi dell'anno, ce lo raccontate, ci dite quando andate e soprattutto dove andate. Tra poco torniamo.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: C'Company, C'Radio.

0: vacanza a Ferragosto, ma sono costretto perché l'azienda mi obbliga. Sì, esatto. Però mi pare che legalmente, volendo fare un po' il sindacalista da strapazzo, 2 settimane ti obbliga l'azienda, ma 2 settimane te
1: le puoi prendere tu.
0: Se non sbaglio, sì. Quindi insomma, c'è.
1: Secondo me, però, le fanno cadere nel periodo.
0: Sì, poi si fa un po' di strategia. Vabbè, ragazzi, dai. Sono un po' ignorante come sindacalista.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Oggi il club degli ignoranti, perché vabbè, il 17 di agosto, perché ogni tanto ci piace anche a noi fare delle piccole variazioni per vedere quanto siete sul pezzo e quanto ignoranti siete.
0: Sì, esatto.
1: Facciamo la versione proverbio.
0: La proverbio edition.
1: La proverbio edition come funziona? Che cosa cambia rispetto alla versione classica del club degli ignoranti? Noi praticamente stiamo per darvi un proverbio.
0: Esatto.
1: Anzi, l'inizio di un proverbio.
0: Esatto.
1: Ma di questo proverbio non vogliamo la fine giusta, corretta, ma vogliamo la fine del proverbio inventata da voi. Nel senso che non deve finire nella maniera giusta.
0: Allora, adesso io faccio un esempio. Non necessariamente, di solito i proverbi sono in rima, non necessariamente dovete chiuderlo in rima. Ti faccio un esempio. Se il proverbio fosse tra moglie e marito.
1: Aia.
0: Ok. Il proverbio nella realtà finisce dicendo: non mettere il dito.
1: Okay.
0: Ma voi non dovete mettere il dito.
1: Okay.
0: Voi dovete completare tra moglie e marito. E fate voi.
1: E non deve essere, cioè, può
0: non
1: essere,
0: è obbligatorio. Non è obbligatorio. Se viene in rima va benissimo, ma se no non importa.
1: Quindi 333-2688-688. Oggi il proverbio ignorante: tra moglie e marito.
0: Fate voi. Okay. Fate voi.
1: Il più divertente, quello più originale, quello che ci fa divertire di più, si porta a casa.
0: Esatto, quindi tra moglie e marito, puntini puntini, club ignoranti di oggi, 333-2688-688.

0: gli stessi, poi sì, rischi che qualcuno resti fuori, lo dico. Ciao ragazzi, Otti da Verona che salutiamo. Mm-hmm. Tra moglie e marito sempre ragione la moglie. Su questo devo dire la verità.
1: Se non sbaglio Otti dovrebbe essere diminutivo di Ottavia.
0: Sì. Tra moglie e marito c'è di mezzo il mare, bello anche
1: bello.
0: Questo, bello.
1: È di mezzo il mare.
0: Molto poetico. Mm. Tra moglie e marito salvo il bandito. Non so perché lui è così.
1: Ci sta. Simpatico. Sentiamo il citofono, vai.
2: Tra moglie e marito l'amore è finito. Tra moglie e marito mettiamo quel dito.
0: Hai capito?
3: Buongiorno Radio Company, buongiorno Conte, buongiorno Belli. Buongiorno. Sono Dennis di Rovigo. Tra moglie e marito c'è sempre l'amico. Ciao.
1: Che miseria.
4: Tra moglie e marito preferisco la moglie.
0: Ecco.
1: Vabbè, dai, 3332688688, club ignoranti di oggi, dovete completare il proverbio è tra moglie e marito e poi il resto ovviamente ce lo mettete voi creandolo da zero, reinventandolo, vediamo un po' che cosa viene fuori. Fino adesso è belli, veramente pericolosa. Belli, bravi, bravi, bravi, bravi, c'è la testa.
5: Radio Company. The summer is magic.

0: In velocità,
1: in allegria.
0: Allora, tra moglie e marito, dove sono i calzini? Questa non è
1: non è male.
0: Tra moglie e marito, il pavimento è bagnato.
1: Ok.
0: Poi, ciao Radio Company, tra moglie e marito è meglio far finta di aver perso l'udito.
1: L'udito, a volte sì, aiuta moltissimo. Sentiamo al citofono chi c'è.
2: Tra moglie e marito, sì, mi bevo il mojito.
1: Ci sta.
2: E non solo uno.
3: Tra moglie e marito, prendo la moglie e me la ficco.
1: No!
4: E marito... Solo la moglie si mette il dito.
5: Tra moglie e marito, sì, il più pervertito.
1: Ah, hai capito.
6: Tra moglie e marito vola sempre un infradito.
0: Così. Ah, beh, quella c'è.
1: Una volta c'era lo zoccolo, e invece adesso c'è l'infradito, che però mi plana un po', sai, essendo morbido, leggero.
0: Camera di coniglio.
1: Camera di coniglio, ragazzi, tra pochissimo torniamo e vi faremo sapere chi è che si porta a casa la tessera del Club degli Ignoranti di oggi.
7: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Spot.
8: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 7 di agosto, chi andiamo a premiare?
1: Ah,
0: amici?
1: Ci ha divertito ci ha divertito molto tra moglie e marito, dove sono i calzini? Emanuela da Venezia si porta a casa la tessera di oggi.
0: Del club degli ignoranti. Bene, ragazzi, da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Gianluca Puccini.
1: Sì, evidente, avevi il dubbio.
0: Quell'altro è in vacanza, quindi c'è il trone, lasciamolo vacanzare, dai, se lo merita anche. Insomma, sono state giornate dure e complicate. Appuntamento ovviamente domani di nuovo dalle 13 alle 14.
1: Ciao!
2: Che splendidi tramonti dipingeva.
0: Le 2 e un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: disco di Peggy Gou. Amici, buon pomeriggio a tutti, lunedì 17 di agosto. Ciao Chicco, che faccia che hai? Come mai hai guardato il tempo, hai guardato fuori dalla finestra e hai detto mamma mia?
1: No, mi sono reso conto che è di nuovo lunedì,
0: sì amico mio. una volta alla settimana torna questo, magari fosse
1: possiamo
0: una volta
1: saltare
0: all'anno.
1: Domani direttamente,
0: ma se vuoi possiamo saltare direttamente al weekend, se
1: ma
0: vuoi,
1: se vuoi possiamo
0: prima
1: saltare direttamente a settembre
0: e allora buon
1: dai
0: Natale.
2: Buongiorno Piselli.

0: Candy
1: Buon pomeriggio, dai che ci siamo anche in questo felicissimo lunedì 17
2: Bravo.
1: Di agosto.
2: È un lunedì 17.
1: Non porta sfiga.
2: Vabbè, tanto ormai con le sfighe che dobbiamo dire. Noi siamo belli che rodati. Amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli a Mollo, ma fatemi salutare l'uomo che si sta occupando oggi di tutte cose, ovvero ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
2: Io sono vicino al mio amico Stefano Conte, lui ormai fa parte del nostro programma, il terzo Pischello e soprattutto a Mollo, anche lui come noi. Sì.
1: Lui tutto l'anno, però va bene.
2: Sì, è vero. Tra l'altro posso dire un abbraccio davvero sentito a tutti gli amici appunto della Carnia per quello che sta succedendo, per le fiamme, per il fuoco.
1: È ancora
2: che purtroppo
1: quindi
2: speriamo che insomma si possa trovare una soluzione, speriamo che l'incendio possa in un certo senso terminare quanto
1: mettono
2: prima.
1: Mettono pioggia giovedì, speriamo solo in quello.
2: Allora entro giovedì. Tra l'altro oggi mettono pioggia, leggevo
1: qua,
2: così
1: però.
2: sai che a me piace dare un'occhiata a quelli che sono i siti che riguardano magari le previsioni meteo, le pagine su Instagram eccetera. Oggi rischio tornado a Treviso. Beh, io ho detto ma no,
1: come tornado?
2: Tornado? Guarda che ormai Treviso tipo si sta trasformando nelle Bahamas, cioè guarda, un giorno c'è sole, il giorno dopo c'è un tornado.
1: È la costa della California tra poco, eh?
2: Sì, guarda che stanno succedendo tipo cicloni, robe. Io ho detto, ma raga, ma tutto a posto. Cioè,
1: boh,
2: possiamo vivere
1: dire
2: così.
1: Di essere soddisfatti di arrivare a settembre, secondo me.
2: Sì,
1: perché forse alla fine dell'anno non ce la facciamo.
2: Soprattutto per quanto mi riguarda. Io non vedo l'ora di andare in vacanza soltanto per lasciare la macchina 2 settimane sotto in garage.
1: È che non puoi neanche vivertela così,
2: non posso. Certo che non posso neanche.
1: Potresti farti un autista.
2: E grazie al piffero. Vuoi portarmi tu ogni giorno? Ti andrebbe?
1: Ma secondo te?
2: Allora,
1: ma
2: che cosa ti devo dire? Va
1: dipende
2: bene.
1: Quanto paghi.
2: Io? On nature?
1: No,
2: non ti piace la natura. Guarda che sono un bel ragazzo.
1: È un problema.
2: Guarda che
1: mio.
2: Quello che c'è sotto potrebbe piacerti.
1: Va bene, iniziamo che è meglio. Dai, Noro.

0: Su Company, amici, ancora buon pomeriggio. Abbiamo appena cominciato in questo lunedì 17 di agosto, come piace definirlo a noi, ovviamente buon
1: lunerda,
0: esatto, lunerda, ma noi diciamo questa cosa qui soltanto per incominciare nei migliori dei modi, che poi voglio dire, molti sicuramente saranno tornati anche dalle vacanze.
1: Sì, cioè, ma dopo Ferragosto è finita, mettetevi l'anima in pace, dopo Ferragosto tutte le cose che avete rimandato a settembre arriveranno dritte.
0: Vabbè, calmati un attimo.
1: Da adesso proprio.
0: Ma come da adesso? Io devo ancora vivere le certe cose, devo ancora vivere la brezza, no, delle ferie.
1: È un problema,
0: e tu subito che mi
1: l'ho presa alla fine.
0: No, dai, l'ho presa alla fine proprio per rimandare l'inizio di determinate cose.
1: Va
0: è
1: bene.
0: Tutta una questione di ragionamento, di logica. scusa, c'è Stefano, dimmi, ho capito Stefano. È vero, Stefano, ancora dopo
1: a dicembre va lui. Sì,
0: diciamo che la stagione ufficiale di Tutti in Lista comincerà ad ottobre. È la verità, e quindi inizia Belli Conte, praticamente lo porta avanti fino a dicembre, invece Daniele Belli, quindi voglio dire, che bello.
1: Ha scoperto adesso di essere da solo,
0: sì,
1: tra l'altro, però vabbè.
0: Esatto, vabbè, dai. Facciamo una piccola pausa, amici e amiche, ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo.
2: Spot. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
6: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
5: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
6: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
5: Radio Company Summer Tour 2026.
6: Il tuo evento e la nostra passione
5: per un'estate perfetta.

0: Bra con Antidroga su Company. Amici, ancora buon pomeriggio alle 14:16.
1: Ciao, buon lunerda.
0: Buon lunerda a tutti voi. E a proposito di lunedì, forse una cosa che in un certo senso ci fa capire davvero l'essenza del lunedì e in realtà anche di tutti i giorni della settimana: il sud Italia sta perdendo il lusso della sua cosiddetta controra.
1: Cosa vuol dire?
0: Adesso te lo spiego. Praticamente al sud la controra è stata per generazioni una piccola forma di libertà, cioè quelle ore del primo pomeriggio in cui il caldo svuota le strade, perché obiettivamente fa molto caldo, e si dorme, quindi le persiane si abbassano e tutto sembra sicuramente rallentare.
1: Che poi, piccola domanda prima di andare avanti, usanza del sud, bene, ma la gente non lavora al pomeriggio?
0: Di agosto, si parla dei mesi di agosto. Cioè, in realtà di tutti e tre i mesi. Aspetta, perché in realtà in alcuni paesi, quelli piccoli, in realtà non si lavora nelle prime ore del pomeriggio.
1: Iniziano dopo.
0: Che poi devo correggerti, perché tu hai detto si dorme. In realtà non era necessario dormire.
1: Riposare,
0: era proprio fermarsi,
1: pozziare.
0: Magari stare sul divano, ascoltare il ventilatore, ascoltare il clima, no? Perché lo ascolti anche
1: che gusti
0: veramente leggere, parlare piano o semplicemente proprio non fare assolutamente nulla per poi aspettare le 16, le 17, le 18 per uscire. Da bambini e soprattutto da bambino, quando magari si andava

0: giù con i miei genitori e si andava a casa dei nonni, io questa cosa la vivevo malissimo, perché vabbè, i bambini hanno voglia di fare tutto e ad un certo punto mi imponevano
1: proprio di
0: fermati, perché i nonni vanno a dormire, si riposa e poi alle 16-17 ci si sveglia e si progetta magari quello che insomma si vuole fare durante la serata.
1: Che poi i nonni che devono riposarsi, ma cosa hanno fatto di stancante durante
0: i nonni si, perché i miei nonni si svegliano alle 4 del mattino, figurati, cioè ormai hanno l'orologio biologico, dopo pranzo bisogna dormire. Madonna. Come dicevo, questa bella tradizione, la cosiddetta controra, si sta perdendo, siamo abituati sempre ad essere più veloci e quindi anche i grandi centri cittadini del sud Italia, pensiamo a Palermo per esempio, ormai questa cosa non esiste più, mentre nei piccoli paesini, proprio in quelli di provincia, dimenticati,
1: abbandonati a loro stessi,
0: dimenticati da Dio, dove magari abitano anche magari i nostri nonni, lì alcuni negozi proprio prima delle 16 non aprono e poi magari fanno l'orario allungato, cioè dalle 16 alle 17:30.
1: Sì, perché poi è aperitivo.
0: No, scherzo, dai, scherzo. Fanno dalle 16 magari e poi chiudono alle 8, alle 9 di sera, anche perché soprattutto nei centri cittadini, quelli che magari si affacciano al mare, i negozi rimangono aperti fino a tardi.
1: Per i turisti,
0: gente che passeggia, si chiude anche fino alle 22, si va avanti.
1: Salutiamo Flavio che dice: a Taranto 3 anni fa noi giravamo alle 14, fontane spente, parcheggi blu gratuiti e nessuno in giro, anche i bar chiusi.
0: E parliamo comunque di Taranto, che non è proprio l'ultimo paese del sud Italia, voglio dire, Taranto è un centro non indifferente, quindi sì, è vero. Ragazzi, la controra si sta perdendo, ma portiamola anche qui. Il problema è che se la porta... Se decidessimo davvero di fare una roba del genere,
1: noi non andremo in onda.
0: Tra le 14 e le 16 nessuno quantomeno ci ascolterebbe.
1: E allora rimaniamo in tendenza e aboliamola una volta per tutte. Allora, Millennium Mix, anche in questo lunedì, 3 dischi scelti da Mauro Tonello. Intanto Sean Kingston dal 2007, Me Love.
2: Millennium Mix, i successi del

0: i Toto
1: con Africa.
0: Con Africa, sì. La sapevate quella storia che c'è praticamente una cassa, uno speaker, appunto, come si dice, che continua a riprodurre ininterrottamente, mi pare in un deserto, comunque nel Sahara, Africa dei Toto. Ininterrottamente. Perché? Tipo la gente si avvicina e fa: che cavolo sto ascoltando? Va bene, dai, Millennium Mix, tre dischi. Abbiamo appena finito proprio con Jason Derulo e la sua Fight for You. Poco prima invece Alicia Keys con Teenage Love Affair, mentre all'inizio Sean Kingston con Me Love. Tre dischi che torneranno domani.
1: Esatto, sempre scelti da Mauro Tonello e mixati da...
0: Dai, non si può dire, non da una persona, dire, non si può dire.
1: Persone segrete. Va bene, comp'anniversario, tra poco due telefonate confermatissime, quindi due posti occupati, sì. Nessun posto libero, ma potrebbe succedere di tutto, visto che siamo nel 2026.
0: Esatto, quindi 333-2688-688 per il futuro. Vi ricordiamo il nostro sito di Company, www.radiocompany.com, oppure
1: l'applicazione della radio. Cerchi Radio Company nello store del tuo cellulare, la scarichi, è gratis, ci ascolti in mobilità dappertutto, anche sul tettuccio della macchina, se
0: sì,
1: vuoi.
0: Esatto. Potete fare quello che volete, anche in camper, che ne so.
1: Sì. Mentre fate l'amore su un albero.
0: Non credo che mi verrebbe in mente.
1: Con noi lì.
0: Ah, con noi, dai, lì che guardiamo.
1: Oppa là.
0: Dai, bravo, ottimo. Oppa. La prossima volta però cambia posizione. Troppo tempo mi hai perso in questa.
1: Sì, va bene.
0: Ci risentiamo tra poco con il comp'anniversario, va?
1: Che è meglio. Your summer, your experience. Fischelli Amolo on Radio Company. Fischelli Amolo.
2: Spot. Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Mama su Radio Company, i Pischelli pronti per recapitare dei messaggi a delle persone.
1: Sì, come vuoi tu. Quando vuoi. Vuoi che velocizziamo un po' la telefonata? Perché? Che ti vedo così bello attivo. Va bene.
0: Problema.
1: Dall'altra parte abbiamo Giorgia. Ciao Giorgia, benvenuta su Company.
2: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Come stai, Giorgia?
2: Bene, bene, grazie.
0: Eri al corrente per caso della nostra telefonata? Cioè, te lo immaginavi?
2: Sì, sono 11 anni che la ricevo.
0: Ah, ok.
1: Scusami un secondo.
0: Tutti gli anni?
1: Sono 11 anni che ricevi la telefonata.
0: Aspetta che mi segno il numero, così ti blocchiamo una volta per
1: tutte. Ma scusami,
2: ma
1: non ho rotto le palle con lo stesso regalo? Cioè, 11 anni, sto scavolo di regalo.
0: È un brodino riciclato, riscaldato.
1: Cioè, ti sarai rotta anche un po'. Cioè, quindi, però aspetta, l'anno scorso...
2: Sì.
1: L'anno scorso ti abbiamo chiamata?
2: Mi pare di sì.
1: Come ti pare?
0: Sempre
1: di
0: noi?
2: Ho perso il conto. 11 anni sono tanti.
1: Beh, certo. Beh, 11 anni, sicuramente 11 anni fa noi non eravamo qui.
0: Lo scorso anno non eravamo noi.
1: Ma come no?
0: Non credo, però, perché il 17 di agosto cadeva di domenica.
1: Cadeva di domenica? Quindi non eravamo noi.
2: Ah, allora l'anno scorso forse no.
1: Va bene, Giorgia, chi se ne frega.
0: C'è anche di domenica.
1: Va bene, allora in ogni caso, dopo 11 anni, eccoci di nuovo per il solito iter. E quindi. Tanti auguri da parte di Radio Company. Dai, auguri, bella.
2: Grazie,
1: auguri.
2: Grazie.
0: Tra l'altro, da quello che so, dovrebbero essere arrivate per oggi 11 mail.
1: Per
0: te.
1: Un po' di richieste per Giorgia. Allora, anche se per la prima volta in 24 anni siamo lontani, sei sempre nel nostro cuore. Buon compleanno, vita nostra. Al nostro ritorno festeggeremo tutti insieme mamma, papà, Mirko e ovviamente Screech. Screech non è
2: grazie,
1: il no-
2: grazie.
1: Screech, lo diciamo per gli ascoltatori, non è il nome del nonno, ma è esatto, ma è il nome di un
2: cane.
1: È il cane, va, il cane Screech. Perfetto, ottimo.
2: Sì,
1: allora,
2: sì,
1: come
2: sì.
1: Mai per la prima volta in 24 anni sei lontana? Dove ti trovi?
0: Dove sei scappata?
2: Lei è scappata, mia mamma.
0: Così.
1: Ah, tua mamma, dove andata? Dove andata la tua mamma?
2: Dai nonni al sud.
1: Ah, al sud.
0: Sud dove?
2: Salerno.
1: Salerno, bella. Va bene, allora senti, festeggerete insomma al...
0: Da remoto, in videochiamata.
1: Sì, ma comunque al ritorno di mamma e papà e
2: quando
1: Mirko.
2: Quando
1: tornano, eccetera, eccetera. Allora, tanti auguri ancora Giorgia e goditi questo lunedì pomeriggio, ok?
2: Grazie.
1: Perfetto, ciao.
0: Ci sentiamo al prossimo anno. Ciao.

0: Un attimo. Si chiama proprio così, Standing Next to You, Jungkook con Usher su Company. Amici, ancora buon pomeriggio.
1: Abbiamo fatto un guaio.
0: Uno scherzone, è successa una roba e ci dispiace.
1: Diciamo che l'ascoltatrice di prima ci ha mandato 18 mail e noi purtroppo abbiamo letto la mail sbagliata.
0: Quella dell'anno scorso.
2: Radio Company, avete letto quello dell'anno scorso che non l'avete chiamata. Quest'anno era quello perché aspettava un bambino. Avete una nuova mail quest'anno. Vabbè, non fa niente, grazie lo stesso.
0: Niente.
1: Infatti lei dirà,
0: c'è rimasto un po' male, dai.
1: Per la prima volta lontani. Ma è passato un anno.
0: Allora, infatti, ma però brava Giorgia a reggerci il gioco, voglio dire.
1: Congratulazioni, Giorgia.
0: Giorgia, brava.
1: Cosa ridi?
0: Niente, brava Giorgia. Vabbè, ridi? Passiamo alla prossima telefonata, per favore.
1: C'è Matthew.
0: Ciao Matthew.
1: Come stai?
3: Ciao. Bene, grazie.
0: Ottimo, senti. Noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che cosa succede.
3: Ah, oggi succede che invecchio.
1: Auguri!
3: Grazie.
0: Quanti sono? Grazie. Quanti sono?
3: 42.
0: Allora tanti auguri. Allora, senti, abbiamo un bellissimo messaggio per te.
3: Sì?
0: Okay. Io rido perché ci sono tante cose da ridere.
1: E dice così.
0: Ok.
1: Intanto indovina chi mai potrà fare gli auguri alla radio.
0: Allora intanto indovina chi
3: potrà. Mia moglie è sempre lei, la birbona.
0: Ah, si chiama Marta?
3: Marta,
0: ah, bella birbona.
1: Poi sei il nostro super papà, buon compleanno dalla tua famiglia, i tuoi amori. Che ridi. I tuoi amori, Manuel, è giusto?
3: Sì, Manuel, okay. Sì.
1: Manuel, Maria Luce e mamma Marta.
3: Sì,
0: perdonami, ma è un caso che le iniziali della vostra famiglia comincino tutta per M? Allora, Marta.
3: A dire la verità sarebbe M.A.
0: È vero, M.A.
1: Ma è lui anche?
0: Sì. È Matteo.
1: Che cos'è, scusa?
0: Matteo, M.A. Marta, Matteo. M.A. Maria Luce, M.A. Manuel, M.A. Tutto a posto a casa?
3: Tutto a posto, ma devo aggiungere una cosa, che anche il cognome sarebbe... per casualità è venuto.
0: Ah, è vero, sì, l'ho letto, è vero, c'è ragione. Sì. Scusami, il cane come si chiama? Il cane si chiama Mandrake, il cane? Come si chiama il cane?
3: No, non abbiamo animali.
0: Non avete animali, vabbè.
1: Per ora.
0: Bastano
1: per
0: già
1: ora.
0: I figli, hai visto che bravo, ha detto così.
3: Sì,
0: bastano...
3: ecco, sì,
0: allora, senti un po' come festeggerai, carissimo.
3: Ma tanto festeggerò a casa sicuramente con mia moglie e poi settimana prossima andiamo al mare. Per
1: oh,
3: cui...
1: che
0: ah,
1: bello.
0: Ma senti, ma le vacanze già fatte o ancora proprio aspetti dopo il compleanno?
3: Le ho iniziate oggi.
0: Ah, iniziate oggi, dai, benvenga allora col compleanno.
1: Ecco.
0: Bene, allora dai, buone vacanze, buon mare per quando andrete al mare e festeggiate per bene.
3: Grazie a tutti.
0: Ciao Matteo, ciao Matthew.
1: Ciao.

0: dito nella piaga con... decidiamoci però.
1: Allora fai tu o faccio io?
0: Ho alzato il dito, ho detto,
1: hai alzato io. Il dito, no, il dito pensavo potesse essere vai tu.
0: No, è alzato comunque, verso l'alto,
1: ti
0: non
1: posso
0: ti
1: dire. Comunque abbiamo detto due cose diverse e quasi anche a
0: sì,
1: tempo.
0: Tu
1: dai.
0: Hai detto il titolo, io nello stesso sono momento.
1: L'artista, però va bene, questo fa parte del gioco. Amici, ancora buon pomeriggio, noi siamo i Piscali a Mollo.
0: Tutto molto bello e tra poco torneremo con un argomento incredibile. Parliamo di cinema, non sì. abbiamo ancora deciso al 100%, anche perché dobbiamo andare alla macchinetta del caffè, riprendere un altro caffè. E il caffè sblocca in noi delle situazioni particolari, ma siamo senza soldi.
1: Quindi morale della favola, cioè
0: dobbiamo richiedere la chiavetta a Gianluca.
1: Perfetto.
0: È tornato allora... oggi, abbiamo già fatto fuori 6 euro.
1: Va benissimo, è come quello che merita, dai. Your summer, your experience. Piscali a Mollo on Radio Company. Piscali a Mollo.
2: Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Stars on my soul qui su Radio Company. Guarda che ora si è fatta.
1: Guarda che siamo davvero molto precisi.
0: Meglio di così.
1: Mi scoccia. Ecco, mi stavo per dire, mi scoccia.
0: Vabbè.
2: Radio Company Time.
1: Allora, 9 secondi alle 15.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Buon vento!
1: Alfa e Jovanotti con Buon Vento inizia la seconda e ultima ora di oggi e andiamo nel mondo del cinema, nello specifico il cinema horror.
2: Esatto, amici, oggi facciamo un bel gioco, dato che è lunedì, dato che abbiamo bisogno sì di pensare, ma di pensare poco.
1: Sì, esatto.
2: Facciamo questo gioco, ovvero trasformare, ok? Trasformare titoli, transformation, titoli di film horror in titoli per film per bambini, titoli di film per bambini. Quindi rendiamo questi horror un pochino innocui, inefficaci, no? Se non se avete capito, ok?
1: Dovete riadattarli, tipo
2: bravo.
1: Non aprite quella porta, potrebbe essere non aprite quella porticina.
2: Sì, esatto, che così non fa neanche tanta paura, oppure che cavolo ne so, lo squalo potrebbe diventare il pesciolino del Mar Mediterraneo.
1: Nemo 2, ma un po' più arrabbiato.
2: Esatto, Nemo 3, perché il Nemo 2 esiste. Poi, o no? Ah no, era La ricerca di Dory, è un altro film, va bene.
1: Va bene.
2: Alla ricerca di Cristina Dori. Va bene, dai, poi che cavolo ne so. Shining, ok, grande must, potrebbe diventare il bambino che gioca in albergo. Semplice, quindi ok, riadattare il titolo del film horror, ma cercare di dargli un titolo che in un certo senso c'entri un pochino, capovolgerlo completamente.
1: Deve essere solo, come si dice, PG-13.
2: Esatto, adatto solo per bambini,
1: tipo,
2: praticamente renderlo inefficace per la sua funzione originale.
1: It potrebbe essere il pagliaccio simpatico, ma un po' irascibile.
2: Sì, tipo il pagliaccio simpatico che ama mangiare, mangiare dolci soprattutto.
1: Dolci,
2: dai, allora 333-2688-688, messaggi scritti / messaggi vocali, pensate ad un film horror e scrivete la sua variante per bambini.
1: Come se dovessero rigirarlo per i bimbi, modificando il titolo.
2: Ecco, vi aspettiamo numerosi, amici e amiche.
1: Sì, sorprendeteci.

0: Gli Imagine Dragons con Sharks su Company 15:08. Amici, ancora buon pomeriggio. Allora, trasformiamo titoli di film horror in film per bambini. Quindi cambiate proprio i titoli, usate la fantasia. In un certo senso il titolo comunque deve sempre pur parlare della trama, quindi non stravolgetelo al mille per mille, ecco.
1: Salutiamo Marti che dice ciao. Allora, The Ring potrebbe essere Call Me Baby.
0: Beh sì, dai, ci sta effettivamente. Dai, può, sì, può starci. Mi è venuta in mente la canzone che è quella Call Me Maybe, se non sbaglio, che è l'altra. Vabbè.
1: Carly Rae Jepsen. Poi
2: la versione simpatica di Venerdì 13 potrebbe essere un venerdì molto sfortunato.
0: Beh, esatto, un venerdì per bambini, molto innocuo se ci pensate. Oppure non aprite quella porta, tu dicevi anche, non aprite quella porticina. Potrebbe essere suonate il campanello oggi.
1: A me ne è venuto uno al contrario.
0: Sì.
1: Tipo tre uomini e una gamba. Potrebbe essere tre uomini e una salma.
0: Sì, così. Però non è questo l'obiettivo. Potremmo farlo la prossima volta.
1: Ridere.
0: Cambiare film, titoli di film divertenti in horror, dai.
1: Oggi è il contrario.
0: Potevi tenertela buona per la prossima volta.
1: Se lo dimenticherò. Poi Conjuring, cacciatori di spettri pasticcioni.
0: Oh, va bene, per bambini ci può stare. Allora, Final Destination.
1: Sì.
0: Bellissimo, potrebbe diventare la destinazione finale, Disneyland.
1: Che andiamo a Disneyland. Dai, avete capito il gioco di oggi? 333-2688-688. Dovete prendere il titolo di un film horror,
0: sì,
1: e riadattarlo come se fosse un film per bambini, di quelli che vedi su Boeing.
0: Sì. Esiste ancora Boeing?
1: Credo di sì.
0: Beh,
1: se no,
0: pazzesco. Rai Gulp. Non credo esista più invece Rai Gulp.
1: Davvero?
0: O forse era Rai Yo-Yo. Abbiamo finito di fare pubblicità a Mamma Rai?
1: Dai, il canone lo paghiamo tutti.
0: È vero. 333-2688-688. Trasformate titoli di film horror in titoli per film di bambini. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
1: Pischelia Molo!
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi venerdì 21 agosto con Energia 90 a San Daniele del Friuli e sabato 22 agosto con Mixatone al Raduno dei Boscaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
11: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
12: I do it for the ladies.

0: Kill Lauro, la città degli angeli su Radio Company alle 15:16. Oggi dovete modificare i titoli dei film horror e trasformarli in titoli dedicati ai film per bambini.
1: Sì, esatto.
0: No, da bollino rosso a bollino verde.
1: Per esempio, che ne so, mi viene in mente Annabelle, ok, che fa parte un pochino dell'universo di The Conjuring.
0: Potrebbe la bambolina!
1: Oppure Annabella va a scuola. Ci sta, Annabella oggi impara cose nuove.
0: Annabella oggi ti uccide, però va bene.
1: Quello che poi succede nel film horror, sì.
0: Sentiamo il tuo conterraneo.
1: Sentiamo. Ciao,
2: allora,
1: Domenico.
2: Paranormal Activity diventa Parco Giochi Activity.
1: Sì, ci sta, Parco Giochi.
0: Muovono.
1: Sì. E The Shining, anche se l'avevamo già detto, potrebbe diventare La Luce Magica.
0: Io non ho visto Shining.
1: Si parla della luccicanza. Praticamente la luccicanza è questa sorta di potere che ha il bambino, ok? Ovvero quella di essere di avere la telepatia come dono. E come lui anche il cuoco dell'hotel. E infatti tramite il cuoco poi lui riesce a salvarsi. Comunque lui dopo questo cuoco verrà.
0: Guarda,
1: lì.
0: Lo guarderò.
1: Scusami, è che è detta così, è un pochino difficile. Comunque, se guardate la serie TV Welcome to Derry, ok, dovrebbe essere su HBO, è una sorta di prequel di It, ok?
0: Sì, sì.
1: Quindi racconta un pochino, in un certo senso, le origini del pagliaccio.
0: Come è diventato
1: Pennywise.
0: Un pagliaccio?
1: Ad un certo punto c'è un personaggio all'interno della serie che non si riesce mai a capire da che parte stia, se dalla parte dei buoni o dalla parte dei cattivi. Sì. Questo personaggio è il cuoco di Shining. Ad un certo punto, alla fine, oddio, non voglio spoilerarvelo, però alla fine fa questa battuta dove dice: guarda, lascio la città, lascio Derry, molto probabilmente inizierò a fare il cuoco in un hotel. Ed è un chiaro riferimento appunto all'hotel di The Shining.
0: È tipo la Marvel, poi faranno 18 miliardi di film.
1: Diciamo che forse potrebbe prendere quella direzione. Comunque una cosa è certa: qualsiasi libro scritto da Stephen King diventerà una serie TV o un film.
0: E tu lo sai perché Stephen King ha scritto quei libri lì?
1: Per questo? No, perché?
0: Non hai mai letto? Le dichiarazioni di Stephen King dopo aver scritto It?

0: Beh, sì, certo. Che ci ha messo
1: manco
0: qua,
1: camminava?
0: Che ci ha messo 4 anni, soprattutto scriveva con della carta igienica inserita nel naso. Certo, sì, che lo so,
1: carta
0: assolutamente.
1: Carta igienica con delle
0: bombe. Sì, beh, certo. Però c'è da dire che sotto quel periodo ha scritto delle cose geniali.
1: Genio,
0: ecco.
1: Incredibile. Infatti, a proposito di It, sì, c'è Marcello che dice: potrebbe essere Sbirulino.
0: Sbirulino, esatto. Poi, ciao ragazzi, Nightmare potrebbe diventare Freddy e il meraviglioso mondo dei sogni. Mm. Buona giornata da parte di Elisabetta. Oppure abbiamo sempre Fernanda che è sempre con Nightmare, dice il nonno in campagna. Mm. Ok, dai.
1: Occhio al nonno, dai. 333-2688-688, trasformate il titolo di un film horror adattandolo come se fosse un film

0: con Hangover su Company 15:23. Amici, ancora buon pomeriggio dai Piscagli a Mollo in questo lunedì, o meglio lunerda 17 di agosto. Vi facciamo compagnia fino alle 16, dopodiché so cavoli ameri ameri di quelli che vengono dopo.
1: Vabbè, poi è martedì e da un attimo scivoliamo verso il venerdì, bravo, sabato e domenica, e poi ripeta.
0: Mi piace il tuo essere be positive, mi piace, va bene. Allora, stiamo parlando di titoli dei film horror trasformati in titoli per bambini, ok? Quindi prendete un film, cambiate il titolo e riadattatelo come se questo fosse adatto proprio per dei bimbi.
1: Tipo Hereditary, le radici del mare, potrebbe continuare a chiamarsi Hereditary, certo, ed essere le radici del mare.
0: Beh, sì, sì, sì, assolutamente.
2: Dove tutto ebbe inizio.
0: Poi, che ne so, l'esorcismo di Emily Rose potrebbe diventare il compleanno di una bambina speciale, Emily.
1: Esatto, anche l'esorcista in sé, come certo, fai a tradurlo? Boh,
0: l'esorcista potresti tradurlo... Anche se ti fai pipì da sola, non c'è nessun problema.
1: Anche se ti pisci sotto e fai chaff chaff con i piedi non sulla moquette,
0: non c'è nessun problema. Oppure La notte dei morti viventi, grandissimo classico, potrebbe essere La notte dei pupazzi divertenti. Che ne so, e che cavolo è? Oh, per bambini.
1: Morti viventi, se non dormi succede questo.
0: Ma sì, ok.
1: Una cosa simile.
0: Oppure, che ne so, Smile. Ti ricordi Smile? Sorridi.
1: Sì.
0: Questo ci sta.
1: Be happy. L'abbiamo già letto Psycho?
0: Sì, ce ne sono tanti, ma se ne hai un altro va bene.
1: Sì, quel pazzerello proprietario del motel.
0: Ah, ok, sì. Oppure potrebbe essere anche La doccia condivisa, ma non è per bambini, me ne rendo conto. Ah. Tipo, oppure stai attento che qualcuno ti guarda, oppure non lo so, dai, ci devo pensare, scusa, ci devo pensare. Poi che ne so, la casa dalle finestre che ridono potrebbe anche essere lasciato così, se ci pensi.
1: La casa in generale?
0: Sì, la casa dalle finestre che ridono. Cioè un bambino dice, ah, che bello, che divertente, io mi immagino delle case con le finestre che appunto ridono. Oppure profondo rosso, semplicemente profondo blu, perché cambi colore. Sì.
1: Prima o poi arrivano.
0: Esatto, dai.
1: Va bene, 333-2688-688. Immaginate il titolo di un film horror, però come se dovesse guardarlo vostro figlio, e quindi dovete cambiare un po' il titolo e riadattarlo. Non vi viene in mente un film horror? L'ultimo film horror che avete visto?
0: Dai, 333-2688-688.

0: J Balvin, Ovi on the Drums, insomma sono in tantissimi,
1: in tanti,
0: riprende I Like to Move It, Move It.
1: Allora, 28 giorni dopo potrebbe diventare 28 giorni prima di Natale.
0: Ah, bellissimo. Soul l'enigmista,
1: sì,
0: potrebbe diventare Soul la settimana enigmistica.
1: Bello, bello. Oppure a Quiet Place,
0: sì,
1: non so se l'hai visto.
0: Certo.
1: Potrebbe diventare un posto dove bisogna fare shh.
0: Ho visto l'1, il 2 e il prequel.
1: E è bello, mi pare tutto su Netflix se non sbaglio. Tra l'altro il prequel è ambientato a Barcellona, o sbaglio?
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe
0: il prequel
1: essere
0: disponibile soltanto su Prime in lingua originale e a pagamento. Tra
1: perfetto,
0: l'altro, a meno
1: come
0: che
1: sei
0: non
1: colto, come sei ben disposto a queste
0: qualcosa
1: cose. Poi, che ne so, lo squalo potrebbe essere anche appunto il pesciolino e basta, ci è arrivato anche questo messaggio. Okay.
0: Il corvo potrebbe essere l'uccellino.
1: Vabbè, ma il corvo non è proprio horror.
0: È horror. È brutalmente horror.
1: Allora non mi ricordo con quale corvo sto facendo confusione.
0: Infatti.
1: Poi Alien, ok, non so se li hai visti. Beh, saga incredibile, parte dalle fine degli anni 70.
0: Romulus.
1: Fino, bravissimo. Alien potrebbe
0: uno a caso
1: essere
0: non li ho visti,
1: l'amico extraspaziale.
0: Ah, giusto.
1: Okay.
0: Tipo IT. No, tipo ET.
1: Tipo ET. Tipo ET. Potrebbe essere anche tranquillamente ET, dai.
0: Oppure Jack lo squartatore. L'uomo a cui piacevano
1: Giacomo il tagliatore professionista. Ecco, una roba
0: Edward
1: del genere.
0: Mani di forbice non è un horror.
1: Non è un horror, però potrebbe chiamarsi Jack e Mani di forbice.
0: Sì,
1: okay.
0: L'uomo parrucchiere.
1: Sì, quello era un altro film molto molto bello con Johnny Depp, non mi viene in mente il nome. Il barbiere di Siviglia, no, quella è un'opera.
0: No.
1: Vabbè, dai, in ogni caso 333-2688-688, quindi trasformate titoli di film horror in titoli di film per bambini.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Blanco, Selena Gomez, Becky G, si chiama Te Olvido Lala.
1: Lala.
0: Lala. A se de ne.
1: 15 e 40, ultimi 20 minuti, amici. Ancora buon pomeriggio dai Fiscali a Mollo. Allora, ciao. Oggi gioco abbastanza semplice per questo lunedì 17 di agosto. Vi abbiamo chiesto infatti di trasformare titoli di film horror, ok, e riadattarli per bambini. Quindi fondamentalmente prendere le parole, cambiare e rifare questo titolo adatto proprio per un pubblico bambinesco.
0: Quindi dal terrore a una cosa bellissima, tipo se il film dell'orrore fosse Alien.
1: Ok, già detto, perfetto, va bene, uguale.
0: Che cosa? Fosse una favola, sarebbe un mix fanta orrore claustrofobica tra Riccioli d'Oro e Barba Blu.
1: Va benissimo.
0: Michele da Roncade.
1: Va benissimo, Michele, però dovevi dare una specie di titolo, cioè dovevi cambiare Alien, tipo, che ne so, come dicevamo prima, il nostro piccolo amico extraterrestre, per esempio. Uè. Il nostro amico oltrespaziale. Poi Hannibal the Cannibal, ok, Hannibal potrebbe diventare Iginio Massari e il cannolo, che comunque molto divertente.
2: Il cannolo.
1: Poi il che ne so, a Quiet Place già letto, per esempio potrebbe esserci anche sempre The Shining, che potrebbe chiamarsi anche il campeggio luminoso. Non ho capito bene perché campeggio, però va bene uguale.
0: E American Psycho?
1: Come lo chiami?
0: L'americano un po' pazzerello.
1: L'americano un po' pazzerello, sì. Oppure It potrebbe essere semplicemente Ecco Pennywise. Se ci pensi, alla fine ci sta, perché alla fine Pennywise è il suo nome originale, ma detto così potrebbe anche aiutare per un bambino.
0: Fa meno paura. Poi c'è Scappa Get Out, l'hai visto?
1: Certo che l'ho visto.
0: Beh, è inquietantissimo.
1: È inquietante, sì. Come lo chiami?
0: Come lo chiami?
1: Scappa Get Out.
0: Lo uccidono.
1: No, non è che lo uccidono. L'obiettivo è quello di prendere il suo. È un film altamente, tra l'altro. Ci sono questi ricchi che per prendere la propria anima e inserirla in questi.
0: Quindi, trapasso, lo
1: il trapasso,
0: dai,
1: che per un bambino che cos'è il trapasso? Una parola troppo difficile.
0: Le trapax.
1: Oppure ci scrivono: ciao, non aprite quella porta, okay. Ok, grande classico. Chiara giustamente dice Monster & Co, cartone animato già presente, giusto. Che alla fine erano dentro alla stanza dei bambini.
0: È quasi geniale, poeta.
1: Di tempo, 333-2688-688, horror, e cambiateli proprio in titoli sempre più o meno la stessa.
0: Il titolo però deve confondere i bimbi.
1: Rendetelo appunto bambinesco.

0: E Gaia con Bossa Nostra, gli ultimi titoli modificati per rendere film horror, diciamo, adatti a dei bambini.
1: Prego.
0: Abbiamo lo squalo, lo chiamano Baby Shark.
1: Sempre odiata quella canzone. The Ring diventa invece Pronto Telefono Azzurro. Ok, The Ring effettivamente.
0: Oh, la cassettina birichina.
1: La cassettina birichina, certo. Sempre The Ring. Va bene amici, grazie per tutti i vostri messaggi, siete stati spaziali, letteralmente. E che dobbiamo dire? Cioè, ci sono altri film che ci vengono in mente, tipo The World War Z, ok? Quello con Brad Pitt, non so se ti ricordi che poi ci sono gli zombie, prova tu a trasformarlo.
0: Uomini che dormono poco.
1: Uomini che dormono, oppure uomini che fanno... The World War Z, World War Z, sì, ad un certo punto...
0: L'ho visto quando ero in vacanza.
1: Ad un certo punto ci sono questi zombie che fanno... Così con i denti, no? Non mi viene in mente la parola per indicare sbattere
0: di
1: green, i denti.
0: Di green.
1: No, è diverso perché i grignari vanno così, esatto.
0: Allora li sbattono.
1: Li sbattono semplicemente. Va bene amici, grazie per tutti i vostri messaggi, a tra poco. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Material Lover su Company. Che dire, amici? Guardate un po', guarda un po' la puntualità. Stefano Ferrari, guarda quel monitor e guarda la bravura dei tuoi ragazzi, quelli che vengono prima di te. Hai
1: sarà
0: capito
1: una botta
0: bene?
1: Di culo?
0: No, tutti i giorni è così.
2: Forse. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura. I fischelli di Radio Company.
1: Grazie, Gio, a domani.
0: Grazie, Chicco, a domani.
3: Radio Company Time.
0: 4 secondi alle 16.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata del 17 di agosto di Brutti, sì, ma in costume, quindi come dicevi a microfoni spenti, giro di boa. Passa, comincia la nostra rincorsa verso il Natale.
1: No, ma no, no.
0: Si avvicina.
1: Che brutto.
0: Cosa fai a Capodanno?
1: metti la sigla, Andrea. Grazie.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Te lo dico proprio dal profondo del cuore, sì. Io vorrei che l'estate non finisse mai, cioè nel senso che a me piace proprio. Una volta era una stagione la trovavo un po' difficoltosa per via del caldo,
0: sì,
1: e invece niente,
0: adesso che fa meno caldo di 20 anni fa invece la sopporti tranquillamente.
1: Beh, infatti non ho problemi su questa cosa qui, cioè il problema del caldo l'ho superato,
0: sì,
1: e niente, cioè temo piuttosto l'inverno, cioè quelle cose lì, capito, queste giornate un po' gnignigni.
0: Io invece continuo ad amare di più l'inverno,
1: sì,
0: rispetto all'estate. Sarà perché io comunque ho vissuto in primavera estate per 2 anni di fila, vivendo per 2 anni a Gran Canaria, quindi non sapendo che cosa fosse l'inverno.
1: Mm-hmm.
0: Anch'io mi sono abbastanza abituato alle temperature più calde, se devo essere sincero. Però 39 gradi all'ombra, abbi pazienza.
1: Vabbè.
0: Anche no, anche vabbè. Se dai, non vabbè. Ci possiamo lamentare.
1: Dai, però metti la disponibilità di poter andare al mare quando vuoi. Cioè che non devi... Beh, bello così.
0: Sai quante volte sono andato al mare quest'estate?
1: Beh, zero, guardandoti,
0: infatti,
1: zero. Mamma mia, Ferrari, che vita triste. Va bene, buon pomeriggio, Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica.
0: Ciao.
1: Lui, non so se il mare l'abbia visto, ma l'abbronzatura c'è sempre, quindi vuol dire che insomma il sole non gli crea problemi.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Perché guida con la testa fuori dal finestrino.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Sì, bravo. Quindi con la lingua fuori.
0: Esatto. Sì, esatto.
1: Va bene, cominciamo. Brutti ma simpatici, zero problemi.
0: Zero discussioni.

0: in clave Kaiza qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume.
1: Ma in costume.
0: Ok, ho letto che Boldi sta bene, sai che ha avuto un problema, ha avuto una caduta. Se
1: è caduto il sacro vate della. Sì, della. Quella parola che inizia per fi e finisce per ga.
0: A detta sua, però. Cioè,
1: vabbè, si è presentato così. Sì. Una dichiarazione che, tra l'altro, all'epoca gli fece perdere il posto come sì. Tedoforo, no? Delle sì. Olimpiadi invernali.
0: Sì, pensa un po', vabbè, facciamo una piccola pausa.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
8: Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

0: Rihanna, la sua White Girl Wasted qui a Radio Company, Brutti Ma in Costume, dove adesso parliamo di golf.
1: Parliamo di golf, sì.
0: Cioè, non l'indumento, ma lo sport, esatto, nel quale peraltro tu eccelli.
1: Assolutamente, ogni tanto... io sono stato golfista.
0: Esatto, ogni tanto...
1: Veramente, sono stato golfista.
0: No, nemmeno, neanche di Volkswagen stiamo parlando.
2: Ecco, das Auto, ya.
1: Golf,
0: no, tu ogni tanto sei invitato da Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida a giocare a golf.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Tu vai là, fai maga.
1: No, faccio la buca io.
0: Non oso immaginare.
1: No, lascia
0: quante
1: stare.
0: Palline ci stanno?
1: Lascia stare. Il protagonista di questa faccenda si chiama Zach Holland, sì? Okay, che è iscritto ad un prestigioso golf club del Missouri. E a un certo punto ha deciso di fare un po' uno scherzaccio che non si fa, e quindi barare proprio in modo brutto.
0: Ma come si fa a barare?
1: Beh, nel suo caso ha scogitato, cioè ci ha messo un attimo un po' del suo. La mattina presto è andato e ha inserito una pallina dentro la buca 4. L'ha lasciata lì dentro.
0: Sì.
1: Ok. La mattina, diciamo, in orario normale, avrebbe dovuto giocare con i suoi amici, con gli altri, insomma, della squadra. È arrivato alla buca, doveva tirare per la buca 4, ha tirato. Poi a un certo punto ha detto: scusate, io non trovo più la pallina, non so dove sia andata a finire. Hanno cercato un po' e poi a qualcuno è venuto in mente di andare a vedere in buca 4. Ha detto: oh, guarda che hai fatto buca qua! Cioè.
0: Il cosiddetto hole in one.
1: Esatto,
0: che è un
1: buco in uno. È vero, è così.
0: Sì, della serie, la indovino con una, vabbè.
1: Esattamente. E ha detto: oh, bravo, complimenti. Però questa cosa qui è durata veramente poco, perché la direzione del golf club è andata a vedere le telecamere. Nelle telecamere non c'era traccia di nessun tiro.
0: No.
1: Anzi, si vedeva lui la mattina presto che metteva la pallina dentro la buca.
0: Che doveva mettere la pallina dentro la buca.
1: Niente, è stato espulso, poverino.
0: Beh, d'altronde, voglio dire, non si racconta così.
1: No.
0: Di andare in buca.
1: No.
0: Proprio,
1: No.
0: Tu mi insegni.
1: No.
0: Tu che racconti, hai raccontato.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: tornato Egidio Ferrante.
1: Sì, bello abbronzato.
0: Che bello, va bene.
1: Qualche chilo in più.
2: È normale, quando si va in vacanza, poi soprattutto dalle sue parti, insomma, figuriamoci.
1: Ma non
2: si
1: è andato, è andato in Salento, in realtà, non proprio dalle sue parti.
2: Vabbè, ma si mangia molto bene anche lì.
1: Ma lui trova da mangiare ovunque, anche nel deserto.
2: Ci sono i primi 30 secondi con la redazione.
3: Buon pomeriggio, in apertura la cronaca: è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo si trovava su una zona vietata del vulcano quando si è scatenato un violento temporale. Soccorso dai vigili del fuoco in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. E un escursionista altoatesino disperso da ieri è stato trovato morto sopra Taufers in Valla Monastero in Alto Adige. Anche in questo caso l'uomo sarebbe stato colpito da un fulmine. A tra poco.
1: Arriva Irama.

0: Queen With You qui a Radio Company. Brutti ma in costume, zero problemi
1: e zero discussioni
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, Colors, Partenope qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove adesso arriva quel momento
1: lì,
0: là,
1: là.
0: Quel momento è uno dice lì, uno dice là, oramai vabbè. L'accordo è questo.
1: Vabbè, allora 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali, amici, abbiamo bisogno di una vostra mano, della vostra fantasia, della vostra intelligenza e della vostra anche arte culinaria, se volete mettercela. Stiamo cercando nomi roboanti per cibi semplici.
0: Sì.
1: Che detto così, boh, non lo so. Cioè, non mi
0: per esempio
1: roboanti altisonanti, diciamo.
0: Io questa settimana a pranzo ho praticamente 80 grammi di farro e 160 di tacchino macinato. Hai capito?
1: Ah, beh, quindi è capodanno a casa tua.
0: Assolutamente, no, ma a parte che a me piace, sì, però io potrei definirlo farro perlato su un letto di prelibato tacchino frisé.
1: Aspetta, farro perlato su un letto
0: di prelibato tacchino frisé.
1: Fantastico, bello.
0: Tra l'altro mangio talmente tanto di quel tacchino che i tacchini quando mi vedono veramente scappano a gambe levate.
1: Beh, immagino.
0: La mattina mi alzo e faccio glu glu.
1: E invece io c'ho un pesce del nord in crosta di pane salata.
0: Pesce del nord, quindi
1: in crosta di pane salata.
0: Pesce del nord,
1: ce ne sono vari.
0: Infatti, cos'è, salmone?
1: No.
0: Crostino al salmone? No.
1: No, no.
0: Cosa?
1: Tonno e cracker.
0: Ah, tonno e cracker. Però il salmone, cioè, più che del nord, è Atlantico.
1: Il tonno, vabbè, Atlantico.
0: Tonno Atlantico.
1: Ok, vabbè, pesce allora Atlantico. Pesce del mare, pesce dell'Atlantico in crosta di pane salata.
0: Esatto, esatto.
1: Tonno e cracker.
0: Tonno
1: e cracker, ci sta. Dai, allora, ci serve la vostra fantasia.
0: Sì.
1: So che magari, insomma, in questo periodo qua siete un po' stacchi, un po' vi state riposando, ma ogni tanto...
0: Siete in ferie e non avete voglia.
1: Non avete voglia,
0: di mettervi lì a...
1: Ne riparliamo a settembre, insomma,
0: sì.
1: Certo. Vabbè, però in ogni caso vi aspettiamo. 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali, scegliete voi. Stiamo cercando nomi roboanti / altisonanti per cibi semplici. Prendete un cibo qualsiasi e trasformate il suo nome in qualcosa che sia tipo di alta cucina. Cioè,
0: ovviamente
1: così.
0: Deve essere qualcosa legato, che ne so, alla merendina che fate o che state facendo in questi giorni.
1: Quello che volete, anche la pasta col tonno, la pasta in bianco, ci mancherebbe. Dai, 333-2688-688, vi aspettiamo. Here we go!

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc. qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di segnalarci nomi roboanti, sì, alti sonanti, sì, per piatti semplici,
1: cioè quei piatti che mangiamo tutti i giorni, che in realtà se tu li ordinassi in un ristorante stellato avrebbero un nome pazzesco, per poi insomma
0: essere sempre la stessa cosa,
1: ridursi a quello. Allora, battuto rustico di pomodoro maturo sul letto croccante di frumento. Sarebbe pomodoro, crackers, olio, origano, sale e basilico.
0: Ah, ok, una specie di bruschetta.
1: Sì, bravo,
0: beh, al volo.
1: Fatta mia moglie, tris di rummo con foglie raccolte con olio evo, pinoli e una lieve velata di parmigiano con aromi da scoprire. Aromi da scoprire.
2: Aspetta un secondo, guarda.
1: Aspetta, cioè, aromi da scoprire, no, è come la sorpresa del giorno.
0: Cos'è, sei passato il basilico sul sedere?
1: No, no, scrive, avevo tre avanzi misti di pacchi di pasta, avevo aperto un vasetto di pesto, mai più ha detto. Va bene, ciao company, ma vogliamo parlare del pesce veloce del Mar Baltico in guazzetto di San Marzano, aromatizzato con erbette all'orto, sul letto di crema di mais, ovvero baccalà in toccio con polenta.
0: Ah, ok, beh, vabbè, baccalà buttalo via.
1: No, ma assolutamente sì, è che vedi, trasformata in un altro modo, cioè sembra una cosa che, chiaro, come sono inventata sta roba,
0: sì,
1: qua.
0: Sì, infatti,
1: quanto
0: infatti,
1: bravi sono stati.
0: Vero.
1: Jenny di Padova, poi riso del Mediterraneo, mantecato al pomodoro e polvere di formaggio stagionato. Cioè riso, sì, pomodoro.
0: Pomodoro e grana.
1: Sì, c'è una roba semplicissima, sì, diciamo. Estratto di basilico ligure, confitta di pomodorini, cioè pasta al basilico e pomodoro.
0: Ok.
1: Ok. Poi cellula animale agitata servita su ciotola.
0: Cellula animale. Cioè yogurt? Cellula animale mi spavento, cioè.
1: No, uovo sbattuto.
0: Ah, uovo. Ah, ok, ok.
1: Che poi è stato anche fine, perché pensarci bene male.
0: Sì.
1: Ci può stare. Allora, spaghetti al pomodoro nella sua riduzione cremosa e basilico croccante. Va bene. Fusillone, che poi anche nelle ricette quelle toste, hai visto che non sono gli spaghetti, è lo spaghetto, cioè tu ti immagini che ti arriva una
0: biscia.
1: No, perché
0: è uno proprio, è uno, è uno solo. E lo arrotolano, sì.
1: Fusillone avvolto in velluto di formaggio e pepe, cioè la cacio e pepe.
0: Cacio e pepe.
1: Cacio e pepe. Linguine saltate in crema di parmigiano reggiano. E poi questa forse dovrebbe essere una brioche alla Nutella, scrivono. Cioè cuore di pasta sfoglia con crema nutellosa.
0: Ah, ok.
1: Credo di sì, credo. Va bene, allora mi sta venendo fame.
0: Sì, sento proprio la culina, sì, in bocca. Sì, vedo la bava scendere.
1: Sì, sì. Allora, nomi roboanti o altisonanti, tipo da chef stellato, sì, per cibi assolutamente semplici, quelli di tutti i giorni, al 3332688688.

0: Posso leggerti questa?
1: Te la sì,
0: posso
1: dai, leggere? Una veloce.
0: Senti,
1: vai.
0: Senti, pesce velocissimo dell'Atlantico e perle del contadino. È tonno insuperabile in scatoletta e cipolline. Grazie per lui.
1: È vero, insuperabile, insuperabile vero. È velocissimo
0: proprio. Ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Restiamo in Italia, Cagliari in ansia per Yael 3P. Il ventenne calciatore francese si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. L'attac toracica ha rilevato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. 3P è tenuto in coma farmacologico. A più tardi.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
14: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
15: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Anche le Ultranate qui a Radio Company in Brutti Ma in Costume. Oggi vi abbiamo chiesto di segnalarci a fantasia vostra piatti dal nome roboante, piatti semplici però dal nome roboante.
1: Esatto, abbiamo degli esperti cuochi che potrebbero vendere qualsiasi cosa, anche il ghiaccio ai pinguini, credo.
0: Oh sì, o il frigoriferi. I frigoriferi e gli eschimesi.
1: Esatto. Allora, pioggia di stelle in un mare di bolle. Che è una roba così, dice,
0: sì, infatti. Cioè,
1: pioggia di stelle in un mare di bolle.
0: Cos'è?
1: Sono le stelline in brodo con tanto olio.
0: È sai vero che l'olio fa le bolle, fa, esatto. Fa i cerchi.
1: Esatto, Eros di Abano, ciao. Poi riso gourmet all'ortolana.
0: Che è il riso?
1: Con... riso gourmet all'ortolana, cioè un piatto prelibatissimo, una roba. A me piace un sacco, poi, tra l'altro.
0: Cioè, risi e bisi?
1: Sì, sì. No, è insalata di riso.
0: Ah, insalata di riso.
1: Per chi in effetti poi la fa senza il prosciutto.
0: E senza i würstel.
1: Sì. E insaccato di maialino con aromi sul letto di crema di mais morbida.
0: Vabbè, questa è facile.
1: Cos'è?
0: È facile.
1: Cos'è, dai?
0: Il salame sulla polenta.
1: Soppressa e polenta.
0: Soppressa e polenta.
1: Soppressa e polenta. Bello, però, insaccato di maialino con aromi sul letto di crema.
0: Sì.
1: Allora, una sinfonia vegetale dove la dolcezza delle zucchine novelle incontra la nota affumicata della provola dei Monti Lattari?
0: Credo di sì.
1: E la freschezza di un'emulsione al basilico fresco racchiusa in una crosticina dorata di parmigiano reggiano. Veronica di Caorle.
0: La Madonna.
1: È esattamente lo sformato di zucchine.
0: Ah, ok.
1: ci vuole.
0: Però messo così io, cioè, una fetta me la mangerei. Come l'ha descritto lei.
1: Vedi, piatto alla bandiera d'Italia. Ok, qui non ci sono, diciamo, spiegazioni turbanti, ma di fatto è un'insalatina verde, ciliegine in mozzarella e pomodorini.
0: Ah, ok, sì. Messi lì proprio in ordine.
1: Messi lì, cioè, proprio per la serie Opel. Sai quella che prepara il pranzo al marito sui social?
0: Sì, sì, quella che mette veramente fa delle cose, dei
1: che
0: pastoni.
1: Si mette lì con sta telecamera davanti, col coltello che proprio se apre il pane che sembra che ci abbia una fretta incredibile e ci butta dentro la qualunque.
0: Sì, però non ha ancora fatto vedere una foto del marito.
1: No, poverino, vabbè. Le 16:58, amici.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: Qui a Radio Company in Bruttima in costume c'era Klingand con Klingand. Jubel, che è uno dei tuoi dischi preferiti, questo vogliamo sempre ricordarlo ogni volta
1: che... mi torturi però
0: ogni volta che lo suoniamo.
1: Mi torturi, poi dopo sono sempre qua, cioè sembra che sia sempre io che... ma va
0: io,
1: bene,
0: io occupiamoci sogno, io sogno una triade, tre canzoni che vadano in onda qui su Radio Company, una dopo l'altra.
2: No,
0: I Follow Rivers di Ricky Lee, Klingand, Jubel e poi la grande chiusura con la mia preferita che è Kid Rock All Summer Long. Se volete fare un dispetto a Pietro, suonate o richiedete una di queste tre canzoni.
1: No grazie. Allora, tutto il mondo e paese, anche i reali, diciamo, d'Inghilterra dovranno far fronte a delle spese impreviste.
0: Cioè?
1: Dovranno fare degli adeguamenti energetici agli immobili delle loro proprietà. Leggo che sono, aspetta, allora, il Ducato di Lancaster.
0: Sì.
1: La tenuta di Sandringham, che sono tanti, cioè sono tanti immobili, cioè non è che c'è una roba sola.
0: Sì, ne hanno giusto due o tre i reali.
1: Il Ducato di Cornovaglia. Ok, questi interventi prevederebbero una spesa di circa 10 milioni di sterline, che non è mica proprio una favola. Però le multe arriverebbero a 30 milioni di sterline, quindi è meglio farli. Ok, entro il 2000.
0: Che poi le multe le emette, cioè, il re?
1: Sì, lui stesso, si automulta da solo.
0: Si automulta da solo.
1: No, vabbè, in realtà
0: dice,
1: non è
0: brutto
1: proprio...
0: stronzo, paga.
1: Non è proprio il re che lo fa, ma insomma è una legge, quindi le leggi vanno rispettate anche dai nobili.
0: Però tu ti ricordi che la regina, la defunta regina, guidava e non aveva la patente.
1: Ah.
0: Perché la patente in Inghilterra viene rilasciata, cioè c'è la firma della regina.
1: Giusto.
0: E viene rilasciata dalla regina.
1: E quindi
0: lei diceva: sono io che rilascio le patenti, cosa faccio?
1: Cioè... Lei fa un giorno, si sveglia, fa, oggi prendo la patente, è fatta.
0: Esatto, sì, sono io la patente. Capito? Può essere che sia la stessa cosa.
1: Esatto,
0: però,
1: quindi dovranno adeguarli, insomma, alle nuove norme di efficientamento
0: energetico.
1: Esattamente. Però anche lì sai che c'hanno.
0: Ma io me lo vedo un bel castello medievale con i pannelli fotovoltaici e le batterie proprio. Cioè, il ponte levatoio con i draghi sotto.
1: Esatto.
0: Però mi raccomando, sai cosa faranno secondo me?
1: Cosa faranno?
0: Faranno il 110%.
1: Il super bonus.
0: Il super bonus 110.

0: Babysed Måneskin qui a Radio Company, in brutti ma in costume, come sempre con Stefano Ferrari,
1: con Pietro
0: e con Andrea Rossini alla parte tecnica. Adesso però facciamo una piccola pausa e come sempre ancora zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
3: Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora?

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso parliamo di incomprensioni giudiziarie.
1: Sì, parliamo, diciamo, di persone domiciliari, però sempre con una vena di romanticismo, diciamo. Sì. Ok, allora, succede a Castel San Pietro Terme, nel bolognese, dove c'è questo ragazzo che in pratica è stato sorpreso, 18 anni, è stato sorpreso al ristorante con la fidanzata. Okay. Ora, in una situazione normale non ci sarebbero problemi, il fatto che sia stato sorpreso è perché era ai domiciliari.
0: Per i domiciliari?
1: Esattamente.
0: Quando specifichiamo, quando sei ai domiciliari,
1: non puoi uscire di casa. Esatto. È stato riconosciuto da un altro agente in borghese che era lì al ristorante, si è girato e sei il meme, quello dei due Spider-Man che si indicano.
0: Sì, sei tu.
1: E quindi l'hanno riportato in centrale.
0: Sì. Ecco. È riuscito a mangiare almeno l'antipasto?
1: Aspetta un secondo, perché come aveva fatto questo ragazzo, diciamo, a prenderla un po' alla leggera questa cosa di andare al ristorante?
0: Lui aveva messo le mani avanti, aveva cercato di crearsi un alibi.
1: Aveva chiamato il 112 e ha detto: guardate che sto male, non mi sento bene, ok? Sto veramente male. E a questo punto la mia fidanzata mi porta all'ospedale. Ok, però non sono andati all'ospedale, sono andati al ristorante.
0: Al ristorante.
1: Hai capito? Tutto là, insomma. Era in pratica un malore finto. Tutto lì.
0: Però guarda che secondo me, adesso a guardarla bene, non ha proprio sbagliato. Cioè, nel senso, secondo me la sfanga,
1: Cioè?
0: Non gli fanno niente.
1: Perché?
0: Perché cioè lui ha chiamato, ha detto: ragazzi, sto morendo. La mia fidanzata mi porta. Ok? Mi dà un passaggio, è gentile, mi porta così. Mi insiste.
1: Ma perché chiama l'ambulanza?
0: Lui ha detto: sto morendo. Lì ha detto l'unica bugia: mi portano al pronto soccorso.
1: Okay.
0: Poi, quando l'hanno sgamato al ristorante, ha detto: guarda, io stavo morendo di fame, veramente. Non ha sbagliato, guarda che non è sbagliato.
1: E c'ha ragione lui alla fine.
2: Con Radio Company.

0: Bones qui a Radio Company, brutti ma in costume. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. L'Italia è tra i paesi UE in cui si vive di più, ma anche uno di quelli in cui si trascorrono meno anni nel mercato del lavoro. Nel 2025 la durata attesa della vita lavorativa era ferma a 33 anni, il secondo valore più basso dopo la Romania e 4,5 anni sotto la media UE. Per le donne si scende a 28,4 anni. Tra le cause rileva la CNA, Confederazione Artigiani e Imprenditori, ingresso tardivo dei giovani, carriere discontinue, bassa partecipazione femminile. A tra poco con il meteo.
2: Dove eravamo rimasti? Con queste parole Noemi è tornata sul palco con le stampelle dopo la brutta caduta che l'ha costretta a un lungo ricovero in ospedale. La cantante si è esibita da seduta e ha detto: sono molto contenta di essere di nuovo sul palco, mi è mancato cantare in queste settimane. I medici le avevano consigliato di tornare più tardi, lei ha detto: mi sarei dovuta prendere più settimane, ma ho pensato che sarebbe stato più bello recuperare insieme. Sentiamola Noemi, tu cosa fai questa sera? Radio

0: Categorie originali quelle di questa settimana di Cervelli in Fuga. Cioè, ti sei impegnato, eh?
1: E che non hai visto quelle, quelle della prossima.
0: Hai preso le pastigliette questa settimana qua. Ho preso la testa che girava giusta.
1: Ho preso le medicine, sì.
0: Va bene, tra poco Cervelli in Fuga. Anche questa sera vi daremo la possibilità di vincere 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petrolia. Tra poco.
2: Su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa... Brutti ma in costume.
3: La scelta dell'attentato a Ranucci è un'iniziativa solo sua. Così l'avvocato di La Vitola all'uscita dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio col suo assistito. È pentito, ha aggiunto il legale, per aver messo nei guai persone a cui tiene. L'obiettivo numero uno è che l'Iran non abbia un'arma nucleare, lo ribadisce Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni tra i due paesi. Poi un avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi piogge temporali in varie regioni, particolarmente intense in Toscana, nelle ultime ore oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dovrebbe disputarsi domani. Tragedia in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. Tennis, Masters 1000 di Cincinnati, terzo turno per Flavio Cobolli che alle 17 affronta il belga Blocks. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, domani opposto allo statunitense Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Devils qui a Radio Company, Brutti ma in costume, e adesso finalmente arriva anche Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Grazie San Marco Petroli, grazie.
2: Voilà, San Marco Petroli che ci ricorda la F101, che è la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che è particolarmente adatta ad auto, moto, e tu mi insegni anche...
3: Sì. Per le barche.
2: Esatto, cioè, barche a motore, riduce barche,
3: con tanti motori, tanti.
2: Sì, come la tua che ha quattro,
3: cioè otto ne ha di motore.
2: Ah, ok, scusa,
3: sì, poi ne ho altri quattro lì sotto di scorta,
2: certo. Sì, sì. Allora, la F101 riduce gli attriti interni, limita le usure, in particolare fra cilindro e pistone, e quindi questo si traduce in minori costi di manutenzione.
0: Fantastico. Vediamo un po' le categorie, vediamole. Sono frutto della tua mente diabolica, quindi vediamo che cos'è. Allora, prima categoria, pedagogia. Poi c'è citazioni celebri.
2: Sì.
0: Testi musicali. Monumenti europei,
2: sì,
0: e mitologia greca.
2: Poi non dite che non ci metto impegno, eh.
0: Bravo, bravo. Due, tre ore ci hai perso per fare sta roba, eh. Vorrei guardare così, dai. Vengo lì che non mi fai niente.
2: Esatto.
0: Vabbè, 333-2688-688, scegliete via WhatsApp una tra queste categorie, scrivetecela, ovviamente poi vi faremo una domanda. B o C, se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ve le ripeto: pedagogia, citazioni celebri, testi musicali, monumenti europei oppure mitologia greca.

0: Gran, qui a Radio Company, in brutti vai costume. Adesso giochiamo col cervello in fuga.
1: Sì.
0: Precisamente giochiamo con Monica dalla provincia di Verona. Ci hai parlato tu al telefono,
1: sì?
0: Quindi non ho capito che cosa. Hai detto che fa tante cose.
1: Fa tante cose, nel senso che io. Intanto, beh, buonasera Monica.
0: Ciao,
1: ben
0: Monica.
1: Arrivata.
2: Ciao.
1: Quando le ho chiesto di che cosa ti occupi, che cosa fai nella vita, che lavoro fai, le ha detto: beh, faccio l'operaia, però in verità faccio anche la mamma. E poi stava per dire anche un'altra cosa. Io ho detto: ah, vabbè, ok, diciamo che fai vari lavori,
0: sì.
1: Effettivamente.
0: Bravo.
1: Anche la mamma. Quanti figli hai, Monica?
2: Due maschi.
1: Quanto hanno?
2: 9 e 6.
1: 9 e 6, vabbè. Insomma, quello di 9 tra un po' è ora di mandarlo via.
0: Sì. Esatto, miniera, cioè proprio.
1: No, che miniera. Cioè,
0: mani piccole ci arrivano.
1: Ah,
0: scusa.
1: Ok, sì, certo.
0: Va bene, allora, Monica, testi musicali, giusto?
2: Esatto.
1: Okay. Molto bene, sto per farti la domanda che in realtà, te l'ho già detto anche a microfoni spenti, non è una domanda ma è un completa la frase. Comunque io ti dirò la frase da completare, ti darò le tre alternative di risposta, una soltanto è quella giusta, e poi dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi mi raccomando non farli scadere, ok?
2: Va bene.
1: Sei pronta?
2: Pronta.
1: E allora possiamo senz'altro andare con la prima domanda della prima categoria di oggi, che risponde a testi musicali. Come detto, Monica, c'è la frase da completare. Allora, sì. La frase è: va pensiero sull'ali A, argentate, B, tagliate, C, dorate. Via con il tempo.
2: Dorate.
1: Sì. Era una domanda difficilissima.
0: Sì, sì, sì,
1: era
0: sì,
1: una
0: sì.
1: domanda difficilissima.
0: Sì, ma va bene, giusto, va bene. L'importante giusto. È aver raggiunto lo scopo, cioè portarsi a casa 50 euro di buoni carburanti a Samarco Petrolio. Quindi brava Monica, è un buono da 50 che ti arriverà a casa molto presto e potrai utilizzarlo nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Ciao Monica, grazie.
2: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e Samarco Petrolio hanno presentato Cervello.

0: Benson Boone, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord residua variabilità al mattino, isolata nel pomeriggio sui rilievi ma in un contesto ampiamente soleggiato. Al centro veloci piovaschi sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi sul basso Tirreno e lungo l'Appennino. Temperature in calo con massime di 34 gradi al sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica la.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot.
5: Data dopo data prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ e come sempre una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30 con ingresso libero.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.

0: Dov'è che ha registrato questi bambini? Si può sapere?
1: Non avevo più pallida idea.
0: Poi, cioè, sono molto amati in questo programma, l'abbiamo sempre detto. Vabbè, volevi dire qualcosa?
1: No, legalité, fraternité, precisione.
0: Precisione, perché?
1: Precisione, perché siamo puntualité.
0: 9 secondi alle 18, infatti siamo arrivati alla fine della prima puntata della settimana di Brutti ma in costume. Torniamo domani sempre tra le 16 e le 18.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Ora, come sempre, arriva Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Si chiama Mamma non Mamma di Madame. Stiamo per incominciare ufficialmente. Aspetta che faccio tutta una cosa, perché loro come al solito lasciano il sistema in mono. Io non riesco a capire come facciano a trasmettere i due ragazzacci prima di me in mono. Cioè è una cosa che non lo so, prima o poi dovrò chiedere. Evidentemente gli piace così. Sta per iniziare un nuovo appuntamento di Tutti in Lista, Club Privé. Vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Siamo tutti.
1: Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Come va? Come va? Come siete messi? Pronti anche oggi per un nuovo appuntamento con Tutti in Lista Club Privé? Sta per ricominciare. Anche oggi abbiamo due ore a disposizione, dalle 18 e qualche minuto praticamente fino alle 20, insieme a me Stefano Conte e insieme al Ciringhito. Salve!
2: Ciao capo!
0: Ritornato. Hai la t-shirt più bella dell'universo, sappilo che è una delle t-shirt più belle che vedo ormai da un po' di tempo circolare, te le indossi ogni tanto. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia. Permettimi un abbraccio a tutti quelli che insomma in questo momento stanno lottando in carnia per l'incendio, visto che insomma sembra che sia anche atto doloso quello che hanno commesso, no? Sembra che stia iniziando a piovere e si spera naturalmente che la pioggia possa aiutare, visto che sono stati addirittura autorizzati dai Canadair, dalla Slovenia e dall'Austria per aiutare quella che è la situazione in questo momento molto molto difficile. Per chi non lo sapesse, un incendio ha coinvolto buona parte dello spazio boschivo di un noto monte, e in questo momento stanno tentando di salvare più vegetazione possibile, anche se sembra che 450 ettari siano volati in pochissime ore. E posso dire a quelli che appiccano gli incendi: siete degli stronzi, cioè proprio degli stronzi, perché è l'unica definizione per non dire peggio che mi viene. Siamo pronti a incominciare anche fra un attimo con l'argomento che coinvolgerà tutti voi, se vorrete partecipare. Il numero lo ricorderemo fra un attimo. Intanto abbiamo Chris De Sarandì con Good Old Days in arrivo.

Eccoci qua, Chris De Sarandì con Good Old Days, il pezzo che avete appena sentito, mentre noi, come al solito, coinvolgiamo tutti gli amici che sono con noi, quelli che hanno finito una giornata di lavoro, quelli che stanno affrontando questa pioggia, sperando naturalmente che non sia troppo violenta, perché poi c'è anche quello, cioè c'è da sperare che quando arriva il maltempo non sia di quelli violenti, di quelli che ci aiutano ad affrontare meglio il caldo, che si vada verso il fresco, però senza creare danni, perché c'è anche questa cosa qua. Incrociamo le dita, siamo pronti anche oggi pomeriggio a tenervi compagnia con voi, con tutti quelli che hanno finito di lavorare, quelli che sono in vacanza, quelli che sono fortunati di essere in vacanza, che magari non stanno facendo niente o che colgono l'occasione di essere in vacanza per potersi rilassare lo stesso ma a casa, piuttosto di tutti quelli che fanno attività sportiva. Di cosa parliamo oggi? Del fatto che sembra stia sconvolgendo un po' tutti quanti, perché la notizia arriva da parte di Adam Levine. Lo sapete che ultimamente sono venute fuori delle indiscrezioni. Sembra che il cantante aveva una relazione con la modella di Instagram Summer Stock, però in realtà non stava facendo nulla di male, ma stava semplicemente inviando dei messaggi. Cioè aveva una serie di messaggi in DM. Levine ha rilasciato infatti una dichiarazione sulle, per chi non sapesse chi è Adam Levine, il cantante di Maroon 5, comunque lo spiego, sembra che comunque Levine ha rilasciato una dichiarazione sulle accuse di Stroh, che ha ammesso di aver usato scarso giudizio quando ha flirtato con qualcuno che non era sua moglie. In una storia sempre sui social network è stato scritto: si stanno dicendo molte cose su di me in questo momento e voglio chiarire la cosa, ho usato un pessimo giudizio nel parlare con qualcuno che non fosse mia moglie in un qualsiasi tipo di flirt. Ma quello che ci chiediamo, perché poi tutti quanti si sono accesi su questa questione qua dicendo non doveva farlo perché stava con un'altra persona, quindi non doveva praticamente lasciare nessun messaggio in direct message, nemmeno su Instagram, nemmeno su Facebook, soprattutto visto che è una persona famosa. Ma a questo punto vi chiedo, ma chattare con qualcuno via WhatsApp, via direct, via Facebook è tradimento? Cioè è già tradimento in quel momento in cui stai discutendo e stai aprendo una discussione con qualcuno che non è il tuo partner, perché c'è qualcuno che ha avanzato questa cosa, cioè usare i direct message di Instagram per flirtare quando si è fidanzati è un tradimento. Secondo voi lo è? Non lo è? 333-2688-688, partiamo da qui oggi per i vostri messaggi vocali e messaggi scritti per dirci la vostra sul caso di Adam Levine, ma anche su magari il vostro pensiero se usare il direct message o i messaggi, insomma quelli diretti, sia un tradimento oppure no. Ed Sheeran con Azizam.

0: c'è qualcuno che già mi sta scrivendo, dipende quale sia il contenuto e il contesto dei messaggi scambiati. Ciao da Domenico. Beh, lui ha ammesso che stava flirtando. E quindi, cioè, se tu stai flirtando, ha tutta la ragione la persona che sta con lui a incavolarsi e arrabbiarsi pesantemente su tutta questa discussione. Vabbè, fra un attimo vi faccio di nuovo il riassunto di tutto quello che è accaduto, ve lo spiego in maniera sintetica e vediamo che messaggi arriveranno per tutti in lista Club Privé oggi pomeriggio.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori.

0: Premiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio. Salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

Noia, il pezzo che abbiamo appena sentito di Samurai J. Allora, il racconto è questa storia che ha riacceso un po' la discussione infinita tra qual è il confine tra appunto flirt e tradimento sui social. Torna d'attualità grazie al caso di Adam Levine, come abbiamo detto, cantante di Maroon 5, sposato, accusato da una modella di avergli mandato dei messaggi privati su Instagram. Lui ha smentito di aver avuto una relazione, ma ha ammesso pubblicamente di aver usato, dice testuale, scarso giudizio nel flirtare con qualcuno che non fosse sua moglie. Sui social si sono scatenate due fazioni. C'è chi dice che scrivere messaggi ambigui a un'altra persona quando si è impegnati è già tradimento, punto, perché

0: Il tradimento non è solamente fisico, già quando c'è il pensiero di scrivere qualcosa a un'altra persona vuol dire che quella con cui stai non va bene, non basta. E chi invece dice che dipende dai patti della coppia, se il partner sa accettare certi comportamenti va bene, altrimenti si supera comunque un limite che andrebbe discusso prima. Allora a questo punto vi chiediamo, mandare messaggi diciamo per flirtare sui social quando si è fidanzati o sposati è già tradimento anche senza un contatto fisico, è solo un gioco innocente finché non succede altro, finché non c'è il contatto fisico? 333 2688 688 per i vostri messaggi, sentiamo.
1: Buonasera company. No vabbè dai, tradimento così no, sicuramente una mancanza di rispetto nei confronti del proprio partner, flirtare con qualcun altro, però no dai, tradimento non si può dire tradimento.
0: Medusa con Khalid, Weekend.
2: Radio Company. The summer is magic.

Siamo partiti dal caso di Adam Levine, che insomma ha sollevato un polverone, commenti da una parte, commenti dall'altra, ma no dai, messaggi, non può essere che semplicemente scrivendo su Instagram a qualcuno puoi pensare che poi sia già tradimento. Voi che cosa ne pensate? Lo è, non lo è scrivere a qualcuno pur stando con un'altra persona, è già tradimento oppure no? Io e la mia ragazza, dice Luca, abbiamo risolto la questione alla radice, nessuno dei due ha i social, zero DM, zero tentazioni, zero discussione su questo argomento, drastico ma efficace. Ve lo consiglio se volete dormire sonni tranquilli. Sì, guarda che comunque tu hai tagliato il problema alla radice, Luca, però secondo me non hai evitato il problema WhatsApp, perché quello dei messaggi, come me l'hai mandato a me per WhatsApp, puoi mandarlo anche a qualcun altro, quindi non c'è il DM ma c'è comunque il messaggio WhatsApp. Va bene, abbiamo The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane.

direct message, quelli che potete scrivere su Instagram piuttosto che su Facebook, ma sono secondo me messaggi diretti anche quelli via WhatsApp. Poi c'è Telegram, c'è Signal, c'è pieno di sistemi per poter mandare dei messaggi. Da qui la domanda, il caso di Adam Levine, cioè che quindi aveva chattato con un'altra persona mentre stava con la moglie, secondo voi è un caso così da tradimento oppure no, finché non c'è contatto fisico non si può parlare in questo caso? La vostra opinione soggettiva come sempre al 333 2688 688. C'è Federica che scrive: per me tradimento al 100%, l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi lei dà ragione a chi dice tradimento. Ho trovato messaggi del genere sul telefono del mio ex, niente di fisico, solo parole, complimenti, qualche battuta ambigua, ma quel niente di fisico non ha reso il dolore minore, anzi forse mi ha fatto più male, perché ho capito che desiderava qualche connessione con un'altra, anche se solo a parole. Quindi insomma c'era già della ricerca, e quando c'è della ricerca, dice Federica, insomma qualcosa c'è, e quindi per lei è già tradimento. C'è un altro pezzo in arrivo, è un altro successo, quello di Just Stay insieme a Sam Harper, Just a Little.

0: da cui siamo partiti stasera poteva essere una chat, ma in realtà quello che sta sollevando un polverone sui social è questa discussione di Adam Levine, che per chi non lo sapesse, cantante di Maroon 5, non è che è messo proprio male nella vita, sta con una modella di Victoria's Secret, lui è sposato da diversi anni con una super modella di Victoria's Secret, ma malgrado tutto lui ha smentito di aver avuto una relazione, ma ha ammesso pubblicamente di aver usato, dice testuale, scarso giudizio nel flirtare con qualcuno che non fosse sua moglie. Sui social si sono scatenate appunto le due fazioni, chi dice che praticamente scrivere messaggi in direct message è come tradimento e chi invece dice ma no dai, stava semplicemente flirtando, stava semplicemente così scherzando fra virgolette. C'è chi dice io penso che si stia esagerando, un complimento, una battuta scherzosa nei messaggi diretti non è tradimento, è normale interazione umana, se ogni messaggio gentile o a uno sconosciuto diventasse tradimento nessuno potrebbe più avere degli amici del sesso opposto senza sentirsi in colpa, bisogna distinguere tra flirtare seriamente e semplice cortesia sui social, dice Marco. Sta facendo slalom, secondo me. Va bene, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista club privé. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: tra mandare messaggi così per flirtare sui social quando si è fidanzati o sposati già. Tradimento anche senza un contatto fisico è solo un gioco innocente finché non succede altro. Poi abbiamo sentito, ci sono diverse opinioni, diverse idee. Il tradimento comincia molto prima del contatto fisico, comincia nel momento in cui inizi a cercare un'altra persona. Quello dovresti cercare nel tuo partner. Attenzione, complicità, desiderio. Se lo fai di nascosto, sai già che stai sbagliando, altrimenti lo faresti alla luce del sole senza nessun problema. L'idea di Roberto. Harry Sir, Arthur Becker, Queen of Chinatown.
1: Radio Company. The summer is magic.

Town, assolutamente live anche questo 17 di agosto 2026. Questo è Tutto in Lista Club Privé, dove vi stiamo chiedendo la vostra opinione a proposito di questo caso. È partito dai social, dove Adam Levine ha ammesso insomma il suo flirt via però messaggio, via direct message, ma non c'è stato nessun contatto fisico. E da lì c'è chi è contro di lui, chi è assolutamente a favore. Per esempio c'è Antonio che dice: il problema non è tanto il messaggio in sé, quanto la segretezza. Se lo faresti anche davanti al tuo partner senza problemi, probabilmente non stai tradendo nessuno. Se invece lo nascondi, cancelli le chat, ti agiti se qualcuno controlla il telefono, a quel punto sai benissimo di aver superato un limite. Vuol dire che è dentro di te, sai già che dentro di te stai commettendo qualcosa di sbagliato. Otis Redding, che pezzo, The Dock of the Bay, nella versione di Will.i.am Remix.

The Dock of the Bay, pezzo di Otis Redding. In questo caso era stato remixato da Will.i.am, la versione remix. Credo l'avesse fatta ancora nel 2016 per una nota casa di caffè. Ti dico solamente questa cosa qua, era stata ripresa in questa versione, però ci piace. Siete nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutti in Lista Club Privé, dove stiamo parlando del caso di Adam Levine, che insomma sembra che qualcuno dice ha tradito, qualcuno dice che non ha tradito. Lui ha detto che ha mandato solamente dei messaggi, là, però noi vi abbiamo chiesto in maniera semplice: mandare messaggi da flirt sui social quando si è fidanzati o sposati, già tradimento anche senza un contatto fisico, è solo un gioco innocente finché non succede assolutamente altro? E perché poi aspettare che debba succedere a qualcos'altro? Cioè, perché poi il timore di chi ci sta scrivendo, di chi ci sta mandando i messaggi, è proprio quello di non aspettare che succeda qualcos'altro. Cioè, per esempio, chi come Dani scrive: ho scoperto i direct message di mio marito con una collega. Niente di fisico, mai successo, ma messaggi quotidiani, complimenti, mi manchi, cuoricini, ci siamo lasciati, ha detto. Per me quello era già un tradimento emotivo completo, anche se lui giurava che non era successo niente, il cuore era già altrove anche solo con le parole, quindi secondo lei questa cosa è bastata, diciamo così, per allontanarsi. Fra un attimo altre risposte, adesso però abbiamo David Guetta, Gone Gone Gone.

C'è Simone che scrive: dipende tantissimo dal contenuto dei messaggi. Se sono complimenti generici va bene, se diventano espliciti con secondi fini evidenti allora sì, lì si supera un limite. Non tutto quello che passa per direct message automaticamente è tradimento, bisogna guardare caso per caso. Sì Simone, però in questo caso tu non è che puoi sempre andare a verificare che cosa scrive il tuo compagno o la tua compagna sui direct message, cioè là dovresti stare a controllare tutti i messaggi. Allora non c'è più vita, non c'è più fine, non c'è, se non c'è fiducia. Vero è che è stato in questo caso direttamente la stessa modella a pubblicare i messaggi che aveva mandato Adam Levine, o Levine, come lo vuoi chiamare, che comunque aveva pubblicato i suoi messaggi e quindi ha dovuto un attimo giustificarsi dicendo stavo attraversando un momento sicuramente oscuro. C'è Jill Curry con la sua Whisper in arrivo.

0: abbia, insomma, così, secondo qualcuno tradito, secondo qualcun altro non tradito la moglie con cui sta, perché ha mandato una serie di messaggi via Instagram privati e lui ha smentito di aver avuto una relazione, ma ha ammesso pubblicamente di aver usato, dice, testuale, scarso giudizio nel flirtare con qualcuno che non fosse sua moglie. Sui social ovviamente si sono scatenate due fazioni: c'è chi dice che scrivere messaggi ambigui a un'altra persona quando si è impegnati è già tradimento, punto, perché il tradimento non è solo fisico, che invece dice che dipende dai patti della coppia. Da qui vi abbiamo girato la domanda: mandare messaggi da flirt sui social quando si è fidanzati o sposati è già tradimento, o anche senza un contatto fisico è solo un gioco innocente finché non succede altro? Fra un attimo altre risposte per tutti in lista Club Privé al 333 2688 688. Torniamo fra pochissimo.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: pezzo di Tommaso Paradiso in questo pomeriggio del 17 di agosto 2026, dove vi abbiamo chiesto, siamo partiti dal caso di Adam Levine, se per voi è un problema il fatto che qualcuno messaggi con i messaggi diretti, se è già tradimento oppure no. La domanda è: mandare messaggi dai flirt sui social quando si è fidanzati o sposati è già tradimento, anche senza un contatto fisico, è solo gioco innocente finché non succede altro? In questo caso, perché ci sono arrivati messaggi anche da parte di amici e amiche che dicono: beh, ma è stato già un cretino a farsi fregare il telefono. No, è stata la modella con cui lui stava praticamente chattando che ha pubblicato le fotografie della propria chat, cioè di quello che si scambiavano come messaggi, facendolo praticamente indirettamente capire anche alla moglie che lui aveva questo tipo di messaggi diretti con lui. Lei ha fatto capire che c'era questa cosa e la moglie ovviamente ne è rimasta sorpresa, non credo molto felice, amareggiata di questa cosa nascosta, ma lui ha tentato di giustificarsi. Da lì la domanda che è venuta fuori. C'è qualcuno che scrive: guarda, concordo con l'ultima opinione, cioè dell'articolo, dipende dai patti della coppia. Io e il mio compagno abbiamo parlato apertamente di questo, sappiamo entrambi cosa consideriamo accettabile e cosa no. Il vero tradimento, secondo me, è agire di nascosto violando un patto implicito e esplicito, non il flirt in sé, cioè il fatto che si siano scambiati dei messaggi. Grazie anche a Giulia che ha mandato questo suo messaggio, noi invece controlliamo l'ora. Le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Caso Ranucci, la prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita del colloquio col suo assistito nel carcere di Rebibbia. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 2 mesi già violata più volte. Teheran non può avere un'arma nucleare, torna a ribadire Trump, che poi avverte l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza. Irremovibile, Netanyahu respinge la proposta. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi, che cede lo 0,67%. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde per le temperature. Piogge temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. In Toscana registrati oltre 21.000 fulmini in poche ore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Tempo di pensare all'estate.
6: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
8: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

nostra, il pezzo di Gaia, siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista Club Privé. Se avete acceso la radio solamente in questo momento, peccato, perché vi siete persi un bel po' di musica, anche un argomento interessante, quello con cui coinvolgiamo tutti gli amici e tutte le amiche che sono con noi, ma vi coinvolgiamo sempre all'interno di Tutto in Lista, per quello il nome, perché anche adesso stiamo per ascoltare tre pezzi, piccolo assaggio di questi tre pezzi, potete decidere quale andrà in onda fra pochissimo, il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688, dovete appunto decidere a chi mandare la vostra preferenza, poi noi sommiamo e vediamo quale sarà il vincitore di stasera. Pezzo A di questo 17 di agosto.

Chi pezzo A, Enrico Iglesias pezzo B, CJ in mandate le vostre preferenze, fra un attimo decideremo, vedremo quale sarà appunto la canzone che vincerà. Avete il tempo di un altro singolo, quello degli

0: Molto ma molto curiosa lei, Jane, con la sua macheva. Anche la storia di questo pezzo che non ha avuto successo, cioè ha avuto successo immediato, poi però si è aspettato un po' di tempo, poi è stata ripresa e hanno rilanciato di nuovo questo singolo una seconda volta. Quindi un successo doppio praticamente per Jane. Lei è molto curiosa sia di aspetto che nei video, sicuramente particolari. Adesso però abbiamo la new track. C'è Criss Cross Amsterdam, c'è Luis Sosa, c'è Willy William, My Oh My.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. My.

0: cazzo che abbiamo ritrovato anche stasera all'interno di Tutti in Lista Club Privé. Tutti in Lista Club Privé che non è ancora finito, in questo lunedì, in questo primo giorno della settimana, perché fra pochissimo si ritorna insieme e sarà il momento degli effetti. Voi lo sapete che ogni giorno della settimana tentiamo di trovare dei nuovi effetti, oppure li cambiamo, li giriamo a seconda naturalmente del periodo. Beh, oggi ho ritrovato in chiave più moderna, quindi assolutamente attuale, aggiornato, perché io lavoro sempre per i miei amici, un effetto molto molto divertente. Quindi state con noi e potreste giocare insieme a noi fra pochissimo. State lì
1: su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore, un canto d'amore che abbiamo sentito, quello di Angelina Mango con Marco Mengoni. Oggi vi avevo promesso, perché l'ho già annunciato qualche istante fa prima della pubblicità, prima di questa canzone, che sarebbe arrivato un effetto che abbiamo già trovato all'interno di Tutti in Lista Club Privé, in realtà all'interno di Tutti in Lista, perché credo di averlo fatto ancora durante l'inverno, però non era in questa versione qui. Perché, per chi non sapesse come funziona l'effetto, parte tutto come ispirazione sempre comunque dai social, che sia Real Network, che sia Social Network. Ogni tanto ci sono quei giochi, quelli fatti anche velocemente, dove uno mette l'immagine, una parola, dei numeri, l'effetto ti dà una risposta. Noi lo facciamo giocando in radio. Come? Voi ci mandate delle indicazioni e noi vi diamo una risposta. Questo gioco qua funziona, che vi dà, vi dice qual è la vostra personalità intanto, cioè, quindi non è previsioni oroscopo futuro sui prossimi giorni, fa un po' come quando praticamente utilizziamo quello storico, cioè che personaggio storico potresti essere, quindi questo è su quella linea là, cioè vi dà un aspetto della vostra personalità, e lo fa con le rune, che uno dice che cavolo sono le rune? Sono andato a controllare per potervi dare informazioni utili. Allora, dice, le rune sono i caratteri degli antichi alfabeti germanici usati dai popoli nordici e germanici prima e durante il Medioevo, dal primo secondo secolo dopo Cristo fino a circa il XV secolo in alcune aree. Questo gioco vi abbina a voi una runa e in base a questa runa vi dice che personalità siete. Per giocare con noi dovete mandarci il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito e animale preferito. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Vediamo quale runa viene fuori e quale aspetto della personalità vi dice che siete in questi giorni. Perché per esempio io ho scoperto anche quella del Ciringhito, è molto, molto interessante come runa. 333-2688-688 se volete ricevere delle risposte stasera. The Chainsmokers con i Coldplay, Something Just Like This.

insieme ai Coldplay, Something Just Like This, il pezzo avete sentito, siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista, Club Privé, insieme a me Stefano Conte, insieme al Ciringhito stiamo scoprendo quali sono le vostre rune, o meglio, voi ci mandate il messaggio scrivendo il vostro nome, il segno zodiacale, l'animale preferito, il colore preferito e noi vediamo qual è la runa che vi abbina il nostro oracolo, perché lo fa sempre così con questo sistema che noi chiamiamo oracolo, e vediamo anche la vostra personalità. Poi, quando ve le leggiamo, fateci sapere anche se ci azzecca, perché quando abbiamo provato anche quello, per esempio, dei personaggi storici, ci azzeccava abbastanza. Mario, segno dell'acquario, il suo colore è il blu, il suo animale è la tartaruga. Laguz, che non è un'offesa, ma è la runa, che è un simile, secondo me, a una mezza T, per dare un'idea. Comunque, Laguz è la tua runa. Mario, tu sei acqua profonda, sotto la superficie tranquilla scorre molto più di quanto lasci vedere, non ti scomponi facilmente e chi ti conosce sa che la tua forza sta nella pazienza, non nella fretta. Ti muovi con i tuoi tempi, alla fine arrivi sempre dove vuoi, senza affanno. Qualcosa si sta muovendo lentamente verso di te, lasciando venire, non nuotare controcorrente, cioè lascia che quasi come dire aspetta, stai sul bordo del fiume, aspetta che arrivi, in questo caso non sei in mezzo al fiume. La runa scorre dalla tua parte, l'acqua non forza, arriva ovunque, quindi sei un po' come torrente, la corrente d'acqua, però non devi nuotare in pratica controcorrente. Ti ci ritrovi, Mario? Vabbè. C'è Gioia, segno della Vergine, il suo colore è l'azzurro, l'animale preferito è il cane. La runa che assomiglia molto a una B è il bercano. Gioia, tu sei quelle persone che si prendono cura degli altri prima ancora di pensare a sé. Proteggi, sostieni, ci sei sempre e spesso in silenzio. C'è in te una fedeltà rara, ma attenta a non dimenticarti. Anche chi dà tutto ha bisogno di ricevere. Sta nascendo qualcosa di nuovo intorno a te, un inizio che aspettavi senza neanche saperlo. La runa ti annuncia una rinascita. Ciò che curi con amore cresce veramente forte. Facciamo un altro? Dai, ne facciamo ancora uno. Stefania, segno dell'Ariete, cane arancione. La sua runa è il raido, questa invece è il simbolo della R come runa. Stefania, tu non stai mai ferma, hai dentro un motore che ti spinge sempre avanti verso la prossima meta, la prossima sfida. Vai dritta per la tua strada e chi cerca di frenarti fa fatica a starti dietro, ma la vera destinazione non è dove arrivi, è come ci arrivi. E questo tu lo stai imparando proprio sulla tua pelle. Un cammino sta per aprirsi e stavolta sai già da che parte andare. La runa ti indica la via, chi guida il proprio viaggio non si perde mai. Mi piace molto questa cosa qua delle rune. Fra un attimo ne scopriamo altre con altri ascoltatori fortunati, perché noi andiamo sempre random per pescare e per accontentare più amici possibili. Intanto c'è anche Jubel Ocean House.

Ci piace molto questa cosa mistica delle rune unite ai colori, al nostro, è una cosa molto, quasi quasi mi viene da accendere uno di quei, quelle candele all'incenso per dare la risposta di stazione. Allora, da meditazione, dai, c'è Marco, lui è del segno del leone, il suo colore è l'azzurro, l'animale è il cane, non saprei neanche come pronunciarlo, però credo sia Ursias. Come runa, molto particolare, una lineetta con una specie di triangolo che si apre. Marco, tu hai una forza che si sente appena entri. Quando decidi qualcosa, nessuno ti sposta di un centimetro. Sei fatto per stare davanti, per proteggere chi ami e tenere il punto quando gli altri arretano, ma la vera potenza non è spingere sempre, a volte sapere quando fermarsi. In questi giorni ti troverai davanti a una prova che mette alla prova proprio questo. La runa ti carica di energia, usala con testa. Chi domina la propria forza vince due volte, capito Marco? C'è Elisa, segno della Vergine, rosa, cane il suo animale. La Hevaz, fatta come una enorme M, il simbolo della Hevaz. Non so perché gli sia venuta questa Elisa. Comunque Elisa, tu sei di quelle che non cambiano mai da sole. Sai costruire legami veri e chi ti sta accanto lo fa perché si fida ciecamente di te. C'è armonia in come ti muovi con gli altri. Un affiatamento che non si improvvisa. Stai per fare un passo avanti insieme a qualcuno. Un progetto, un patto, un cammino condiviso che ti porterà lontano. La runa ti spinge in avanti. Chi avanza in due arriva più lontano. Quindi mi raccomando, insomma, segui questo cammino. C'è Emma con Fabri Fibra, antidroga.

0: Antidroga, pezzo forse una delle ballate più interessanti di questo ultimo periodo per Emma insieme a Fabri Fibra che abbiamo sentito. Stiamo per scoprire ancora una runa per un ascoltatore, per un'ascoltatrice, in questo caso è Teresa, segno dei gemelli, il suo colore è il verde, l'animale preferito è l'aquila. E Teresa, per te la runa in questo caso che ha pescato il nostro oracolo è l'Anzuz. Teresa, tu hai un dono con le parole, sai dire la cosa giusta al momento giusto e chi ti ascolta se ne va sempre con qualcosa in più. La tua mente vola alta, vede da lontano ciò che gli altri notano solo da vicino. In questi giorni un messaggio, un incontro, un'intuizione improvvisa ti aprirà una porta che cercavi da tempo. La runa ti porta una voce da ascoltare. Chi sa leggere i segni non sbaglia strada e quindi magari anche tu potresti non sbagliare. Grazie a quelli che hanno partecipato, a quelli che non siamo riusciti ad accontentare, tornerà sicuramente questo nostro effetto di stasera. Grazie a tutti voi, noi invece ritorniamo fra pochissimo perché non abbiamo ancora chiuso oggi con tutto in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
8: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: Partenope, siamo arrivati in chiusura con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, prima Ian Harden con Insensitive, quindi brano nel passato, brano nel presente. Ho abbracciato, ringraziato ancora una volta quelli che sono stati con noi per Tutti in Lista Club Privé fino alle 20 anche stasera. Attenzione, restate su Radio Company perché sta per arrivare ancora One Love One Live nell'appuntamento della settimana. C'è Enrico Sisma, c'è Enrico Sisma. Ringraziamo anche il Ciringhito in regia, ci ritroviamo domani alle 18, Tutti in Lista. Ciao!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: E sono le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Radio Company. Radio Company, One Love, One Live.
4: Eccoci qui di nuovo di lunedì con One Love, One Live. Ciao, sono Enrico Sisma, questa è Radio Company, benvenuti. Allora, è terminata anche la settimana di Ferragosto, molti di voi magari sono tornati dalle ferie, invece molti di voi le stanno proseguendo, quindi ci auguriamo, insomma, per molti di voi che siate in spiaggia o da qualche parte a rilassarvi senza troppo lavorare, mi raccomando. Noi vi portiamo sempre tanta musica e leggerezza qui all'interno di One Love, One Live. Fino alle 22 stiamo insieme, si parte.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: Madcon con Ray Dalton, Don't Worry, qui su Radio Company. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: One love, one live
2: on Radio Company.
0: Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Live.
1: Wallah Wallah Live qui su Radio Company, siamo appena partiti, tra pochissimo vi parlo di app di incontri, ma non l'utilizzo di app di incontri, anzi il non utilizzo di app di incontri.
0: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Questo è Walla One Live qui su Radio Company. Io sono Enrico Sisma. Parliamo di incontri tra persone, di relazioni. Stanchi ormai di utilizzare eventualmente Tinder o altre app di incontri per ritrovarvi poi alla fine a fare swipe, quindi a scorrere come se fosse una vetrina, oppure a essere ghostati, perché succede anche questo. Magari ti scrivi qualche messaggio e la persona a cui stai scrivendo ad un certo punto sparisce. Ebbene, due australiane organizzano eventi in cui i single vengono abbinati prima e poi devono riconoscersi nella stanza. Come funziona? Il progetto nasce dalla stanchezza dello swipe, appunto, del ghosting, delle conversazioni infinite. Un questionario prepara gli abbinamenti, ma l'incontro avviene in pub o durante attività reali, senza cartellini, con il nome. La parte volutamente scomoda è doversi avvicinare e parlare, proprio ciò che lo schermo aveva eliminato. Quindi si ritorna alle vecchie care interazioni umane.
2: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Irama con Cabana qui su Radio Company chiude così la prima mezz'ora di One Love One Live.
2: One Love One Live
0: on Radio Company. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
0: Company.
2: Radio Company.
0: Radio Company. One love, one live.
1: One love, one live qui su Radio Company. La seconda mezz'ora parte con gli hotel. Si parla di hotel. Ci state alloggiando in questo momento probabilmente. Forse ci alloggerete in futuro. In ogni caso stanno cambiando delle cose sui prodotti usa e getta. Tra pochissimo ve ne parliamo.
0: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Questo è Walla One Live qui su Radio Company, io sono Enrico Sisma, adesso vi parlo di hotel. Mi è mai capitato, dai, che lo fate anche voi, di portarvi a casa lo shampoo non utilizzato o addirittura quello già utilizzato ma che è rimasto a metà, oppure qualcosina, le cuffiette da doccia. Alcuni magari portano pure a casa gli asciugamani o le ciabattine. Ebbene, attenzione, perché c'è un cambio di rotta. A quanto pare le nuove regole europee sugli imballaggi spingono gli alberghi verso dispenser e contenitori riutilizzabili, con una transizione che durerà alcuni anni, quindi non sparisce del tutto da oggi, ma comunque la direzione è chiara: meno confezioni usate una volta sola. Direi bene per l'ambiente, un po' meno bene per quel flaconcino che ci portavamo a casa, che ci era utile quando magari avevamo finito il nostro shampoo.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One love, one live.
1: Tuca Macarena, Baby K qui su Radio Company, a tra poco.
2: One love, one live on Radio Company.
0: Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: d'amore.
1: Parlare d'amore, Saif, qui su Radio Company, chiude così la prima ora di Walla Walla.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: One Live.
1: Una delle canzoni più streamate, quella di The Weeknd, Blinding Lights, tra l'altro l'abbiamo potuto vedere qui a Milano, insomma, in concerto per ben due date, meravigliose, meraviglioso lui, fantastica voce davvero. Tra pochissimo, amici, vi parliamo di Giappone e vi parliamo di adesivi.
2: One Love, One Live.
3: On Radio Company.
4: Spot.
5: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
8: Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara, Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio, Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Radio Company, è partita così la seconda ora di Wallow Wall Live. Dite la verità, amici e amiche, quanto era bello collezionare adesivi e soprattutto appiccicarli sulle famose riviste dove si potevano appiccicare gli adesivi. Ne parliamo tra poco. One Love, One Live on Radio Company.

0: live.
1: Per tutti i collezionisti di adesivi e di sticker, per quelli che collezionavano le figurine Panini, attenzione, perché sarete felici di sapere che i ragazzi ricominciano a scambiarsi sticker e a riempire quaderni come quando il telefono non conteneva ancora tutto. Tra le tendenze della generazione Z in Giappone nel 2026 compaiono gli sticker book, album personali da decorare e mostrare agli amici. Il gesto è analogico, creativo e sociale. Non si cerca il valore economico del collezionabile, ma il piacere di scegliere appunto e sistemare e scambiare qualcosa di fisico. Che bello, finalmente, mamma mia, le figurine Panini, ragazzi, momento nostalgia davvero a Marcord in questo momento, e devo dire che sono contento che stia ritornando in voga. One love, one live on

0: Live. White Girl Wasted, lei è Anna, qui su Radio Company, chiude così la terza mezz'ora di One Love, One Live.
1: One Love, One Live.
2: On Radio Company. Radio Company.

0: Jolly a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
3: This is going out.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Yes.
1: Voilà, we'll leave all'interno della seconda ora. Stiamo insieme ancora per una ventina di minuti e vi chiedo, avete presente quell'appuntamento, il primo appuntamento bello con chiacchiere, risate e poi... niente? Nel Regno Unito si parla di una possibile recessione di baci. Non perché sia sparito il desiderio, ma perché il primo passo sembra mettere più ansia. Sarà il momento giusto? L'altra persona lo vuole? Farò una figuraccia? Il consenso resta fondamentale, naturalmente, ma a volte due persone interessate aspettano entrambe un segnale che non arriva. A voi il primo bacio è capitato spontaneamente o dopo un'eternità di esitazioni? Perché ultimamente... devo dire la verità, un po' di paura ce l'avrei anch'io per questa pressione sociale del consenso che continua a metterci un pochino di ansia. Non lo so voi come la vivete, se c'è qualcuno all'ascolto che sta per dare il primo bacio o si sta per vedere con una persona per il primo appuntamento, ci dica eventualmente in una scala da 1 a 10 a quanto è l'ansia. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Quasi alla fine di Wallow One Live con Mace, Salmo Colapesce, Cattive Abitudini.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company. Spot.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: You qui su Radio Company assieme a 54 Ultra chiude l'appuntamento di Walla Walla Live. Noi ci sentiamo domani mattina con la Family e poi di nuovo domani sera con Walla Walla Live puntuali dalle 20. Da Enrico Sisma è tutto, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company, Radio Company Boutique.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Ritorno al nostro appuntamento a quest'ora della sera su Radio Company. C'è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ciao a tutti, ben ritrovati da Fabio De Magistris per questo primo appuntamento della settimana con Company Yesterday, lunedì 17 agosto. Tante canzoni da riascoltare, lo sapete, all'interno di questo spazio, quindi grandi successi di qualche anno fa che sono mixati da Gianluca Pacini. Tra poco ritroveremo all'interno del nostro appuntamento Nelly Furtado con Turn Off the Light, poi Mariah Carey, Toni Braxton, subito California Love di Tupac.
1: Radio Company Yesterday.

Company per qualche minuto. Toni Braxton, Unbreak My Heart, la canzone che abbiamo riascoltato, un altro dei successi scelti per questo appuntamento, il primo della settimana. Io sono Fabio De Magistris, Gianluca Pacini è in regia a quest'ora. Tra poco sentiremo Sergio Mendes con Maschenada, poi Different Gear, David Guetta, subito Robert Miles ritorna con One and One.

0: La musica di Radio Company, protagonista del vostro lunedì sera per qualche minuto, anche David Guetta con Kelly Rowland era When Love Takes Over, la canzone che abbiamo appena sentito. Ci fermiamo, una brevissima pausa per noi, a tra poco. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite. 8 GB di RAM. 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth. Moto Buds inclusi. 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Continua il nostro appuntamento qui su Radio Company. Ben ritrovati a tutti da Fabio De Magistris, Gianluca Pacini in regia. Hanno il compito di portarvi con Company Yesterday intorno alla mezzanotte. Tra poco ritroveremo Atomic Kitten e Ladies Night, poi Tiziano Ferro, Stereophonic, subito con I Got Five On It. Lunedì.

Per qualche minuto qui su Radio Company anche Stylophonic era If Everybody in the World, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo inserito all'interno dell'appuntamento di stasera, lunedì, dedicato proprio ai successi di qualche anno fa, quindi siamo pronti a continuare, non ci si ferma, lo sapete, qui su Radio Company tante canzoni da sentire una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris e c'è Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni, quella di Jubel, poi Voice of Life, ritroveremo anche The Cube Guys e subito Ultra Nate con Free.

0: siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, lunedì, con Company Yesterday. Abbiamo riascoltato I Wanna Dance With Somebody, The Cube Guys, la voce di Barbara Tucker, per chiudere praticamente il nostro primo contatto di questa settimana d'agosto. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a domani sera, vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle ore 23.
1: Stop the party. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

gonna do it.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.